adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. The best music for your night on Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.
1: 1, 2, 3.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital. This is Capital Gold.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: Capital Gold. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Accuse da Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, intercettazioni ambientali citate dai magistrati nell'interrogatorio. Sempio, un anno fa, parlando da solo in macchina, avrebbe detto di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi, cosa negata ancora ieri da Marco Poggi, e poi avrebbe parlato di un tentato approccio rifiutato da Chiara. Stava commentando tra sé e sé delle trasmissioni TV, ribattono gli avvocati. Uno dei legali, Liborio Catagliotti.
5: Ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni e non solo, ovviamente una volta che le avesse ascoltate e contestualizzate e una volta ha fatto appello alla propria memoria. L'ascolteremo, la commenteremo, la contestualizzeremo, vedremo se commentava il racconto di qualcun altro, se parlava effettivamente con se stesso o se interloquiva con un interlocutore.
4: Trump ottimista sull'accordo con l'Iran, Teheran si mostra molto prudente, dice che non accetterà alcuna intesa che sia una sua resa. Il governo israeliano sorpreso dall'accelerazione dei negoziati mentre si attendeva l'escalation ed era pronto a far partire una nuova ondata di attacchi massicci. In Francia l'ex presidente Sarkozy non ha più il braccialetto elettronico, è stata concessa la libertà condizionale. Un attacco notturno ucraino contro edifici residenziali nella città di confine russa di Bryansk ha ferito 13 persone, tra cui un bambino, lo ha riferito il governatore della regione. E Mosca avverte se l'Ucraina dovesse mettere in atto piani terroristici criminali durante le celebrazioni del 9 maggio per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ci sarà una rappresaglia. Invita a evacuare le ambasciate straniere a Kiev. Ai David di Donatello trionfa il film Le città di pianura di Francesco Sossai, vince 8 statuette, tra le quali miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, a Seccola grazie di Sorrentino che entrava con 14 candidature. Sarà il PSG a sfidare l'Arsenal nella finale di Champions League a Budapest il 30 maggio. I detentori del titolo hanno pareggiato a Monaco 1-1 con il Bayern. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su S Lunga.

0: Sentite questa: a Kempten, una città bavarese di circa 70.000 abitanti, quindi un paesone, è scoppiato uno scandalo piuttosto incredibile. Un ex dipendente comunale tedesco, appunto, di circa 40 anni, ha ammesso di aver rubato quasi 2 milioni di euro dai parchimetri. Cioè, 2 milioni di euro dei parchimetri, li ha rubati tutti in monetine, lui con la moglie, entrambi adesso rischiano fino a 10 anni di carcere. Il caso è emerso lo scorso autunno, non grazie ai controlli del comune, ma perché la banca della coppia ha segnalato movimenti sospetti, facevano continui versamenti di grandi quantità di monetine. All'inizio le spiegazioni vaghe date dai due erano bastate, ma poi insomma le verifiche si sono approfondite e a novembre sono stati arrestati. Secondo la procura, tra il 2020 e il 2025 la coppia avrebbe sottratto oltre 1.300.000 euro con almeno 335 furti, da incredibile. Altri 600.000 li avevano già rubati dal 2015 in poi, ma molti di quei reati sono ormai prescritti. I magistrati li hanno comunque ricostruiti per mostrare l'entità complessiva della truffa. Tra l'altro il meccanismo era molto semplice, perché l'uomo che lavorava per il comune il martedì sera, a quanto pare, controllava i sistemi informatici per capire quali parchimetri contenessero più soldi e loro andavano nei parchimetri che ne contenevano almeno 800 di euro o quelli temporaneamente guasti. Poi apriva i parchimetri usando semplici chiavi, quelle insomma del custode, e nulla, e tiravano via queste monetine. Poi loro hanno detto che non si sono arricchiti, perché il loro stile di vita era alto, altissimo, avevano un allevamento di cavalli, macchine di lusso, quindi non potevano permettersi di accantonare, diciamo, i soldi. Tra l'altro i due si sono anche separati, e questa è la ciliegina sulla torta, e lui dichiara di aver dato a lei 15.000 euro in monetine, ovviamente. 6.09, 7 maggio.
1: Beh, le ha prese?
0: Possiamo cominciare. Sigla, ora te lo dico.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: 早上好.
6: Bom dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
0: Presi sì, 15.000 euro saranno.
1: Ha accettato
0: monetine.
1: Il dono di matrimonio.
0: Ha accettato il dono, ma no, vabbè, incredibile.
1: Ma io la vedo molto come, passami il termine, no? Il riccone annoiato che deve fare qualcosa come diversivo, no? Dalla sua routine, visto che ha detto che loro sono sempre stati benestanti e quant'altro.
0: No, non hanno detto che sono sempre stati benestanti, hanno detto di avere un tenore di vita, ma io penso, grazie anche a queste numerose monetine.
1: Ma secondo te, tipo al supermercato, così pagavano sempre con i sacchettini di monetine?
0: No, andavano a farseli scambiare in buoni pasto.
1: Però guarda la sottilezza, no, cioè, nel
0: certo,
1: senso,
0: ci hanno pensato.
1: Capito? Hanno proprio macchinato tutto così, il progetto.
0: Non ho capito perché non c'è scritto, purtroppo, non ho trovato traccia della giustificazione che tutte le volte dovevano ripetere in banca.
1: Beh, cioè, magari andava prima uno, poi l'altro.
0: Ho capito, prima uno, poi l'altro, 2 milioni, cioè tutte le volte saranno state migliaia di euro da depositare, cioè arrivi lì coi sacchi. Beh, e infatti questi hanno detto
1: Dipende anche, secondo me, adesso non lo so, ma magari qualcuno all'ascolto che lavora in banca ce lo può dire, questa cosa dello scambiare le monete in banconote puoi anche farlo non necessariamente alla tua banca, quindi se ogni volta andavano in una banca diversa magari questa cosa non creava così sospetto.
0: Non lo so, perché a quanto pare poi è la banca che ha detto: signori basta. Signori, basta.
1: Abbiamo troppe monetine,
0: non sappiamo più cosa farcene. Allora, ieri è stata una giornata importante anche sul fronte della politica internazionale. Gli Stati Uniti hanno presentato all'Iran una proposta preliminare per fermare la guerra. Per ora si conoscono soltanto pochi dettagli, ma insomma, secondo varie fonti, e in particolare secondo Axios, che è il giornale che ha dato la notizia, il documento sarebbe un memorandum d'intesa non vincolante, una sola pagina con 14 punti, pensata per avviare però negoziati e per chiuderli davvero, ecco, questa volta. La proposta è stata avanzata da ormai due noti amici e collaboratori di Trump, Kushner e Witkoff, durante colloqui appunto con una delegazione iraniana di cui non si conoscono ancora i nomi. I giornali dicono che è quasi fatta, lo ha detto per la verità anche Trump, dice: sì, non siamo mai stati così tanto vicini ad una pace. Ci sarà da discutere appunto dello stretto di Hormuz, cruciale mondiale per il traffico mondiale di petrolio e anche la rimozione delle sanzioni americane, ma soprattutto al centro c'è il programma nucleare iraniano. Trump ha anche detto che l'Iran potrebbe accettare di trasferire fuori dal paese le scorte di uranio arricchito. Questo mi sembra veramente incredibile, anche perché questo è un punto su cui finora Teheran era sempre stata non rigida, di più rigidissima, e l'Iran non ha ancora dato una risposta ufficiale, ha detto che lo farà entro venerdì, quindi lo sapremo tra oggi e domani, che comunicherà la propria decisione al Pakistan, che lo sapete sta svolgendo un'importantissima funzione diplomatica, un ruolo di primo piano in questa guerra. Trump si è mostrato, dicevo, molto ottimista, degli iraniani un po' meno, devo dire, perché un portavoce iraniano

regime non lo consideri, almeno per il momento, soddisfacente. Ma vedremo, ce lo auguriamo tutti per la verità. Però insomma, mi sembra molto complicato, soprattutto trasferire l'uranio fuori dall'Iran. Bah, hanno detto sempre di no.

0: Buongiorno Marco, buongiorno Laura.
1: Buongiorno.
0: Trump sia una barzelletta.
1: Sì.
0: Oggi mi sveglio, prendo la Groenlandia, domani prendo Cuba, dopodomani l'Iran, venerdì mi prendo la Basilicata. La gente gli dà ancora retta, come sono i sondaggi per le elezioni medio termine, giusto per sapere
1: male,
0: se
1: malissimo.
0: Almeno così ci sarà veramente un cambio oppure no. Ciao, buon lavoro Max da Milano.
1: Ciao Max, ciao, buon lavoro anche a te. Non so, cambio. Sicuramente se perde le elezioni di medio termine si ritrova in difficoltà, perché potrebbe perdere parte del controllo sul congresso, quindi diventerebbe più difficile prendere decisioni alla svelta, mettiamola così, detta in maniera grossolana, ma il senso è quello. Non è che sei solo tu Max, sono in tanti a pensare che non so se è una barzelletta, ecco, ma quantomeno a pensare che questo presidente sia, diciamo, particolarmente volubile, ecco, cambia umore e proposte, idee spesso e volentieri, lasciando tutti un po' così bloccati. Ci frizza Trump, ha proprio quella capacità di frizzarci. Ma avevamo detto che, scusi presidente, ma ieri aveva, no, niente, cambio di programma. Allora, non ne parliamo quasi mai qui a Buongiorno Capital, di cronaca nera, direi quasi mai. Però, insomma, non si può non dire quello che è successo nella giornata di ieri. Ovviamente mi riferisco

0: al caso Garlasco, e fa strano così tanti anni dopo tornare a parlarne, perché cos'è successo? Andrea Sempio ieri si è ritrovato, l'unico, lo sapete, Andrea Sempio, unico indagato in questo nuovo procedimento che insomma vorrebbe far luce su quanto accaduto appunto a Garlasco, nel caso in cui morì appunto Chiara Poggi. Andrea Sempio, unico indagato, ieri si è presentato davanti ai pubblici ministeri, è stato chiamato per la seconda volta, la prima non c'era andato, la seconda invece si è presentato, ma ovviamente ha scelto di non parlare. Questo diciamolo subito, non equivale in alcun modo ad una missione di responsabilità, no, è un suo diritto non parlare, a valersi appunto della facoltà di non rispondere, perché sarebbe un po' stupido farlo così al buio, tu non hai ancora gli atti, perché quelli non sono ancora, non sono state chiuse le indagini, quindi rispondere sarebbe quantomeno una sciocchezza. Io non so cosa hai in mano, perché devo venire lì al buio. Dimmi Laura, cosa
1: ma
0: c'è,
1: se tu non hai fatto assolutamente nulla, sì, no? Sei con la coscienza, sì, pulita, indipendentemente, sì, dal ruolo che ricopri in tutta questa vicenda, perché non rispondere a delle domande anche non conoscendo gli atti che hai in mano la procura?
0: Perché sarebbe stupido farlo, perché non so cosa è in mano la procura, magari ci sono delle cose, diciamo circostanze che io so spiegare, ma devo un attimo fare mente locale, cioè bisogna che io legga tutto con calma, ci penso un attimo su e poi ti dia una risposta, anche perché come si sente nei film, quello che dico adesso potrebbe essere utilizzato contro di me, quindi
1: in tribunale
0: è bene che io ci pensi non una volta, non due ma tre, quindi no, assolutamente senso. Si aspetta la cosiddetta discovery, cioè il momento in cui i PM chiudono le indagini e a quel punto gli atti vengono trasferiti alle parti e quindi anche alla difesa e all'eventuale futuro chissà imputato, perché anche qui noi stiamo dando per scontato che Andrea Sempio si farà un processo che verrà rinviato a giudizio, però è una cosa che diamo per scontata, ma non è certa.
1: Stiamo aspettando di vedere le carte.
0: Ma potrebbe anche procedere con una richiesta di archiviazione, dubito fortemente, ma insomma.
1: E secondo te perché l'interrogatorio di Marco Poggi, la richiesta di testimonianza di Marco Poggi e quella di Andrea Sempio è avvenuta in simultanea?
0: Ma sai, questa potrebbe essere stata una strategia, no? Evitare che i due sapessero in un qualche modo le risposte dell'altro, perché ovviamente poi le cose filtrano fuori dalla procura, come succede sempre, sì, e quindi forse si voleva evitare questa sovrapposizione, o meglio, si è cercata questa sovrapposizione per evitare che uno sapesse cosa era la risposta dell'altro, ecco, mettiamola così.
1: Però pare che siano anche trapelate delle intercettazioni, no?
0: C'è questa intercettazione che effettivamente, la tristezza lo dico, è che sia trapelata però questa intercettazione, perché teoricamente tutto questo dovrebbe essere segretato.
1: Io mi chiedo sempre come fanno a uscire le notizie.
0: Come fanno a uscire? Una risposta sola, insomma. E vabbè, questo è un altro argomento. Cosa è successo? Che hanno letto, ad esempio, non hanno fatto ascoltare un'intercettazione, hanno letto la trascrizione di questa intercettazione captata all'interno dell'auto di Sempio l'anno scorso, nel quale lui fa, diciamo, parla da solo, è proprio un soliloquio, e dice delle tre chiamate lei ha detto non ci voglio parlare con te, e poi ha anche detto del video, insomma, perché ho visto e io ce l'ho dentro la penna, va bene un cazzo, insomma, eccetera eccetera, riferimenti al video presunto video intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi.
1: Il problema è che fa anche riferimento che c'è qualcun altro che sa di questo video.
0: La teoria qual è qui? La teoria,
1: sì,
0: è che lui abbia visto questo video, si sia immaginato di poter avere anche lui un rapporto con Chiara Poggi, la chiamata, questa ha rifiutato, e da lì insomma poi il delitto. Questa
1: è l'ipotesi.
0: È l'ipotesi, ma tutta quanta da verificare, ecco, siamo ancora molto lontani dal verificarla, serve un processo. A me fa tristezza vedere come invece poi le persone tendano ad avventurarsi in conclusioni facili, ma non c'è dubbio, quell'altro è innocente. Sì, un secondo, sicuramente verrà fatta richiesta anche di revisione, perché è probabile che sia così, anzi lo hanno già detto, la procura di Pavia farà richiesta alla procura generale di Milano di revisione, in questo caso del processo di Alberto Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi. Però ecco, ripeto, questa intercettazione Israele sicuramente è importante, non c'è dubbio. Lui dice: io ripetevo e rispondevo da solo in macchina a quello che ho sentito dire in TV, nei podcast. Tra l'altro, a questo punto ricordo anche Dentro il Caso, un podcast che faccio con...
1: Attenzione che si scopre che parlava del tuo podcast.
0: Ci sta che lo ascolti, ecco, lo devo dire.
1: Certo.
0: Perché abbiamo parlato spesso e volentieri di Carlasco con Edoardo Orlandi, Dentro il Caso. E lui dice: io stavo rispondendo a quello che avevo sentito dire nei talk show, nei podcast, e basta, è una cosa che faccio spesso anche per, non lo so. Secondo me questa cosa non è così tanto incredibile.
1: Ma oddio, io in macchina al massimo canto da sola.
0: Ma guarda, se...
1: così nessuno mi sente, però mi fermo a quello.
0: Non parli, non ti capita mai di parlare da sola?
1: No, cantare basta.
0: Invece a me sì, ammetto, a me succede invece di chiacchierare così, di immaginarmi delle conversazioni, sarò...
1: Con chi? Scusa.
0: Beh, ma così per ridere, cioè faccio... Penso capiti a tante persone.
1: Io voglio mettere una cimice nella tua macchina.
0: No, è meglio di no, insomma, ecco, meglio di no, meglio di no.

Beh, Marco in buona compagnia. Io quando sono alterato perché magari ho avuto una discussione con qualcuno in macchina, parlo spesso, infatti, da solo, dicendo avrei dovuto dire questo, avrei

0: dovuto rispondere così, per cui lo trovo normalissimo.
1: Infatti io ti capisco, Adriano, anche io faccio lo stesso.
2: Ma chiamatevi tu e Adriano, parlate insieme.
1: Io parlo con Adriano, però scusami, non siamo solo io e Adriano. Alessandra dice: io faccio discorsi lunghi con domande e risposte quando sono da sola in macchina, è la parte più bella, solo le risposte. Ma poi c'è chi dice: è l'unico momento di intimità. Sai che sono proprio d'accordo, è uno dei pochi quantomeno momenti di intimità. Poi lì stai, chiacchiere, dici le cose, non è che siamo tutti uguali, ragazzi, non è che io sono più strano e Adriano è più strano e chi non lo fa è normale. Boh, no, secondo me veramente questa è una cosa sciocca. Poi ovvio dipende cosa dici, ecco, non c'è dubbio. Nel caso di esempio, ecco, lui dice molte cose evidentemente che potrebbero essere compromettenti. Fa anche riferimento a questa pennetta USB, che è una cosa che non poteva sapere, almeno in quel momento, a meno che non l'abbia avuta anche lui in mano, non l'abbia potuto utilizzare. Quindi questo certo è un dato, insomma, non è un semplice dettaglio, è proprio un elemento importante di tutta quanta l'inchiesta. Però darà le sue spiegazioni. Quello che hanno detto gli avvocati per il momento mi sembra tutto sommato ragionevole. Ci sta che una persona di così parli in macchina da sola e faccia riferimenti a ciò che gli altri dicono di lui, perché poi ricordiamoci, quest'uomo, ora al di là delle idee, delle possibili piste eccetera, perché tra l'altro ripeto, qui stiamo facendo lo stesso identico errore che oggi dice dentro Sempio fuori Stasi, era lo stesso che con lo stesso metodo diceva dentro Stasi fuori, cioè calmi tutti, quello che ha detto finora Sempio è cioè quello che ha fatto Sempio in macchina è una cosa non così assurda, ecco, parlare da solo. Poi ripeto, certo, le cose dette sono importanti, infatti la procura le considera tali.
2: Ma lui potrebbe anche decidere di non rispondere mai, cioè di avvalersi sempre della facoltà di non rispondere?
1: L'indagato, guarda, c'è una differenza sostanziale infatti tra lui e Marco Poggi. Marco Poggi, che ieri è stato chiamato anche lui in procura, lui deve per forza rispondere a sit, come si dice, a sommare informazioni, perché è una persona informata sui fatti, è una semplice testimonianza. La persona indagata invece può avvalersi della facoltà di non rispondere, può anche, se vuoi, ripeto, magari i giuristi in ascolto mi vorranno correggermi, può anche mentire, ecco, tendenzialmente, cioè lui lo fa nel suo interesse in quel momento, e quindi, mentre invece se menti tu, che sei una semplice testimone, sarebbe falsa testimonianza, ecco, qualora questa cosa venisse rilevata e dimostrata. È una differenza importante questa, non è un dettaglio. Quindi lui per il momento ha scelto di non rispondere, ma lo farà, lo dovrà fare per forza, dovrà rispondere a un certo punto, ma quando avrà in mano gli atti, che per adesso teoricamente sarebbero secretati.

0: Marco,
1: buongiorno.
0: Anch'io parlo in macchina, non solo in macchina, anche a casa da sola, però ho letto molte volte in molti posti che è sintomo di intelligenza, quindi consoliamoci così. Buona giornata Barbara da Belluno.
1: Ciao Barbara, numerose ricerche, cioè evidenza scientifica. Evidenza scientifica.
2: Ve lo dite,
1: ragazzi,
2: voi.
1: Certo, ma figure. Sai quando è che parlo spesso in macchina da solo?
2: Quando?
1: Venendo qua la mattina.
2: Almeno non c'è nessuno che ti può vedere.
1: Ma urlo, cioè, perché mi do una svegliata, capito? Canto.
2: Urli che?
1: Versi, no? Canto, soprattutto canto la mattina perché mi devo dare una svegliata. Giuro, lo faccio e ogni tanto, veramente, me lo dico, se mi vede qualcuno, chiami, sì, mi blindano. Torniamo dopo la pubblicità.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: Ohio.
3: Buongiorno, Capital. Fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
7: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
8: Non è una brutta idea. Poi
7: Andrea,
8: in realtà lo sappiamo che non è così.
7: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo brutalissimo.
3: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
11: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
12: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
10: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
13: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
10: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital. Allora, siccome c'è chi scrive, soprattutto sui social, tweet e post in cui si dice sostanzialmente questo: se la prova del movente sessuale è questa, che lo arrestino. Cioè, se è così ovvio che esempio ha detto quello che ha detto in macchina, se non ci sono dubbi, se l'audio si sente bene, lui ha confessato di fatto il movente sessuale, allora che lo arrestino. Perché se non lo arrestano è la prova che invece non è forse colpevole, o che non, ma non funziona così, ecco. Questo ci tengo a dire. Cioè, non è che se non ti arrestano, anche perché per arrestare una persona che non si è ancora neppure fatto un processo bisogna rispettare quelle famose tre condizioni, perché parliamo della misura cautelare più estrema, l'arresto, cioè reiterazione del reato, e quindi se si scopre che eventualmente potrebbe rifarlo, sì, inquinamento delle prove e pericolo di fuga. Altrimenti, come normale che sia, un cittadino si fa il processo da uomo libero, da donna libera, e poi a fine processo, se viene condannato, verrà portato in carcere. Non è che funziona così, non è che ma siccome allora certo che è ovvio che se non lo arrestano sarà innocente, ma non funziona così, e neanche il contrario. Non è che se ti arrestano allora sei colpevole. Spesso succede che invece ti fai un po' di carcere come misura cautelare e poi alla fine ti assolvono pure. Quindi, ecco, calmi tutti, siccome vedo anche giornalisti e colleghi che dicono cose simili, ecco, è veramente una modalità sciocca di procedere, non funziona così, ci sono dei criteri precisi da rispettare. Arriva Buffoni.
1: Buongiorno. L'altra sera, qui su Radio Capital al TG0, insieme a Doris Zaccone abbiamo ospitato Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica del pattinaggio sul ghiaccio di velocità. 2 medaglie d'oro a Milano Cortina, a 35 anni, con un figlio di 3 anni. Quel famoso e vivacissimo Tommaso che si è gettato tra le braccia della mamma nelle interviste post-gara. Lollobrigida ci ha tenuto a sottolinearlo nella nostra intervista. È vero, sono stata la prima italiana ad ottenere quegli ori, ma sono anche la prima pattinatrice al mondo ad averli conquistati da madre. Perché c'è ancora un grande pregiudizio nel mondo sportivo sulle prestazioni delle donne dopo un parto, a livello fisico e mentale. Pregiudizi che Francesca ha smentito con i fatti. Pregiudizi che sono diffusi anche negli ambienti sportivi del nord Europa, dove invece per altri aspetti la condizione delle donne è migliore che da noi. Lollobrigida ha raccontato che la sua è stata un'impresa collettiva. La sorella l'ha accompagnata per un anno e mezzo alle gare in giro per il mondo, 250 giorni all'anno, per aiutarla a tenere Tommaso durante gli allenamenti e consentirle però anche di proseguire l'allattamento fino ai 18 mesi, mentre il marito, Matteo Angeletti, è rimasto a casa da solo. Finita quella fase è entrato in gioco Matteo, che per più di un anno ha badato al piccolo Tommaso fino ai giochi olimpici. Insomma, un gioco di squadra che ha consentito di tenere insieme sport, quindi lavoro, e maternità. Una situazione felice che però moltissime donne italiane non possono vivere, in un circolo vizioso che le porta, una volta diventate madri, a non riuscire a tenersi il lavoro e quindi a perdere autonomia e indipendenza economica. Succede per mancanza di servizi, come gli asili e gli aiuti economici, e per l'assenza dei padri, costretti al lavoro senza congedi, oppure culturalmente poco propensi a dividere con le loro compagne il carico di lavoro domestico e di cura dei figli. Il risultato è nei dati nell'ultimo rapporto di Save the Children. Se il 93% dei padri dai 25 ai 54 anni con almeno un figlio minorenne ha un lavoro, 93%, per le donne della stessa fascia d'età la percentuale scende al 63%. Addirittura 42 donne su 100 con un figlio dagli 0 ai 5 anni non lavorano proprio. 42 su 100. Se poi queste donne vivono al sud o hanno un titolo di studio basso, lavorano anche di meno. A cosa porta tutto questo? A rinunciare ad avere figli, oppure a rinviare la maternità. L'età media del parto è poco meno di 33 anni. In Italia la maternità è ancora un handicap sul lavoro. Nel settore privato le madri guadagnano fino al 30% in meno dei maschi. Detto tutto questo, ancora ci stupiamo se siamo uno dei paesi al mondo in cui si fanno meno figli? E con l'età media più alta del pianeta, insieme al Giappone? Parleremo di questo e di molto altro nella puntata di questa sera alle 18 del nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

grande, grande, grande su Radio Capital. Allora, importante la notizia che sto per darvi, perché a Milano inizierà il 14 maggio prossimo, quindi tra qualche giorno, un processo molto, molto discusso contro TikTok e Meta, cioè le società che controllano, in realtà è ByteDance, che controllano TikTok, Facebook e Instagram. La causa è stata promossa dal MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, che è un'associazione di ispirazione cattolica, che accusa i social network di danneggiare lo sviluppo mentale degli adolescenti italiani, in particolar modo quelli dei minori di 14 anni, che nel nostro paese sono circa 3,5 milioni. Secondo appunto questa associazione, le piattaforme sarebbero proprio progettate per creare dipendenze e alterare i comportamenti dei ragazzi attraverso algoritmi costruiti, dice l'associazione, per massimizzare il tempo passato online. La denuncia si basa su una relazione scientifica firmata dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicoterapeuta Marta Cacciotti. Cantelmi è anche quello della famiglia del Bosco, se non sbaglio. Il documento sostiene che TikTok, Instagram e Facebook provochino tre grandi tipi di problemi: dipendenza comportamentale, danni all'autostima e all'immagine corporea e aumento del rischio di sintomi psichiatrici. E poi questo studio, citato appunto da Cantelmi e Cacciotti, cita il cosiddetto rinforzo variabile, notifiche, like, messaggi che arrivano in modo imprevedibile, spingendo gli utenti a controllare continuamente il telefono. È esattamente quello che accade. Secondo appunto gli esperti, questo meccanismo funziona un po' come in modo simile, diciamo, alle slot machine e al gioco d'azzardo, perché crea un comportamento compulsivo. Ogni tanto arrivano, ogni tanto no, quindi ci vado a guardare. Si conferma che Cantelmi è quello della consulenza della famiglia del Bosco. Importante questo processo che si aprirà, vedremo, insomma. Peraltro quello italiano non è l'unico caso e gli studi al riguardo sono tantissimi. Siccome qui a Buongiorno Capital ne parliamo spesso, mi sembrava giusto citare questa, quello che accadrà appunto nel nostro paese tra qualche giorno a Milano. Il tema ovviamente molto dibattuto, va detto, nella comunità scientifica. Le piattaforme ovviamente contestano questi studi e sostengono che non dimostrino un rapporto diretto di causa-effetto, il famoso la famosa appunto causalità tra social media e disturbi psicologici. Inoltre molti ricercatori fanno notare che i problemi in realtà possono dipendere anche da altro, da appunto relazioni sbagliate, da problemi familiari o insomma problemi psicologici di diversa natura, e che i social possono avere anche effetti positivi, insomma, sulle persone. Non lo so, in realtà gli studi sono veramente tantissimi che dicono il contrario. Poi è normale che evidentemente le società che controllano le piattaforme tentino in un qualche modo di smentire i rapporti stessi, però secondo me chi ha figli, soprattutto in quell'età lì, 12, 13, 14 anni, se ne rende conto, ecco, dell'effetto negativo dei social network sulla loro salute mentale.

0: Ho appena acceso la radio, quindi ho sentito solo l'ultima frase. Mi perdoni se le dico questa cosa, ma il social,
1: prego, prego,
0: affidato ai bambini di 12, 13 e 14 anni è responsabilità dei genitori dei bambini, non certo del social in quanto tale.
2: Beh, diciamo, anche, ecco, è vero che i genitori hanno una responsabilità educativa, poi ovviamente questa è la mia opinione, però questo non elimina quella delle piattaforme, ecco, una cosa non esclude l'altra, cioè un prodotto progettato, vedremo se in futuro se sarà così, deliberatamente per massimizzare attenzione, permanenza e coinvolgimento di minori, non diventa neutro solo perché i genitori dovrebbero controllarlo, secondo me, ecco, non è solo
3: buongiorno,
2: questo.
3: Buongiorno. Il tema non è se i social network siano progettati per massimizzare il tempo che le persone stanno su di esso, stimolare comportamenti compulsivi eccetera eccetera, è normale che guadagnano su questo. Il punto è capire se questo sia un reato o meno.
2: Beh, intanto bisogna capire se è vero prima di pensare al reato, se è vero che effettivamente sono progettati deliberatamente per massimizzare la permanenza e il coinvolgimento. Vorrei parlarne a lungo, ma purtroppo il tempo è finito. Buongiorno Capital, appunto, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi come sempre ci risentiamo domani mattina dalle 6 alle 7. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutto.

0: tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: My Movies presenta...
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Arrivano nuove accuse ad Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Intercettazioni ambientali citate dai magistrati nel lungo interrogatorio di ieri, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere e hanno parlato per 3 ore i magistrati. Sempio un anno fa, parlando da solo in macchina, avrebbe detto di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi, cosa negata ancora ieri da Marco Poggi, sentito come testimone. E poi Sempio avrebbe parlato di un tentato approccio rifiutato da Chiara. Stava commentando tra sé e sé delle trasmissioni, ribattono gli avvocati. Trump ottimista sull'accordo con l'Iran, Teheran si mostra molto prudente e dice che non accetterà alcuna intesa che sia una sua resa. Trump parla di una possibile firma la settimana prossima. Il suo viaggio in Cina è previsto per il 14 e 15 maggio. Il presidente degli Stati Uniti vorrebbe presentarsi da Xi Jinping con il conflitto chiuso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è appena stato in visita a Pechino. Secondo la CNN, la risposta iraniana potrebbe arrivare in giornata e la CNN ha detto ieri addio al suo fondatore Ted Turner, l'uomo che ha rivoluzionato la TV, dato vita alle All News, aveva 87 anni. Simone Di Gregorio.
8: Pioniere dei media, filantropo, ambientalista, Turner soffriva dal 2018 di una malattia neurodegenerativa. Nato nel 1938 in Ohio, si stabilisce presto ad Atlanta, in Georgia, dove eredita dal padre un'impresa di insegne pubblicitarie. È qui che getta le basi della sua carriera. Nel 70 compra la squadra di baseball Atlanta Braves. 10 anni dopo, però, dalla CNN, la prima emittente statunitense dedicata solo alle notizie con copertura 24 ore su 24. Nel 1999 fonda la World Championship Wrestling, la rende grande con l'acquisto di Hulk Hogan. Ted Turner, considerato uno dei più grandi proprietari terrieri americani, si sposa 3 volte, il matrimonio più famoso l'ultimo, con l'attrice premio Oscar Jane Fonda.
7: Ai David di Donatello trionfa il film Le città di pianura di Francesco Sossai, vince 8 statuette, tra le quali miglior film, regia, sceneggiatura originale, le sue parole nel momento della premiazione.
9: La libertà, secondo me, è non avere paura. Io ho imparato con questo film, grazie a tutte queste persone qua dietro, non avere più paura. E poi volevo ringraziare tantissimo il mio cast, perché un regista non è niente senza il suo cast, quindi Filippo Scotti, Pierpaolo Capovilla, Sergio Romano, Andrea Pennacchi, Bobo Citran, Dennis Fasolo, tutti gli altri, tutte le altre, grazie mille, veramente mi avete fatto diventare un regista migliore.
7: Sergio Romano, che ha vinto come miglior attore protagonista, miglior attrice Aurora Quattrocchi, protagonista in Gioia Mia. Grande delusione di Paolo Sorrentino, a secco il suo film La Grazia, che entrava con 14 candidature all'esterno degli studi di Cinecittà. La protesta delle maestranze. Sarà il PSG a sfidare l'Arsenal nella finale di Champions League a Budapest il 30 maggio. I parigini, detentori del titolo, hanno pareggiato a Monaco 1-1 con il Bayern. Gol dei francesi al terzo minuto. Il pareggio vantaggio del Bayern con Kane al 94esimo non basta per andare ai supplementari. Capital News torna alle 8.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
12: Chi è?
11: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
15: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
16: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
17: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
18: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che partenza con i Queen alle 7-8 minuti, Breakfast Club, miglior attrice protagonista, Emma Baccellieri.
1: Miglior sceneggiatore, fammelo dire, Andrea Lucatello.
0: Grazie.
2: E non lo so,
1: miglior regista, Riccardo Quadrano.
0: Beh, miglior sceneggiatore e dialoghi, Riccardo Quadrano, secondo me. Con questo possiamo partire.
3: In questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante e mi dispiace che si debba sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani. E mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema e dello spettacolo, che sono la mia famiglia.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Il manifesto semipolitico di Matilda De Angelis.
1: Beh,
0: che sale sul palco del David e sì, fa questo, insomma.
2: Tra l'altro, se sentite un tono molto febbrile, devo dire.
1: Era molto emozionata perché è stata, tra l'altro, la prima ad essere premiata ieri ai David di Donatello, a quelli che sono i premi più importanti del cinema italiano. Lei ha vinto come miglior attrice non protagonista per un film bellissimo che è Fuori, un film che parla di Goliarda Sapienza e del suo rapporto con due donne. Una di queste donne era interpretata proprio da Matilda De Angelis, che secondo me è stata bravissima. Ieri, nel momento in cui ha ricevuto la statuetta, ha fatto questo discorso che, come abbiamo sentito, non poteva non toccare l'argomento della crisi del cinema.
0: Sì, perché proprio mentre c'erano le premiazioni di fronte dall'altra parte di via Tuscolana, dove c'è la sede di Cinecittà, c'era il presidio dei lavoratori dello spettacolo, sì, tra piumini sgonfi di pioggia, qualche bandiera e la richiesta di non sentirsi più invisibili. Così,
1: sì, perché lo sappiamo, c'è un grande movimento nel cinema dei lavoratori del cinema per una crisi in atto da diverso tempo, per contratti che sono bloccati dal 1999 e che rendono molto difficile poter vivere di cinema per chi non è attore o regista, ma per chi magari lavora dietro le quinte. Quindi un po' tutti i discorsi ieri sono stati un po' su questo. Noi abbiamo sentito Matilda De Angelis, citiamo qualche altro premio, tra cui quello di Aurora Quattrocchi per Gioia Mia, per quanto riguarda l'attrice protagonista. Per quanto riguarda invece l'attore protagonista,
2: Sergio
1: ha vinto
2: Romano.
1: Sergio Romano di Città di Pianura, di questo film che io ho amato tantissimo, che ha una storia molto particolare, ha vinto moltissimi premi, credo 9, tra cui miglior regia e miglior film. Vogliamo sentire i ringraziamenti poi che sono stati fatti dal regista Sossai.
5: Sembrate un po' confusi.
6: Vabbè. Tienilo tu, che te vedo bello centrato.
7: Flaminzina. Ovviamente questo premio è importante.
5: La busta la diamo a te.
7: Per me, ma è importante per tutte queste persone e per tutto quello che abbiamo fatto insieme. E vorrei ricordare anche chi non è sul palco con noi, tutta la troupe di regia che mi ha tanto aiutato a fare questo film. La libertà, secondo me, è non avere paura. E io ho imparato con questo film, grazie a tutte queste persone qua dietro, a non avere più paura. Quindi grazie mille e buonanotte.
2: Allora,
7: Ima,
2: possiamo dire che Sossai è stato un po' l'outsider, no, di questa edizione di Davide Donatello, perché come si dice, era un po' un underdog, no, come dicono gli scommettitori, perché il film sicuramente aveva già sollevato dei rilievi assolutamente positivi, però che potesse fare incetta di tutte queste statuette non era scontato per nulla.
1: Allora, era il film che aveva il maggior numero di candidature, ma dall'altra parte si è trovato la grazia di Sorrentino.
2: Zero
1: quindi
2: titoli.
1: Insomma, che
2: zero
1: non ha portato a casa le statuette nel miglior film e nel miglior regia. Ma Città di Pianura ha anche una storia molto particolare, perché Sossai ha fatto due film, insomma è un regista che si può definire indipendente, e pensate che Città di Pianura, quando è uscita, nel suo primo fine settimana al cinema era distribuito solo tanto in 16 sale del Triveneto, perché in realtà parla un po' di quello.
2: È
1: una storia
2: movie,
1: di periferia veneta, dove segue la vita di questi due uomini un po' anziani, un po' ubriaconi, insomma non viene descritta bene la loro vita, eppure esce un sacco di dolcezza nel loro incontro con un giovane studente universitario, ed è stato soprattutto il grande passaparola che ha reso questo film un grande successo. Ecco. E io ammetto di averlo visto per questo, perché mio fratello è andato al cinema e mi ha segnalato questo film che io ho amato tantissimo.
0: Allora, ci siamo divertiti
1: la voce
0: a vedere in platea

0: lo spettacolo, che come al solito i Davide di Donatello dal punto di vista così del palco e dello spettacolo non rendono e ogni anno mi sembra sempre peggio. Anche quest'anno Flavio Insinna insomma ha fatto quello che poteva, però fuori luogo, ma anche problemi tecnici, entrate in scena, si vede una impreparazione diciamo di quello che è la scrittura, perché poi comunque certo. sia i premi arrivano all'ultimo, però la scrittura della il copione insomma di quello che c'è sul palco della certo. presentazione è scarso, e comunque secondo molti io non l'ho visto, ma Insinna non ha retto, cioè non era il personaggio
1: allora,
0: che potesse reggere.
1: Allora, tentato da altre situazioni in diretta, devo dire che ho dato uno sguardo molto sommario alla cosa, però prima sentendo anche Imma che invece
2: sì,
1: l'ha seguito con più continuità, diciamo che non c'era grande sintonia anche tra Flavio Insinna e Bianca Balti.
2: Allora,
1: no,
2: come ha detto Andrea, l'ho trovato un po'
1: improvvisato,
2: buttato lì, e non è possibile che una cerimonia così importante venga buttata lì.
0: Sì.
2: Ricordiamo
0: cioè, dobbiamo scimmiottare gli americani, ma non riusciamo nemmeno a arrivare fuori dall'Italia.
2: Adesso sì, non è che l'hanno detto tante volte, questo non sono gli Oscar italiani, per voler dire che il cinema italiano ha un suo valore indipendente, diciamo una cerimonia in cui non hanno spiccato per grandissima
1: ecco,
2: conduzione, diciamolo, oltre a Flavio Insinna sul palco era presente anche Bianca Balti.
1: Sì.
0: Ragazzi, io mi ricordo la grandissima performance di Valerio Mastandrea che in diretta TV umiliò il povero Paolo Ruffini.
3: Curiosa, come stai?
4: Bene. La domanda ti volevo fare.
5: Dobbiamo fare un applauso per un altro che ci ha provato e non ci è riuscito? Facciamogli un applauso. Succede a tutti.
0: Una presa per il culo gigantesca che fece Mastandrea a Paolo Ruffini, che poi insomma lasciò il segno. Però come al solito dobbiamo dire appunto lo spettacolo non riesce a reggere.
2: No, sicuramente
0: dovrebbe essere anche una cosa divertente, insomma leggera.
2: Non è
0: no?
2: un programma, chiamiamolo in questo modo, una cerimonia che viene ricordata per una conduzione insomma importante, però almeno ricordiamo tutti i premi che ci sono stati, perché il cinema
0: certo.
2: italiano ha bisogno di essere ricordato per la qualità che ha. Tra l'altro come molti giornali ricordano nei prossimi impegni grandi cinematografici internazionali da Berlino a Cannes non ci sono quest'anno nomi di film italiani, quindi ieri è stato bello comunque citare diversi film italiani.
1: Alla fine ha fatto un figurone Annalisa, ci segnala Elisa Lancia nella sua...
2: Sì, ha aperto lei la cerimonia con delle esibizioni, alcuni sì. hanno anche criticato un po' la presenza di troppa musica
1: questo
2: spettacolo dove invece dovevano essere gli artisti, le artiste ad avere il palco.
1: Ma si può dire che questo è un momento in cui Rai forse c'è anche un po' di difficoltà nel trovare delle conduzioni adatte ai vari programmi che si discostino da quelli
2: ottimi conduttrici ma li lasciano tutti in determinati programmi un po' relegate così.

0: caso di cronaca che tiene banco ovviamente in queste ultime ore sono gli audio shock di Sempio, così vengono indicati nei titoli dei giornali, intercettato in auto mentre parla da solo.
1: Esatto.
0: Quanti di voi parlano da
1: il
0: soli?
1: Il cosiddetto soliloquio.
0: In auto io parlo molto da solo.
1: Ma può succedere. Molto. Ne parlavamo prima con Imma, magari succede per fare una sorta di agenda a voce alta, no? Devo fare questo, devo fare l'altro.
2: A me capita solo in quelle occasioni, dire, devo correre in Pialenza.
1: Sempio potrebbe aver fatto qualcosa di diverso, secondo queste rivelazioni, che lo ricordiamo sono del TG1, non abbiamo sentito, questo audio non gira, ve lo diciamo subito, non è stato diffuso.
2: Ci sono le trascrizioni,
1: le trascrizioni. Secondo queste trascrizioni che ieri gli inquirenti della procura di Pavia hanno girato praticamente ad Andrea Sempio, che è stato quasi 4 ore lì in procura, pur essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, e descriverebbero appunto un suo soliloquio in macchina giusto un anno fa, nell'aprile del 2025, quando peraltro Sempio sapeva di essere intercettato, gli era già capitato nel precedente filone d'inchiesta dal quale era uscito con un'archiviazione. Ebbene, in questo soliloquio lui avrebbe, ascoltando un podcast sul delitto di Garlasco, avrebbe anche imitato la voce di Chiara in un contatto telefonico che lui avrebbe avuto con lei, chiedendole di uscire, di vedersi, subendo un netto rifiuto da parte di Chiara Poggi.
2: All'interno di questa trascrizione noi vediamo Sempio che da solo in macchina dice di aver chiamato Chiara Poggi e imita la voce di Chiara Poggi che avrebbe risposto di non voler parlare con lui. Si fa riferimento a questo video intimo che avrebbe visto. E lo ammette in questo soliloquio, dove ammette anche di averlo riferito a Chiara Poggi e di averlo salvato su una pennetta. Secondo la ricostruzione dei giornali, quest'ultima parte, la parte in cui si parla di un video intimo salvato su una pennetta, non era nota in quel momento, quindi perché Sempio stava parlando di qualcosa che ancora nessuno sapeva.
0: Allora, per gli inquirenti, diciamo, il movente proprio del delitto si deve incastrare nell'infatuazione, nella possibile prospettiva sessuale proiettata su Chiara. Ma c'è una cosa importante che forse non molti ricordano, che Sempio ha sempre detto, ha sempre ripetuto, ha sempre ribadito nelle interviste che lui la Chiara, così tra virgolette, non la conosceva proprio, che l'aveva vista solo qualche volta, una decina di volte e non di più, e che al massimo l'aveva incrociata casualmente nella villetta. Quindi queste autoaffermazioni, diciamo,
1: smentirebbero questa cosa
0: se stesso. Sì.
1: Allora, va detto che il punto di vista dei legali, dei difensori di Sempio, è piuttosto chiaro. Loro sostengono che si trattasse appunto di frasi irrilevanti, perché lui stava ripetendo in soliloquio le accuse che gli erano state rivolte proprio durante l'ascolto di questo podcast. Lo ricordiamo, esattamente un anno fa, nell'aprile del 2025. Fatto sta che comunque ieri la convocazione di Sempio in procura a Pavia non poteva avere i connotati della casualità, perché secondo la procura di Pavia adesso gli indizi nei confronti di Andrea Sempio cominciano ad essere parecchi, e soprattutto resistono le sue contraddizioni, ed è questo che potrebbe in qualche modo cambiare lo scenario in relazione a quello che invece è stato finora, cioè la condanna in via definitiva di Alberto Stasi, che è stato condannato, lo ricordiamo, a 16 anni, dei quali 10 già scontati nel carcere.
0: Sì, allora dicono che il fine pena sarebbe nel 2030, ma già dal prossimo giugno potrebbe ottenere Stasi l'affidamento ai servizi sociali, insomma. Però tutto questo cozza con quanto sta emergendo in questo periodo, cioè che fine fa tutta questa roba, questa condanna? Certo, non si può tornare indietro nel tempo.
1: No, però
0: certo.
1: I legali di Stasi hanno detto che sicuramente presenteranno una domanda di revisione del processo, ma gli stessi legali di Stasi fanno capire quanto possa essere comunque complicata e lunga, no? una procedura di questo,
2: ecco, infatti,
1: di questo tipo.
2: Forse una cosa che dobbiamo ricordare in tutto questo è che se l'indagine porterà a evidenziare la presenza di un'altra responsabilità in questo omicidio, noi dobbiamo ammettere che c'è stato un innocente in carcere per molti anni.
0: Esatto.
2: Quindi forse tutti quanti dovremmo sospendere un attimo il giudizio e non condannare qualcuno prima che sia la giustizia a farlo.
1: Perché se ci sarebbe
2: ciò
1: stato
2: che noi
1: già un
2: abbiamo
1: errore
2: sui
1: forte.
2: Giornali sono ovviamente cose che vengono diffuse dalla procura, perché non possono venire da altre parti.
0: Certo.
2: Ma non possiamo avere una lettura ampia di un fatto estremamente complicato, tant'è che dopo 20 anni siamo ancora qui.

0: certo, a discuterne. Quindi secondo me è necessario che da parte di tutti ci sia una sospensione un attimo del giudizio, facciamo fare il lavoro a chi lo sa fare, non certo, condanniamo le persone prima che siano i giudici a
1: sperando
0: farlo,
1: sperando che il lavoro sia fatto bene. Al certo, 342-342-2190 arrivano i vostri messaggi. Quello di Roberto dice: attenzione, si potrebbe passare da una condanna tutta indiziaria, quella appunto nei confronti di Stasi, ad un'altra, visto che certo non c'è assolutamente l'ipotesi percorribile al momento di piena confessione da parte del, certo, dell'indagato.
0: Per questo dico, insomma, stiamo ricostruendo una versione estremamente complicata. Dall'altra parte, per esempio, il fratello di Chiara Poggio ha detto: non c'è mai stata una visione di questo video intimo, quindi insomma è complicato.
2: Allora,
0: poter
2: la, diciamo,
0: svolgere.
2: La visione sarà più chiara adesso, certo, che si avvia verso la chiusura la nuova indagine, quindi ci saranno altre prove.

0: Non vedi?
1: Io non vedo.
0: No. Non vedi nulla?
1: Io non vedo nulla.
0: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociero all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
17: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital con Andrea, Riccardo e Imma, siamo insieme fino alle 10. Tra poco riaprono le spiagge, non tutte però.
1: Beh, sì,
0: abbiamo problemi anche qui vicino Roma ad Ostia, molte spiagge chiuse, molte stanno riaprendo,
1: operazioni di restyling diciamo così su diversi litorali, e poi
2: come
1: ci sono
2: ogni anno,
1: e come ogni anno, come vuole quasi la tradizione, e poi ci sono anche i cori di dissenso per quello che succede ad esempio sulla penisola Flegrea, siamo sul lungomare di Bacoli, assolutamente celebre, no? per la bellezza delle sue spiagge. Ebbene, si scopre che 70.000 metri quadri di arenile appunto di quelle spiagge sono occupati da lidi, da stabilimenti riservati ai corpi militari, e questo ovviamente ha portato a tutta una serie di critiche, un dibattito molto vivace che è stato sostenuto anche dal sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione, che è con noi questa mattina. Sindaco, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Che succede quindi? Lidi militari che occupano uno spazio pubblico destinato insomma ai bagnanti?
3: Sì, parliamo di un'occupazione importante, perché oltre il 75% del litorale occupato da lidi militari, parliamo di 5 stabilimenti balneari militari che sottraggono spiaggia libera alla comunità, mare, anche spazi, diciamo volumi che potrebbero essere utilizzati per servizi al territorio, che sono completamente abbandonati e fatiscenti. Sentivo che in altre parti d'Italia stanno organizzandosi per aprire la stagione estiva, qui abbiamo manufatti completamente abbandonati su uno dei lungomari più importanti della provincia di Napoli, in quanto viene vissuto da centinaia di migliaia di bagnanti da tutta la provincia di Napoli, ma anche in parte di Caserta. Noi chiediamo una cosa molto semplice, che anziché avere tutti questi stabilimenti ve ne sia uno interforze, che può essere utile alla finalità della difesa, ma il resto venga lasciato alla fruizione non solo dei bacolisi ma di tutti coloro che vengono a Bacoli, perché nel 2026 non è pensabile sottrarre un pezzo così importante di spiaggia per preminente interesse nazionale o per ragioni di difesa, come se la difesa in Italia si facesse con gli ombrelloni.
0: Ma io non ho capito, sindaco, quella zona lì sono dei lidi dove vanno i militari o sono lidi di esercitazione militare?
3: Ma da concessione date dal 1955, quando era da poco finita la seconda guerra mondiale, ad oggi sono aree dove si deve fare attività di militare, attività di difesa,
0: cioè non è che i militari, perché noi qui abbiamo, che ne so, il lido della guardia di finanza,
1: sì,
0: il lido dei carabinieri, dell'esercito,
1: sì, sì, certo.
0: E lì vanno il personale a prendere il sole,
1: sì, e i familiari del
0: qui invece
1: personale.
0: La situazione è diversa, quella è una zona chiusa, anche perché vedo i cartelli zona militare sorveglianza armata, lì se entri ti sparano,
3: sì.
0: Proprio
3: questo è stato un fatto clamoroso, quando abbiamo richiesto di avere almeno una parte, 25.000 metri quadrati di spiaggia per la libera fruizione, sono apparsi questi cartelli a due passi dalla Battigia e anche da altre spiagge che sono libere. Questo è stato un fatto che veramente ha reso inquietudine in tutta la comunità, e lo riteniamo assolutamente inaccettabile. Tra l'altro il nostro litorale, ripeto, è per la stragrande maggioranza occupato dai lidi militari, che hanno ovviamente benefit che i cittadini non hanno. Un esempio banale: un cittadino da aprile per fare il bagno su un'altra spiaggia sempre di Bacoli ha dovuto pagare 40-50 euro in stabilimenti privati, invece un familiare della difesa con 180 euro si riserva gli ombrelloni da sedia stradale per 2 mesi sulla costa di Bacoli. Allora questo è incredibile.
2: Certo, ma scusi, non ho capito, da quanto tempo esistono questi lidi militari?
3: Allora, i lidi militari vanno avanti dal dopoguerra ad oggi. Il tema che noi evidenziamo è che si sono allargati in modo importante verso il mare, perché prima erano gestiti dai militari, poi la gestione è passata ai privati, quindi sono dei veri e propri stabilimenti privati che sono scesi fino alla spiaggia. Noi abbiamo contestato questo allungamento mettendo dei cartelli spiaggia libera. La risposta è stata: uno, il cartello che avete prima citato con l'omino che si spara,
2: certo,
3: un cecchino. E dall'altro lato la richiesta, un atto formale da parte dei militari, della consegna dell'area che non avevano mai avuto, quindi
1: certo,
3: oggi chiedono la consegna per qualcosa che in realtà fruiscono da decenni, e noi lo contestiamo fortemente, ripeto, non solo per i cittadini di Bacoli ma per le centinaia di migliaia di persone che giungono sul nostro litorale da tutta la provincia di Napoli, anche da Caserta.
1: Sindaco, una domanda magari un po' inutile, ma secondo lei come funziona? Un normale, mi passi il termine, cittadino non può accedere a a quegli arenili, cioè bisogna comunque avere dei contatti, farsi far strada, diciamo, dal personale militare.
3: Allora, quando abbiamo avuto gli ultimi incontri con il personale militare, ci è stato proposto di mettere fine a questa, tra virgolette, polemica, e avremmo avuto come gentile concessione da parte di qualche lido militare che i bacolesi potevano accedere in spiaggia se conosciuti da personale militare.
1: Seguiva una piccola raccomandazione, diciamo, ecco, quello è una roba, in buona sostanza.
3: Una roba impossibile. Abbiamo scritto ovviamente al ministro.
0: Chi deve decidere questo? È il ministro della difesa che.
3: Sì, il ministro della difesa e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti devono assumere una decisione che io mi auguro possa aggiungere, perché qui non c'è una volontà contrappositiva in generale contro le forze militari o contro lo Stato, assolutamente. Però
1: se gli arenili sono tutti loro, diventa complicato,
3: esatto,
1: per gli altri. Ecco,
3: bisogna venire incontro alle esigenze dei cittadini. Noi vediamo solo questo.
2: Chiaro?
1: Va bene, allora ringraziamo il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, per aver fatto un punto della situazione. Saremo a vedere se ci saranno delle evoluzioni, visto che la stagione è praticamente iniziata, insomma sono i giorni più caldi in tutti i sensi. Grazie sindaco, buon lavoro.
3: Grazie, grazie a voi, vi aspetto a Bacoli.
1: Grazie.
3: Di Bacoli.
1: Grazie sindaco.
4: Questa è Radio Capital.

0: 7.47 The Breakfast Club con Riccardo, Imma e Andrea. Allora, per quanto riguarda invece il fronte della guerra, vi diciamo c'è una notizia che sta rimbalzando sull'agenzia da qualche ora, secondo cui l'Iran dovrebbe dare una risposta in giornata alla bozza d'intesa sulla tregua, sulla fine delle ostilità che è stata avanzata dagli Stati Uniti. La notizia è stata data dalla CNN, che proprio in queste ore peraltro piange la morte del suo fondatore Ted Turner. È morto a 87 anni, praticamente l'inventore delle All News, no? Un certo modo di fare informazione che poi ha creato un prima e un dopo, no?
1: Beh, diciamo, parliamo delle notizie H20, 24 ore su 24, proprio una rivoluzione nel mondo del giornalismo,
2: che continuano anche adesso, naturalmente, in un periodo in cui viviamo molto di breaking news, anche grazie a Trump, naturalmente.
1: Ne dà parecchie.
0: Vabbè, diverse, sì, esatto.
2: A proposito di breaking news, oggi attesa importante l'incontro tra Rubio e il Papa, l'emissario di Trump che va dal Papa a cercare di chiarire un po' quali sono le prospettive. Possiamo sentire un fuori onda dell'incontro, delle prime parole, sì, del Papa, che cosa ha detto?
1: Sentiamo. Sembra strano.
3: A Giovano, sta mano può essere vero, sì, e può essere più.
1: Non credo parlerà
3: oggi
1: così.
3: Oggi è stata una piuma.
0: Oggi è stata una piuma. Sì, perché i ben informati sostengono che comunque è chiaro che questa missione di Rubio, l'abbiamo detto più volte, è finalizzata a cercare appunto un disgelo, no, con il Vaticano,
1: non
0: dopo
1: solo
0: le polemiche
1: col Vaticano,
0: dei giorni scorsi.
1: Aggiungiamo anche con Giorgia Meloni, perché anche i rapporti tra il governo italiano e la Casa Bianca, sì, sono stati un po' in crisi proprio dopo le dichiarazioni di Trump sul Papa. Infatti Rubio incontrerà entrambi, anche con Tajani. Ci saranno diversi vertici,
2: sì,
1: in due
2: c'è
1: giorni.
2: C'è un po' la corsa anche chi incontrerà, oltre Meloni, sì, Tajani, però Salvini, di cui Trump aveva parlato bene ultimamente, al momento resta escluso. Vediamo un po' che cosa succederà. Certamente, insomma, ci saranno motti di pace.
1: Ma
0: sì, però attenzione, perché ripeto,
1: questo,
0: i ben informati sostengono che Papa Leone XIV terrà il punto.
1: Leone sarebbe la pace, sì, voglio dire.
0: Sì,
1: in realtà
0: di là
1: non ha rilasciato dichiarazioni neanche esplicitamente contro gli Stati Uniti, sì, per quanto Trump invece continui a dire che il Papa vuole che l'Iran abbia il nucleare,
0: esatto,
1: cosa che chiaramente
0: no,
1: non
0: no,
1: è stata mai detta, quindi da parte, immagino, del Papa ci sia soltanto l'intenzione di dire che continuerà a diffondere.
0: Però diciamo, ecco,
1: di
0: che la postura attesa che riguarda Prevost dovrebbe essere quella di uno appunto che tiene il punto dopo le frasi dei giorni scorsi.
2: Vediamo, tra poco sapremo tutto.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
4: Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Da Tron.

0: 34,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950€. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720€. Rata finale 13.560€. 35 rate da 249€. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950€ su fiat.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Intercettazioni contro Andrea Sempio, citate nell'interrogatorio durato 3 ore, durante il quale a parlare sono stati solo i magistrati che lo accusano di aver ucciso Chiara Poggia a Gerlasco. Silvia Mobili.
15: Gli investigatori avevano piazzato una cimice nella macchina di Sempio. Nella registrazione del 14 aprile del 2025 si sente l'uomo parlare da solo. Cita Chiara Poggi e alcuni video intimi tra lei e il fidanzato. Poi parla di una pennetta USB su cui erano stati conservati quei filmati. Sempio, nel suo soliloquio, ricorda una telefonata e il rifiuto da parte della giovane di vederlo. Lei mi ha messo giù, dice in un passaggio. Arriva anche ad imitare la voce di Chiara. In un altro punto afferma: l'interesse non era reciproco. Frasi che secondo la procura di Pavia danno uno scenario completamente diverso. Sempio frequentava abitualmente casa Poggi insieme al fratello della vittima. Sarebbe nata un'infatuazione verso la ragazza. Avrebbe approfittato dell'assenza dei familiari per presentarsi nella villetta, tentando un approccio con Chiara, che però ha rifiutato. La ragazza poi si sarebbe difesa e lui l'ha colpita a morte.
14: Con una spranga facevano la caccia all'uomo di notte, prendendo di mira immigrati e senza fissa dimora. Denunciati dalla polizia a Roma, tre giovani romani, due dei quali appartenenti a un'organizzazione di estrema destra, uno è minorenne. Nelle perquisizioni trovata la spranga, un coltello e una copia del Mein Kampf. Trump ottimista sull'accordo con l'Iran. Secondo la CNN, Teheran dovrebbe dare oggi la risposta ai 14 punti della proposta degli Stati Uniti. L'Iran anticipa che non accetterà alcuna intesa che sia una sua resa. Il governo israeliano, sorpreso dall'accelerazione dei negoziati, mentre si preparava una nuova escalation. Continua l'euforia sui mercati. Stamattina la borsa di Tokyo guadagna il 6%, prezzo del petrolio in leggero rialzo, con il Brent sopra i $100 al barile. Le poste fanno soldi. Il gruppo chiude il primo trimestre dell'anno con un utile in crescita del 3% a 617 milioni. Lato banche, BPER chiude il primo trimestre con un utile di 518 milioni di euro, in crescita del 17%. Ai David di Donatello trionfa il film Le città di pianura di Francesco Sossai. Vince 8 statuette, tra le quali miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale. A secco la grazia di Sorrentino, che entrava con 14 candidature. Durante la cerimonia all'esterno di Cinecittà, la protesta delle maestranze. Sarà il PSG a sfidare l'Arsenal nella finale di Champions League a Budapest il 30 maggio. I detentori del titolo hanno pareggiato a Monaco 1-1 con il Bayern. Gol dei francesi con Dembélé al terzo minuto, al pareggio del Bayern con Kane solo al 94esimo, e non basta per andare supplementari. Il capitano dei parigini, Marquinhos, dice: questa volta abbiamo difeso come una squadra italiana.
2: Bellissimo, bellissimo. Stiamo approfittando molto del momento che stiamo vivendo. Era la mia quinta semifinale qua con il PSG, la terza finale adesso. La migliore maniera di tranquillizzare l'ambiente qua era di fare gol all'inizio, e questo è passato. Poi abbiamo saputo essere molto bene difensivamente come una squadra italiana.
14: Subito c'è il Meteo Capital News, torna alle 9.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
18: Chi è?
17: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
18: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
17: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
21: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
22: Corri da

0: Troni, non ci sono paragoni. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 19 minuti, è la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Ne abbiamo parlato già in passato, ma si ripropone il problema della chirurgia estetica per gli adolescenti. Sempre più ragazzi, sempre più ragazze chiedono una modifica del proprio corpo, del proprio viso, e sta diventando naturalmente un vero e proprio allarme che viene rilanciato dagli esperti.
1: Sempre più giovani peraltro, non soltanto un discorso che riguardi il pubblico maschile o quello femminile, si abbassa sempre di più l'età nella quale poi si fa il cosiddetto ritocchino. Ne parliamo questa mattina con il professor Pietro Gentile, che è docente di chirurgia plastica all'Università Tor Vergata di Roma. Professor Gentile, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Cosa chiedono i ragazzi, professore?
3: Ma più che altro c'è da dire perché vengono a interessarsi della medicina estetica e della chirurgia estetica. Quindi è una problematica che dal punto di vista di noi esperti nasce dall'attenzione del proprio corpo dovuta all'utilizzo dei social network o comunque dei modelli che si possono percepire dai media. Quindi se negli anni 80 c'era soltanto la televisione, negli anni 90 c'era soltanto la televisione a bombardare di informazioni diciamo sullo stereotipo del corpo maschile o femminile perfetto, oggi con l'avvento dei social network questa amplificazione, questo bombardamento è totalmente aumentato e quindi c'è una percezione del sé che in alcuni casi può essere distorta. Però per rispondere alla domanda cosa chiedono di più, dipende anche diciamo dalla fascia di età. Ecco, le generazioni di adolescenti si avvicinano di più al campo della medicina estetica, quindi vengono accompagnati dai genitori perché magari vogliono fare qualche filler. Poi ci sono anche invece delle persone, dei ragazzi che vengono accompagnati sempre dai genitori, perché lo ricordiamo, l'adolescente non può venire a visita da solo, deve essere sempre accompagnato da genitori perché è minorenne. Però in alcuni casi ci sono delle problematiche più serie. Pensiamo a una ragazza di 17 anni, 18 anni che ha una malformazione mammaria, e allora a quel punto diciamo si può valutare un intervento correttivo chirurgico, ma chiaramente bisogna aspettare in quel caso il termine dell'accrescimento.
1: Professor Gentile, c'è anche una sorta di opera di dissuasione da parte vostra nei confronti, quando ovviamente ci si rende conto che quel ritocchino non sarebbe necessario? Voglio dire, capita frequentemente?
3: Allora, capita frequentemente che vengano fatte delle richieste non indicabili e dunque non eseguibili, e deve esserci la consapevolezza e anche la professionalità del sanitario a scoraggiare e a informare il paziente, indipendentemente dall'età che questo abbia, sulle conseguenze che un trattamento non adeguato possa avere. Quindi assolutamente sì, bisogna scoraggiare quando un trattamento o un intervento non è indicato. Capita spesso.
2: Ecco, poi c'è anche un problema legato alle cliniche che i giovani scelgono per sottoporsi a questi interventi. A volte non si rischia di capitare in situazioni dove magari non vengono rispettate completamente le regole per risparmiare un po'?
3: In realtà questa è una problematica più che riguarda gli adulti, paradossalmente, che gli adolescenti, perché l'adolescente deve essere accompagnato dai genitori, quindi è il genitore che in questo caso verifica quella che è l'informazione che l'adolescente gli ha trasmesso. Quindi se il genitore verifica che la struttura in cui riceve il professionista, in cui andrebbe a eseguire la procedura, non è, come dire, accreditato, comunque non trasmette sicurezza, il genitore diciamo tende a evitarla. Ma la problematica della struttura in cui poi ci si va a operare, che non ha magari dei requisiti di sicurezza, è purtroppo più frequente negli adulti, poiché diciamo si tende a risparmiare pensando di fare la scelta giusta sulla propria salute, e si va poi incontro a delle problematiche che sono anche in alcuni casi purtroppo drammatiche.
0: Ecco, professor Gentile, ma non c'è il rischio poi di generalizzare, di demonizzare tutto? Cioè, se un ragazzo si vuole rifare il naso, che si vede brutto, che male c'è?
3: Non c'è alcun male, tant'è che in molti casi le

0: scuola, a relazionarsi con chiunque, quindi è chiaro che questo può determinare un disagio e in questo caso l'intervento deve essere valutato come indicabile. Poi è chiaro che dall'indicazione all'idoneità ci passano una serie di fattori, tra cui il fatto che il paziente deve sottoporsi a degli accertamenti preoperatori che lo portino ad essere idoneo per l'intervento,
1: Certo.
0: ma ci sono almeno due valutazioni da fare prima di un
1: Però
0: intervento
1: ecco,
0: chirurgico.
1: professore, mi aggancio alla domanda che ha fatto Andrea. Quanti sono i casi in cui è l'insicurezza a spingere i più giovani a rivolgersi alla chirurgia estetica? Sono in diminuzione rispetto magari al bombardamento dei social di cui parlavamo poco fa, o resistono ancora casi di questo tipo in un buon numero?
0: Guardi, in realtà la domanda è molto interessante, ma è esattamente il contrario. Non è l'insicurezza a spingere i giovani. È proprio il fatto che loro, ritenendosi, tra virgolette, in un certo modo, vogliono ancora di più migliorare il proprio aspetto. Quindi l'insicurezza, invece, è data il più delle volte da un problema. Cioè il ragazzo o la ragazza percepisce di avere una problematica, ho fatto prima l'esempio del seno con una malformazione che può essere più o meno evidente, in quel caso la malformazione o comunque il difetto tecnico-anatomico che però è presente determina un'insicurezza che spinge poi verso un intervento che il più delle volte è indicato. Invece la problematica dei social che spinge i giovani adolescenti, sia maschi che femmine, a voler migliorare ulteriormente anche quando non ce ne sarebbe indicazione. Necessità.
2: Ecco, però a volte non capita magari di vedere qualcuno che si pente di un'operazione fatta quando si era adolescenti, perché poi la percezione che abbiamo del nostro corpo a 17 anni, lo sappiamo, è molto diversa da quella che poi abbiamo da adulti.
0: Sì, ma è appunto necessario evitare di fare degli interventi che non sono indicati. Quindi il problema è a monte, il sanitario che non deve
2: Certo,
0: sottoporre
2: sconsigliarlo
0: una
2: nel caso.
0: persona, sconsigliarlo, perché è chiaro che a 17 anni non si è manco raggiunto il completo sviluppo anatomico in molti casi, in alcuni sì, in altri no. Quindi bisognerebbe comunque aspettare sempre la maggiore età prima di sottoporsi all'intervento chirurgico. E al pari dicasi pure per i trattamenti di medicina estetica, che comunque
1: Certo.
0: lo ricordiamo, devono essere eseguiti laddove ci sia un'indicazione. E per me è assurdo, ad esempio, comprendere che ragazzi anche di 18, 19 o 20 anni possano ipotizzare di farsi un Botox, quando il Botox è indicato solo per una rugosità della porzione centrale della fronte.
1: Senta,
0: Quindi, oh, ecco.
1: professor Gentile, a un certo punto si innesca un meccanismo che diventa una droga praticamente. Vedi le persone che sono chiaramente rifatte in viso, no? E tu le guardi e dici: ma perché hanno voluto esagerare così tanto? Perché sono diventate così, così brutte, diciamo, in questo cambiamento? Perché poi non si rendono conto. Possibile che diventi quasi una dipendenza, quella del ritocco continuo, fino A
0: a
1: stravolgere proprio
0: stravolgere
1: anche
0: proprio il proprio
1: l'espressività,
0: viso?
1: il viso, certo.
0: Sì, possibile, ma anche in questo caso il più delle volte la colpa, se così la possiamo chiamare, è dovuta soprattutto alla persona che non comprende a volte anche lo scoraggiamento dato dal sanitario professionista in tutti i termini, nel senso che se il sanitario, vai da un sanitario, ti dice la prima volta, guarda, non è indicato farlo, cambi il sanitario perché lo vuoi fare a tutti i costi,
2: Beh, certo, poi diventa.
0: il secondo ti dice non è
1: Stessa
0: assolutamente
1: cosa.
0: indicato, vai da un terzo, la stessa cosa, alla fine poi si crea il famoso turismo verso l'estero. E allora lì ecco che
2: Cambia
0: magari
2: tutto.
0: la professionalità può cambiare
1: Certo.
0: e di conseguenza la persona poi può ritrovarsi ad avere delle problematiche.
1: Molto
0: Ricordiamo che
1: chiaro.
0: in Italia.
1: Monica dice:
2: Sì.
1: anch'io ero molto insicura, ma sono andata dalla psicologo. Dallo psicologo invece che
2: Quello è
1: dal
2: un percorso
1: chirurgo.
2: diverso,
1: È un percorso
0: una
1: parallelo,
0: scelta
1: alternativo,
0: diversa, diciamo.
1: indubbiamente. Grazie al professor
0: Che comunque è
1: Pietro, prego.
2: importante. Che certo,
1: Certo. Ah, certo.
2: fondamentale in molti casi.
1: Assolutamente. Professor Pietro Gentile, docente di chirurgia plastica all'Università Tor Vergata di Roma. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie.
0: A lei, grazie.
3: Radio Capital.

0: Buongiorno Radio Capital, io ve lo dico, a noi belli che non abbiamo bisogno di nessun ritocco,
1: hai ragione,
0: ci state facendo sentire mancanti di qualcosa.
2: Ma non c'è bisogno.
0: Quindi adesso ci inventeremo qualcosa, noi belli.
1: Bisogna diventare
0: più
1: brutti.
0: Per andare a farci ritoccare qualcosa di già bello.
2: Ah, tu dici,
1: devi imbruttire.
0: Perché se no non è possibile.
2: Certo, a quel punto deve essere una diminuzio, come si dice, devi essere,
3: non avere un,
2: apparire meno bello.
3: Un ritocchino.
1: Averci di ascoltatori così.
2: Mettersi qualche difetto, ecco. Questo.
4: Ciao, sono Laura, un paio di anni fa sono stata in Turchia e solo dopo ho capito che tutte quelle ragazze, specialmente donne, che vedevo con dei cerotti in viso, principalmente sul naso, erano lì per fare delle cure estetiche. Quindi noi proteggiamo in Italia, ma questi trattamenti possono essere fatti all'estero a qualsiasi età. Ciao,
1: visto,
2: ce l'ha detto,
1: funziona così
2: Gentile,
1: per le protesi dentarie, per il trapianto di capelli.
3: Sì, e abbiamo letto anche purtroppo alcuni fatti di cronaca. Dall'altra parte bisogna anche aggiungere che è un problema in realtà globale, non soltanto in Italia ci sono questi casi. Tra l'altro in Asia esistono altri problemi di chi invece cerca di fare ritocchini per assomigliare alle donne e agli uomini occidentali. Quindi ogni paese ha un po' un problema con l'omologarsi a un tipo di bellezza.
5: Buongiorno ragazzi, io ho sempre avuto un problema alle mie gambe di ritenzione che trattiene la cellulite, e più di una volta ho pensato di sottopormi a un intervento di liposuzione oppure criopolisi, massaggi, e tutte le volte quando vado da un professionista che mi dice quali sono i rischi e i pericoli torno a casa e mi dico mi piaccio anche così.
2: No, cioè, questa è una bella conclusione, perché soprattutto bisogna dare retta appunto ai professionisti che conoscono queste situazioni a fondo e fidarsi di loro naturalmente.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: Ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Via via.
21: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
22: La notte insonne col ventilatore?
23: Ha un climatizzatore da sogno.
24: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
23: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta.
24: E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro.
23: A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
25: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
0: Capital. Solo bella musica.

0: Stevie Wonder alle 8.35. Se c'è una persona sola che non ha fatto ricorso alla chirurgia estetica,
1: ma ne ha bisogno,
0: e mai lo farà, perché ha la bellezza fuori, dentro e tutto intorno.
2: Sei tu quindi la bellezza,
1: no,
2: tutto
1: intorno. Vorrei questa cosa.
0: Volete testare dal vivo la bellezza,
2: bravo,
0: di Imma Baccellieri?
1: Dobbiamo dirvi
2: la bravura,
1: cosa,
2: anche
0: lo potete fare live venerdì 15 maggio, quindi la prossima settimana.
1: La sì.
0: Al Salone del Libro, perché Imma Baccellieri sarà poi accompagnata da due paggetti, presente al Salone del Libro, dopo vi daremo i particolari,
1: sì,
0: per un incontro, come si dice, stage diving, quando ti butti
1: sul pubblico.
2: Però non vogliamo dire chi
0: al
2: si butterà
0: del
2: sul
0: libro,
2: pubblico, magari sarà
0: libro.
2: Riccardo.
0: Imma Baccellieri presente, firma autografi, firma copie.
1: C'è il firma copie.
2: Non saremo noi i veri protagonisti, no? Perché al Salone del Libro i veri protagonisti sono gli scrittori, e quindi
0: lei porta quelle mani finte che si usano di solito a carnevale per non toccare
1: il
0: pubblico. Però
1: chi dovesse passare da quelle parti, ripetiamo, il 15 The Breakfast Club sarà presente al Salone del Libro. Tra l'altro,
2: che emozione,
1: vogliamo dire,
2: io sono emozionatissima,
1: sì,
2: questa
1: il giorno
2: progetto.
1: Prima per ci chi siamo. Volesse ci sarà anche Mattia Feltri con
2: che
1: il sottoscritto
2: mani,
1: Andrea,
0: sì, ci sarà un incontro di pizza surgelata
1: per uno speciale di pizza surgelata, quindi insomma una bella porzione di Radio Capital sarà presente al Salone del Libro di Torino, per quanto ci riguarda, il 14 e il 15 maggio, quindi la prossima settimana.
0: Ma veniamo a noi,
2: parliamo del Papa, perché
1: Papa.
2: Ieri avrete letto di questa notizia diffusa da alcuni giornali americani, secondo cui il Papa, subito dopo l'elezione, abbia avuto la necessità di chiamare la sua banca.
1: Sì.
2: Adesso non sappiamo bene perché, uh-huh, ma doveva chiamare la sua banca. È successo che la centralinista, la dipendente della banca che si è trovata a raccogliere la chiamata del Papa,
0: certo,
2: ha buttato giù.
0: Ma
2: perché
0: ci
2: ha detto: scusa, ma Papa a chi lo dici? Non è impossibile, sì, che tu sia il Papa.
1: Lui come può essersi presentato? Buongiorno, sono il Papa.
2: Evidentemente sì.
0: Dice che ha risposto a tutte le domande. Sai che ti fanno tutte le domande per capire, no?
1: Sì. Mi dai il
0: nome,
1: numero,
0: cognome,
1: il secondo numero del codice cliente. Questo
2: sì, ma la domanda professione ha risposto pontefice.
0: Esatto,
2: che cosa vuoi rispondere?
0: Esatto,
2: lì ha detto: vabbè, mi sta prendendo in giro. Un'altra domanda venuta a molti sui social è stata: ma uno viene eletto e la prima cosa che fa è chiamare?
0: Sì, per spostare il conto. Certo. Perché sai com'è, insomma, le ricchezze terrene sono
2: importanti, ma noi
0: sono,
2: immaginiamo,
0: importanti.
2: Sai quando vince un premio qualcuno e chiede: ma chi ha chiamato la prima volta? Se la mamma.
0: Vero.
2: Se fanno
0: Papa.
2: Questa domanda al Papa, probabilmente risponde:
0: che
2: la banca.
0: Dedico questa mia elezione alla banca.
2: Non è vero, stiamo scherzando, ma sappiamo che il Papa non ci ha ascolterà,
0: no, certo,
2: quindi non
0: possiamo dire qualunque cosa. Non c'è querela come Nordio. Va bene.
2: Esatto. E poi anche un'altra questione è: le assistenze delle banche non risolvono i problemi neanche al Papa.
1: Ma non ce la
2: perché
1: fa,
2: se ha chiamato il Papa, se ha chiamato, evidentemente aveva un problema.
1: Era bene,
2: se
1: sì,
2: è buttato giù, il problema non è stato risolto.
1: Persiste,
2: questo possiamo dirlo quasi con
0: certo,
2: certezza.
0: Quindi metti voto 1.
1: Lascia una recensione.
2: Comunque dobbiamo tornare sulla questione dei pavoni. So che tutto il pubblico è in attesa, abbiamo molti che provengono da Punta Marina e salutiamo gli ascoltatori di Punta Marina. Sentiamo la seconda puntata del servizio della vita in diretta sui pavoni.
3: Vai. Abbiamo scaricato un rilevatore di rumori e adesso stiamo andando in giro per Punta Marina a vedere quanto rumore fanno questi famigerati pavoni.
4: Sale. Siamo a 85, 90.
2: Questi sono i decibel, perché la giornalista è andata in giro proprio con un rilevatore per mostrare
0: acustico
2: il rumore, che è stato paragonato da Matano a un concerto rock.
0: Cioè,
2: questo
0: cioè,
2: per parlare dei pavoni. Pretendo un Emmy per questo capolavoro e una docuserie da 6 stagioni sul paese invaso dai pavoni. Quando inizierà la stagione estiva, spero ci sia anche una parte dedicata ai pavoni in spiaggia.
1: Pavoni. Ah, certo. Certo. Sì,
2: e
1: sì,
2: poi c'è stata una parte invece dedicata al cibo. Cosa mangiano i pavoni?
5: Certo. Perché c'è chi da mangiare ai pavoni, non solo la piadine, brioche, qualsiasi cosa, pezzi di pizza.
6: Ci sono parecchie persone che gli danno da mangiare.
7: Allora andiamo alla ricerca di chi dà da mangiare ai pavoni. Oggi sarà il mio scopo.
6: Il tuo scopo.
8: Pane, la piadina.
6: Bomboloni, brioche, ma così insomma.
9: Pasta.
7: Pure.
9: Gli avanzi
1: con
9: li
1: la musica
9: e i pavoni beccano tutto.
8: Pezzi di pane,
9: cose comunque che non riguardano la loro alimentazione.
0: Era la musica sì del
2: allora,
0: pranzo.
2: Sì, è vero. Qualcuno giustamente ha scritto, ma vado anch'io in questo paese perché mi pare che mangino molto
1: bene.
2: Mangiano
1: bene i pavoni, li trattano bene. Da
2: allora
1: parte.
2: Concludo questa parentesi con un accenno fatto dalla nostra Elisa Lancia, perché i pavoni in realtà hanno anche toccato la politica italiana. Vi ricorderete un dialogo con un pavone da parte di Mario Draghi.
1: Sentiamo.
10: C'è un altro aspetto da tenere presente, che tutto questo deve essere accompagnato da politiche di contorno, parte delle quali sono state messe in atto in occasione della pandemia. Grazie.
1: Ecco il pavone.
10: Questo pavone ci accompagna. Allora, grazie. Sentiamo se il pavone dice qualcosa.
2: Vedi, non era una punta marina.
0: Cioè, ragazzi, la politica economica italiana decisa
2: passa dal pavone. È così.
1: Molto bene. Guardate, io sinceramente non prendo più impegni nel pomeriggio perché non posso perdere un solo capitolo.
2: Io mi auguro arrivi presto un'altra puntata del pavone, perché oramai interessa tutta Italia. Pavone, non nascondiamolo. Sì.

0: ti sei persa il momento dei Kajagoogle negli anni '80, che erano super top. Avevo il poster in cameretta. Quanto erano belli?
1: Sì, erano bellini, molto eccentrici. Fecero di fatto solo questo pezzo, che però è un pezzo enorme.
2: Ma lei questi meteore?
1: Beh, forse sì, forse i Kajagoogle sì. Poi dovremmo parlare con Andrea Prezioso qui, che è molto che
2: con cui abbiamo già aperto una discussione, le meteore della musica italiana e non solo.
3: C'era un famoso programma televisivo, si potrebbe rifare radio,
2: bellissimo.
3: Effetti, comunque grandissimi pezzi poi di artisti che poi non
1: rimasti
3: si sono...
1: lì, rimasti. Sì. Comunque questo pezzo è dell'83, in effetti ricordo i miei trascorsi liceali con questo pezzo a fare da sottofondo.
3: Il cresciuto con Tiziano Ferro, ragazzi,
1: Tiziano Ferro.
3: Cioè per quello che c'è sul anzi è già qualcosa rispetto a quello che si
2: adesso vuoi dire che la musica dei giovani non ti piace, dai, a tutti questi cantanti che ascoltano i ragazzini.
3: Dovendo sceglierei i Depeche Mode.
2: Beh, anch'io li sceglierei.
1: Ma guarda un po'.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante.
9: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
13: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'accordo americana. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole però vengono definite inaccettabili dal regime islamico. E oggi in Vaticano l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone dopo gli attacchi di Trump al pontefice. Domani Rubio incontrerà Giorgia Meloni. Caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, non ha risposto al procuratore di Pavia. Secondo la nuova ricostruzione, la donna avrebbe rifiutato un'avanza al telefono di Sempio poco prima di essere uccisa. Ci sono delle intercettazioni captate mentre Sempio era da solo in auto, tra queste l'ammissione di aver visto il video dove la vittima era in intimità con Alberto Stasi. Angelini Pharma ha siglato un accordo per l'acquisto da 4 miliardi e 100 milioni di dollari dell'americana Catalyst, l'azienda biofarmaceutica che sviluppa terapie per malattie rare. La fase conclusiva della trattativa è prevista nel terzo trimestre dell'anno. Per la prima volta peggiora dopo anni la situazione lavorativa delle madri in Italia, lo denuncia Save the Children nel rapporto sulla maternità. Chiara Iorio.
13: In Italia lavora solo poco più del 58% delle madri con figli in età prescolare e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa. Nel 2025 l'occupazione di madri di età compresa tra i 25 e i 54 anni con almeno un figlio minore è aumentata dello 0,1% rispetto all'anno precedente, contro lo 0,9% 70% degli uomini nelle stesse condizioni. Il tasso di occupazione delle madri è al 73% al nord, al 71% al centro, mentre al sud e nelle isole scende al 45,7%. In fondo alla classifica delle regioni a misura di madre la Sicilia. Sul podio invece l'Emilia-Romagna, che sorpassa la provincia autonoma di Bolzano. Al terzo posto la Valle d'Aosta.
12: Calcio scommesse, calciatori: Sandro Tonali e Nicolò Fagioli patteggiano l'uno con 78.000 euro e l'altro un mese di arresti a Milano, ma con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nell'inchiesta sugli atleti che nel 2021-2023 giocavano su non autorizzate piattaforme di scommesse online. Ai David di Donatello trionfa il film Le città di pianura di Francesco Sossai, vince 8 statuette, tra le quali miglior film, regia, sceneggiatura originale.
14: La libertà, secondo me, è non avere paura. Io ho imparato con questo film, grazie a tutte queste persone qua dietro, non avere più paura. E poi volevo ringraziare tantissimo il mio cast, perché un regista non è niente senza il suo cast, quindi Filippo Scotti, Pierpaolo Capovilla, Sergio Romano, Andrea Pennacchi, Bobo Citran, Dennis Fasolo, tutti gli altri, tutte le altre, grazie mille, veramente mi avete fatto diventare un regista migliore.
12: Sergio Romano ha vinto come migliore attore protagonista, migliore attrice Aurora Quattrocchi protagonista di In Gioia Mia. Grande delusione per Sorrentino a secco il suo film La Grazia, che entrava con 14 candidature. Prima di chiudere, la Champions, PSG in finale, i francesi detentori del titolo sfideranno l'Arsenal il 30 maggio a Budapest. E poi un occhio alla borsa, che è appena aperto, in leggero rialzo Milano, che segna più 0,26%. Alle 10 torna Capital News.
15: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
16: Chi è?
15: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
16: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
18: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
19: Sentiamo!
18: Ah, come andiamo da Iperceramica! Fa sconti

0: Fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart? Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo di...

0: Sting alle 9:10 su Radio Capital, è l'ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Tra l'altro in molti ci chiedono dove incontrare Imma al salone del libro, daremo delle informazioni più precise,
1: ma anche incontrare Andrea e Riccardo.
0: Intanto potete incontrare Imma Baccelliere a teatro, esatto, al Teatro Vittoria lunedì prossimo, perché sarà, non dico in prima fila, ma insomma mischiata tra il pubblico,
1: esatto.
0: Lei però non ha pagato, diciamo così, però è giusto anche questo, è giusto anche questo. Ospite di Patrick Faccioli.
2: Patrick, buongiorno.
3: Buongiorno. Se volete vi dico anche la fila in cui sarai.
1: Guarda, vorrei restare in incognito perché il protagonista della serata sei tu.
2: Lasciamo ovviamente che siano le maschere a scortare Imma al suo posto, e ricordiamo invece lo spettacolo firmato appunto dal nostro Patrick Faccioli.
1: Manca pochissimo, l'11 maggio.
0: Silvio Cimanchi, punto interrogativo.
3: Esatto, mancano 4 giorni per questa serata di analisi delle tecniche di comunicazione dei leader contemporanei attraverso il filo conduttore di Silvio Berlusconi. Lunedì sera a Roma, Teatro Vittoria, alle 21 in platea, c'è ancora qualche fila disponibile, quindi insomma trovate le informazioni sul web, ecco, l'ho trovato.
0: Ok, qualche strapuntino. Allora, a proposito di comunicazione, quello della Presidente del Consiglio sul deepfake, sulle foto che sono girate, ha rilanciato lei stessa la foto in lingerie generata con l'intelligenza artificiale, naturalmente, sì. Dice attenzione, deepfake pericolosi, poi dopo tanti commenti per dire a me, ma tu sei l'ultima di un personaggio famoso che poi è entrata a far parte, no, di questo gioco pericoloso del deepfake.
3: Allora, questo è un classico esempio di Meloni, di vittimismo strategico, cioè è chiaro che una premier, come qualsiasi influencer che abbia dei numeri grossi e importanti, abbia anche dei deepfake. Se ci pensate, le immagini artificiali vengono generate anche di creator molto più ridotti come numero di follower, per esempio per la vendita illegittima di prodotti finanziari, è una cosa che purtroppo succede. E ovviamente Meloni che cosa fa? Prende dei pezzi di comunicazione che le sono utili in questo caso per farne un messaggio, un po' come quando la attaccano, prende il commento di un follower, magari un commento grave, dice ecco guardate come mi attaccano, cioè utilizzi selettivamente qualcosa per vittimizzarti. È una cosa che succede a qualsiasi creator di ricevere attacchi e anche molto spesso purtroppo di ricevere deepfake. La cosa che mi colpisce molto di questo deepfake di Giorgia Meloni e che comunque sceglie un deepfake di un corpo super conforme. Non so se l'avete vista la foto.
0: Sì,
3: è la foto del volto di Giorgia Meloni associato a un corpo bellissimo secondo gli standard abituali, gli stereotipi estetici dominanti.
1: Tra l'altro lei l'ha anche detto, no, nel suo post in cui scrive beh forse sono stata resa anche migliore, più bella, una cosa del genere penso abbia scritto.
3: Lei scrive questo, dice sì questo deepfake dice mi ha migliorata parecchio, ma troppo facile così, perché noi sappiamo benissimo che in psicologia conta il picture superiority effect, cioè conta l'effetto di superiorità dell'immagine, quello che c'è scritto nella caption vale molto meno, le parole rispetto all'immagine pesano molto molto meno in psicologia, e questo lei lo sa benissimo, quindi sceglie un corpo conforme per dire ecco il mio deepfake. Quindi questa io la leggo come un'iniziativa molto strumentale dal punto di vista comunicativo. E poi c'è anche un altro aspetto. Dal mio punto di vista, questa cosa l'ho detta sui social un po' di giorni fa, poi ho visto che in televisione è stata amabilmente copiata. Il tema è che lei qui si rifà in maniera chiara a Silvia Salis. In che senso? Nel senso che lei va a prendere i parametri su cui il dibattito si sta orientando. Cioè il tema della bellezza, il tema del corpo è un tema che in questo momento è incarnato da Silvia Salis, di cui si parla proprio per la dimensione estetica. Allora lei cosa fa ancora una volta? Fa co-optation, cioè coopta su di sé il tema della bellezza. Quindi dice tu stai presidiando quel frame, aspetta che lo presidio anch'io, che è esattamente quello che fa con tutto. Lo fa quando, ve lo ricordate, no? Io cito sempre l'episodio di Telemeloni. Gli dicono Telemeloni, lei che cosa fa? Il read con la scritta Telemeloni dietro, cioè lei si deve intestare ogni volta il frame che le consenta di presidiare il livello comunicativo, ed è una cosa che fa parte della strategia di Giorgia Meloni da sempre e non mi stupisce che l'abbia fatto anche questa volta.
1: Vogliamo passare ora a un altro argomento, cioè quello un po' delle liti politiche.

0: al sindaco di Venezia. Sentiamo la loro lite.
1: Sono cresciuto,
2: e allora falla finita.
1: Io sono andato a lavorare
2: e allora.
1: Quanti anni
2: ho lavorato nei campi, va bene, ma come io pure.
3: Siamo idoni, se non vedo il caffè del debbio qua.
4: Bonelli, lei se le fuma le canne.
0: Questo era tra l'altro il trailer della puntata in cui sul finale Fedez fa riferimento poi a ciò che si sono fumati insieme con Bonelli.
4: Sì, l'ha detto.
0: Così è stato.
4: È stato così. Come la mettiamo questa lite?
5: Ecco, in questo scontro tra Bonelli e Boldrin, ad aver sbagliato dal punto di vista comunicativo è assolutamente Bonelli, e l'errore di Bonelli è a monte ed è l'aver accettato questo confronto, cioè è troppo asimmetrico. Se io fossi stato il consulente in una situazione del genere avrei detto non andare. Il problema è che i politici oggi si fanno lusingare troppo dal medium, vado da Fedez, e non si preoccupano di chi sono gli ospiti. Il politico deve sempre occuparsi di chi è l'ospite. Se l'ospite è asimmetrico, cioè Boldrin, che ha un forte ascendente su YouTube, ma una quasi nulla copertura mediatica, broadcast, mainstream in questo momento, è chiaro che tu stai dando visibilità a Boldrin, cioè sostanzialmente gli fai trasferimento di legittimità, nel senso che tu sei il leader di un partito che ha il 6%, e se devi andare a competere sui social con un personaggio politico, devi andare a verificare che l'ospite sia, faccio un esempio banale, Salvini, vogliamo dire un nome di un leader nazionale, tu devi competere per espandere il consenso. Se tu vai invece a competere con un personaggio che non ha la stessa visibilità, dai visibilità a questo personaggio, e ancora di più, la cosa più grave è litigarci. Nel momento in cui tu ci litighi, gli dai lo status di pari, cioè tu meriti il mio litigio. E allora, se meriti il mio litigio, sei importante. Questo è il livello comunicativo su cui Bonelli ha posizionato Boldrin. Quindi Boldrin ne ha guadagnato, perché è stato portato al pari di Bonelli. Bonelli invece no. Bonelli ha ritenuto di guadagnarci andando da Fedez, ma in realtà non lo ha fatto per l'interlocutore. Se ho 30 secondi vi faccio un altro esempio su questo punto. Tempo fa mi era capitato di litigare, tra virgolette, anzi non ho nemmeno litigato, perché ho attaccato in diretta Riccardo Maggi di Più Europa in televisione sulla 7, aveva avuto l'avevo attaccato frontalmente, e lui correttamente non mi ha risposto. Perché dico correttamente? Perché se lui avesse ingaggiato con me una discussione, avrebbe valorizzato me, avrebbe fatto trasferimento di legittimità. Tu sei un interlocutore autorevole per discutere con un segretario nazionale di un partito, e non lo ha fatto. Allora, lasciando stare che ovviamente a me è dispiaciuto, perché ci avrei litigato volentieri, però tolto questo, lui ha fatto un'azione strategica corretta.
3: Ha dato un po' di superbia però anche, no, se vogliamo, Patrick,
5: nei miei confronti sì, tanto che ha detto anche a microfono aperto: io non mi metto a litigare con lei, ma questo riguarda le mie emozioni, sono irrilevanti nel contesto. Dal punto di vista comunicativo ha fatto bene, perché mettersi a litigare con me sarebbe significato fare lo stesso errore di Bonelli con Boldrini.
4: Molto chiaro.
6: Sì, sì, ma è quello che dice Imma quando litiga con noi,
0: non ci risponde. Non vi legittima.
6: Cioè, non ci vuole legittimare. Esatto. Va bene, Patrick, ci vediamo a teatro allora.
3: Ciao Patrick.
0: Ciao,
5: vediamo
0: buona giornata.
5: Ciao. A voi.
7: The Breakfast Club.

0: Andando a prendere un gelato con mio figlio l'altro giorno, passeggiando su via Nomentana, sono passato proprio davanti all'albero dedicato a Rino Gaetano. È un albero completamente rivestito di lana, come se fosse, come se tenesse un maglione addosso, tutto colorato, un'opera di lana che è stata che poi riproduce in effetti il suo celebre maglione a fasce colorate, cilindro e sciarpa del 2021.
1: E invece, facendo una passeggiata proprio da quelle parti, guarda un po', qualche giorno fa mi sono reso conto che c'è un negozio di giocattoli che resiste, che pensavo avesse abbassato le serrande definitivamente, perché si registra una crisi che viene in qualche modo promossa questa mattina dalle pagine del Domani. Ci sono dei negozi di giocattoli che chiudono, alcuni come questo appunto di cui ho parlato poco fa, che riescono ancora a tenere la serranda aperta. Però ecco, che cosa sta succedendo a dei negozi, anche delle catene molto famose che avevamo imparato a conoscere negli anni passati?
2: Sì, oggi Domani fa un po' un quadro di come sta cambiando il mondo dei giocattoli, sia per ciò che si acquista sia per come lo si acquista, perché è vero che il 2025 sta andando molto meglio rispetto agli altri anni, registra un più 6% di fatturato, ma è relativo quasi alle costruzioni e ai giochi da tavolo, che riguardano un po' meno i bambini. Dall'altra parte molti negozi fisici di conseguenza stanno chiudendo. Hai parlato di grandi catene, qui si fanno i nomi per esempio di Giochi Preziosi o Sele Giochi, che iniziano a chiudere magari alcune sedi per una crisi dovuta al fatto che se si acquista un gioco lo si acquista online. Molto meno c'è l'abitudine di portare un bambino.
0: I giocattoli continuano ad entrare nelle
2: continuano
0: case,
2: a essere
0: però
2: acquistati, e continuano a essere acquistati molto, anche se preoccupa il calo demografico, quindi fra qualche
1: meno
2: anno
1: bambini,
2: si acquisteranno
1: meno, giochi,
2: meno ma si acquistano meno fisicamente, e quindi di conseguenza ad avere anche un po' una crisi sono le botteghe dei giochi, che non si non sono legate, non sono collegate alle grandi catene di cui abbiamo fatto i nomi, due per citarne soltanto.
1: Insomma, viene un po' meno l'immagine simbolo dei nostri anni, quando stavamo lì col naso appiccicato alla vetrina ad osservare il nostro giocattolo preferito sullo scaffale, no?
0: Poi avevano tentato anche di riaprire grandi catene a Roma, Amleys, così si
1: chiama.
0: Che ha
1: chiuso Amleys, certo.
0: Non
1: sì,
0: solo
1: qui
0: a Roma, in centro, poi a Milano, quindi di fatto queste grandi catene non sono riuscite a resistere evidentemente alla concorrenza online.
2: Eh sì, e tra l'altro si fa anche un elenco dei giochi che vengono acquistati maggiormente. Al primo posto ci sono i Playmobil.
0: Sono presenti anche alla mostra alla Biennale.
2: Vedi, perché sono diventati quasi un segno della nostra epoca, perché così sono molto acquistati, molto apprezzati anche dai bambini, e qui si fa un riferimento magari ai giochi con cui giocavamo noi da piccoli, che andavamo a acquistare nel negozio fisico. Anche io avevo questa abitudine, no? Quando ti comportavi bene, poi entravi
1: in un negozio e acquistavi
2: una bambola,
1: eterna rivalità tra Playmobil e Lego, che probabilmente favoriva i Playmobil perché sono già pronti sostanzialmente rispetto ai Lego, c'è meno da costruire,
2: ma
1: no?
2: Ma
1: forse sì, però nell'immediato ci giochi subito.
2: Non lo so,
1: subito.
2: A me l'idea di costruirlo il gioco era divertente.
1: Più i Lego.

0: Ciao ragazzi, allora quando ero giovane, quando ero ragazzino e un po' più adolescente, mi ricordo la mia passione per il modellismo e quindi guardare le vetrine con gli aerei, con i treni, con le macchine, che meraviglia. Radiocomandate, gli aerei. Oggi ci sono i droni, troppo facile. Adesso... Un saluto Michele da Roma.
1: Michele, hai ragione, no? Quell'immagine proprio della vetrina da guardare con cupidigia, no? Questi bambini.
2: Sognare
1: che
2: quei regali
1: lì
2: per mesi.
1: E fartelo anche un po' soffrire da parte dei genitori, no?
3: Beh, diciamo che i supermercati, soprattutto sotto Natale, hanno metà negozio occupato da giocattoli, quindi tanta concorrenza anche dalla grande distribuzione.
2: Quello già da tempo, peraltro,
1: però
2: non penso sia così recente.
1: Sono periodi un po' circoscritti, no? Qui parliamo proprio dei negozi fisici.
4: Dove si perdeva tempo, dove il bello era guardare, insomma, dei negozi, la grandezza del negozio di giocattoli, che poi vedi, no? Tante cose, stai lì e sogni il tuo giocattolo preferito.
2: Ma posso dire una cosa un po' da vecchia? Sì. Ma i giocattoli di legno, quanto sono belli ancora adesso da regalare, anche perché bambini sempre, non è che ovviamente crescendo si è un po' più collegati a questo tipo di realtà, ma il bambino a giocare con un trenino di legno,
4: no, è giusto.
2: Cosa c'è? Perché hai detto
1: vabbè, ma a questo punto ci dovete dire
4: Maria Montessori che dice sono d'accordo con Ilma.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
10: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
9: Allora corro subito.
10: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
11: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
9: Via.
11: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
12: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
15: Ma è perfetta!
14: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
16: Radio Capital ti consiglia
17: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
18: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
19: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
18: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Doobie Brothers alle 9.38 e un po' che non parliamo di cibo, mi sembra di capire,
1: vero,
0: giusto?
1: Vero, troppo
2: sì,
1: tempo.
2: Non ne parliamo da poco, però intanto abbiamo una nostra ascoltatrice che ci ha mandato alle 9.30 del mattino la foto di un goulash che sta preparando. Ma va benissimo, Cinzia, anche perché io lo mangerei, affonderei la forchetta subito.
0: Assolutamente, ma non rientra il goulash tra i piatti più diffusi della cucina italiana all'estero.
2: All'estero, sì, perché sono stati analizzati ristoranti, diversi ristoranti in
1: città. Stati circa 2000 i ristoranti nelle capitali europee che sono state analizzate proprio in uno studio molto interessante portato avanti per capire qual è il cibo italiano più diffuso all'estero. È della FIPE, no, lo studio, quindi della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi.
2: Aspetta, prima ti dico le città, perché secondo me è abbastanza indicativo. Allora, Parigi, Londra, Barcellona, Vienna, Amsterdam, Bruxelles, Monaco di Baviera, Lione, Berlino e Marsiglia.
0: Cambia qualcosa
1: subito.
0: Secondo me non cambia, perché alla fine vince la pizza.
1: Vince la pizza. È il cibo, l'alimento più citato all'interno dei menù di questi ristoranti analizzati dalla FIPE.
2: Sì.
1: E vai avanti allora se vuoi indovinare, tanto stai leggendo,
2: pizza,
1: quindi fai anche finta.
0: Non lo so, che altro c'è poi? Ah, il tiramisù.
2: E lo spritz. E
1: è interessante
2: spritz,
1: secondo me la presenza dello spritz, che è stato definito, leggo dall'articolo del Gambero Rosso, un perfetto esempio di marketing, perché lo spritz è diventato un simbolo, no? In Italia quante volte vediamo turisti bere lo spritz?
2: Tanto,
1: magari non ce lo aspettiamo invece come un simbolo dell'italianità all'estero.
2: Pensavo che tra l'altro in qualche modo avrebbe avuto vita un pochino più breve, invece ormai è anni che lo spritz risulta comunque essere particolarmente famoso e richiestissimo ancora.
1: Guarda un po' che tra questi tre piatti non c'è la carbonara.
2: Non c'è la carbonara, ma aspettavo questa cosa qua, temevo.
1: Non c'è nessun tipo di pasta in realtà, perché abbiamo visto
2: pizza.
1: Sì, parliamo soltanto dei primi tre.
0: La carbonara mi avete fatto vedere stamattina?
2: Ah sì, abbiamo visto un video con Imma di Wesley, giocatore brasiliano della Roma, che ha fatto un video molto divertente in cui cucina la carbonara a modo suo. Allora, l'aspetto, seguendo tutti i passaggi, era molto invitante.
1: Sì,
2: però
1: ci
2: con
1: saranno state 40 uova.
2: Ecco, notavamo una certa sovrabbondanza degli ingredienti utilizzati da Wesley, soprattutto l'olio, no? Abbiamo visto.
1: Sì.
2: Però,
1: comunque stavo pensando, leggendo questo studio, che sarebbe interessante anche vedere al contrario qual è il cibo straniero più amato dagli italiani o che si mangia più in Italia.
0: Il sushi.
1: Probabilmente
2: sì.
1: Sarà il
0: per
1: sushi.
0: Pigrizia più che altro. E poi anche perché appena ti giri c'è
1: lo
0: un
1: trovi
0: sushi.
1: Ovunque. Sì, è vero.
2: Attenzione.
0: Dalla periferia al centro c'è tutto sushi.
2: Rimanendo sempre un po' più o meno da quelle parti geograficamente, occhio anche al poké. Perché secondo me anche
0: il pranzo di lavoro del sushi.
2: Beh,
0: dai,
2: sentivo tempo fa fece un sondaggio ed emerse che il poké era il cibo più distribuito appunto nelle pause pranzo, se non sbaglio a Milano era quello più consumato nella
1: non
2: pausa
1: ci
2: pranzo.
1: È arrivato un messaggio da Enrico che dice che a Monaco di Baviera bere lo spritz è un po' un insulto, perché se nella capitale mondiale della birra
0: sia
1: assurdo.
0: Se la prendono male.
1: Anche perché lui ci scrive fatto male, non so se poi lo ha avuto modo di assaggiarlo, io all'estero non lo prendo mai.
0: Ma ieri ci siamo persi la giornata mondiale contro le diete, il No Diet Day, ne parliamo tra poco.

0: così.
1: Ciao ragazzi, Antonio da Bologna, sono appena tornato da Berlino, ci vado tutti gli anni per le feste del 1° maggio e quest'anno ho notato una grande fila per la carbonara sul cestino di pizza, come a noi a Roma facciamo la cacio e pepe sul cestino di parmigiano. Per me era orribile, ma la gente se la mangiava.
2: Ma il cestino è il cestino, l'importante è che la carbonara.
3: Ma poi lo mangi il cestino?
2: Certo.
3: Io sono sempre un po' così scettica.
2: Assolutamente. Un altro messaggio?
4: Buongiorno ragazzi, io il sushi lo snobbo, io preferisco in assoluto il couscous che ho imparato a fare. Per me il couscous.
5: Lo puoi condire
3: come
5: vuoi.
3: Stavamo parlando non solo dei prodotti italiani più diffusi all'estero, ma anche dei prodotti non italiani più diffusi che si possano mangiare qui nel nostro paese. Abbiamo citato il sushi, abbiamo citato il poke, ci sottolineano è in realtà hawaiano. Non lo abbiamo fatto, ma in tanti ci hanno scritto che anche il kebab in quanto a diffusione è molto importante.
6: E poi c'è quello dove Alessandro da Savona. La cosa incredibile del sushi, avendo io un amico giapponese, mi racconta che i giapponesi mangiano pochissimo del sushi, oppure del sushi interpretato all'europea, e soprattutto tantissimi piatti non esistono, sono stati inventati come nella cucina cinese apposta per noi occidentali. Ma il sushi viene mangiato pochissimo dai giapponesi, che hanno tantissimi altri piatti che qui non vengono portati perché non hanno appeal
5: sul pubblico italiano.
2: Pensare che quello sia il cibo locale che invece non è. Parlavamo del No Diet Day, stoppa la dittatura delle diete.
3: Sono d'accordo.
2: Siamo troppo sottoni rispetto alle diete. Sì. E invece qui dice, a discapito di Riccardo Quadrano, che anche una carbonara può far bene alla salute.
3: Carbonara, vedi Riccardo, però citano proprio quel tipo di pasta.
5: Non c'è discorso sulla cucina che possa prescindere dalla carbonara, ci avrete fatto caso.
2: Anche
5: ormai,
2: nella
5: dieta. Anche nella
3: è diventato un simbolo, no? Quando devi parlare dici ma che mangi una carbonara, capito? È diventato un modo di dire ai pavoni diamo la carbonara.
5: O la carbonara di pavone.
2: Qual è il giorno della settimana nel quale si comincia la dieta, Imma?
3: Il lunedì sarà.
2: Il lunedì.
3: Tutto inizia il lunedì. Tutte le cose tristi iniziano il lunedì.
2: È vero.

0: Ieri i saluti li ha fatti Lucatello imitandomi benissimo, peraltro mi hanno detto che
1: fantastico,
0: una cosa riuscitissima. Beh, quella di ieri,
2: io penso forse ti conosco ormai
0: e quindi ormai sei riuscito a sostituirmi egregiamente. Oggi li rifaccio io.
1: Ma tu sei proprio il saluti. Titolare dei saluti.
0: Grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia, Chiara Iorio. Ma vogliamo fare gli auguri a Stefano Melocca?
1: Che puntata del mezzogiornale oggi, esplosiva.
0: Puntata
1: di auguri al nostro Stefano Melocca.
0: Tony Truante, giovanotto.
2: Fate entrare il tir con le tartine.
0: Di età indefinita e indefinibile, direi Melocca. Può fare dai 25.
2: È nato già così lui. Benjamin Button.
0: Vabbè, auguri Stefano anche da parte nostra. Poi ovviamente ci penseranno gli ascoltatori ad allietare lui e Benny nel mezzogiornale. Noi invece di The Breakfast Club vi diamo appuntamento domani mattina, come sempre, dalle 7. Ciao,
1: ciao
0: a tutti.
1: Ciao.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Montare un mobile senza istruzioni, molto difficile. Chiedere un prestito, easy. Come Deutsche Bank Easy, le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
5: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
13: Oh, prendi 2 salse, una da rimborsiamo!
12: Develey ti salsa la vita!
14: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
15: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
21: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
23: Le notizie delle 10. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Intesa in Europa sul divieto di deepfake. L'accordo tra Consiglio e Parlamento europeo introduce il divieto di generare con l'intelligenza artificiale contenuti sessuali e intimi, non consensuali o materiale pedopornografico. È attesa per oggi la risposta dell'Iran alla proposta in 14 punti degli Stati Uniti per lo stop alla guerra. Il segretario di Stato Marco Rubio è arrivato a Roma, stamattina sarà in Vaticano per l'incontro con Papa Leone. Trump nelle ultime ore è tornato a parlare del pontefice, che gli piaccia o no, l'Iran non può avere l'atomica, ha detto. Noi sempre dalla parte delle vittime delle guerre, la posizione del Vaticano. Con una spranga avevano fatto la caccia all'uomo di notte a Roma, intorno alla stazione Termini, prendendo di mira immigrati e senza fissa dimora. Denunciati dalla polizia tre giovani, due dei quali appartenenti a un'organizzazione di estrema destra. Uno è minorenne, ha precedenti per aver imbrattato anche con una svastica una sinagoga a Roma. Nelle perquisizioni trovata la spranga, un coltello e una copia del Mein Kampf. Maltempo in Toscana, i vigili del fuoco di Prato salvano un uomo che a causa della corrente del Bisenzio era rimasto bloccato sul greto del fiume. È stato raggiunto con un gommone e portato sull'altra sponda. Il PSG tenterà il bis. I detentori della Champions League sono di nuovo in finale grazie al pareggio a Monaco contro il Bayern. 1-1 il finale di una partita senza i fuochi d'artificio dell'andata, finita a 5-4, parigini in vantaggio dopo appena 3 minuti. Il capitano Marquinhos dice: questa volta abbiamo difeso come una squadra italiana.
24: Bellissimo, bellissimo. Stiamo approfittando molto del momento che stiamo vivendo. Era la mia quinta semifinale qua con il PSG. La terza finale adesso. La migliore maniera di tranquillizzare l'ambiente qua era di fare gol all'inizio. E questo è passato. Poi abbiamo saputo essere molto bene difensivamente come una squadra italiana.
23: Pallavolo, Perugia è campione d'Italia. Simone Giannelli e compagni hanno vinto in rimonta gara 3 della finale playoff contro Civitanova, e anche Perugia tenterà un bis in Champions la settimana prossima a Torino. Difenderà il titolo di campione europeo vinto l'anno scorso. Capital News torna alle 11.
25: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
26: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
27: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
28: Chi è?
27: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
28: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
27: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
29: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
30: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
31: Da Troni.

0: regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: L'economia barcolla, la borsa tracolla, ma il mezzogiornale decolla.

0: Si ride questa canzone, a un certo punto. Sei arrivato, Beh, però arrivarci così, con questo spirito, con questa sempre poi, col petto in fuori.
1: Ma poi tu devi capire, cioè era proprio destino che? Segnato, 7-5-6-4, cioè punteggio fatta, tennistico, aspetta, sì. E oggi è il terzo set, 6-2. 7-5-6-4-6-2 è un punteggio tennistico da Roland Garros.
0: 7-5 perché che cosa 7 è? Maggio. 7 maggio, quindi 7-5, 6-4 è del l'anno. 64, 6-2 avete tutti capito che questo ragazzo qui oggi mi spegne 62 candeline.
1: E che pezza!
2: Il mezzogiornale.
3: Chi ascolta il mezzogiornale lo sa già che non si può.

0: Thank you, thank you.
1: Stanotte Stevie Wonder ha registrato live questa canzone per te.
0: E vai con il trenino, io sono in testa al trenino con il mio smoking.
1: Sì.
0: Ho il papillon.
1: Come stai allora?
0: Benny è dietro di me, il che mi

0: preoccupa.
1: In questo giorno tu devi sempre preoccupare.
0: Io dormo preoccupato.
1: In questo giorno, beh, che per molti può anche sembrare un po', capisci, dopo i 60 un po' nefasto.
0: Ma no, ragazzi, ma io credo che fin quando ci siamo e abbiamo un minimo di salute e di gioia di esserci, dobbiamo essere contenti.
1: Make a lock. Poi compi gli anni, a parte che te li faranno gli auguri in televisione i tuoi colleghi della TV?
0: Non lo so, ma no, non è la sede giusta. Esatto. Cioè noi qui parliamo, qui è un gruppo di amici. In televisione.
1: Diciamoci la verità, è che in TV sono tutte delle serpi e tra di voi vi odiate, mentre in radio ci vogliamo tutti quanti bene, perché questo è il dato di fatto, in generale.
0: Sì,
1: di la verità.
0: Allora, c'è del vero.
1: Sì.
0: Diciamo che quando c'è di mezzo un microfono è un po' diverso.
1: Sì.
0: Quando c'è la telecamera, la telecamera crea, diciamo, rivalità piuttosto.
1: Si ammazzerebbero madri.
0: Ecco. No, ho visto calpestare parenti intimi per andare in onda due minuti in più.
1: Però saluto
0: anche tutti gli altri miei amici.
1: Allora facciamo una cosa.
0: Sì.
1: Io mi prendo la responsabilità,
0: prego,
1: di fare gli auguri anche da parte dei tuoi colleghi televisivi.
0: Assolutamente.
1: Chef, quando ti va?
0: Prego.
1: Se ti va.
0: Che cosa?
1: Ti va?
0: Cosa abbiamo?
1: Aspetta,
0: hai preparato qualcosa?
1: No, te l'ho detto 3 minuti fa.
0: No, vabbè.
1: O tu, che tra le nebbie reatine sorgesti, col dritto incerto ai ricci un tempo desti, che del tennis fosti l'astro per mancanza di altri, o Stefano, che i campi col sudore ancora incastri, dalle vette del Terminillo al prato di Wimbledon, porti il verbo dello sport con la grazia di un ciclone, ma il destino, burlone assai bizzarro, ti tolse la racchetta e ti diede il microfono di Melocarro. Oggi
0: bello.
1: Il mondo ti inchina,
0: si inchina.
1: Ovate di rieti, non per i tuoi ace, che sono sempre più rari e discreti.
0: Questo è vero.
1: Ma perché tra una risata e un colpo di scena rendi meno amara la nostra quotidiana catena.
0: Beh, grazie. Benissimo, devo dire che anche tu hai pagato l'abbonamento a ChatGPT come
1: grazie
0: me.
1: Grazie all'intelligenza artificiale.
0: Ricordiamo che questa cosa la feci io per Benny il
1: 10 aprile. Comunque, grazie, lo dovresti fare tu, ma comunque
0: ragazzi, migliaia
1: di messaggi per il tuo compleanno.
0: Ci vogliamo bene, la realtà è che ci vogliamo bene. Per me è ancora un'esperienza nuova, ancorché antica, quella della radio, ma devo dire
1: è vero.
0: L'ambiente che c'è qui tra noi è un'altra cosa.
1: Ma le pastarelle che dovevi portare?
0: Oh, beh, quelle c'è tempo.
1: E dovevi portarle adesso.

0: 52's Private Idaho, che è un po' il Piemonte d'America, perché si trova in alto,
1: no, nord-ovest.
0: Sì, nord-ovest, nord-ovest.
1: Certo, bene. B-52.
0: Sì, è un aereo.
1: Andava bene 10 anni fa, dico.
0: Perché?
1: B-62.
0: Sì, sono, in effetti. In effetti.
1: A pensarci.
0: Ci scrive un nostro ascoltatore, sì, conferma anche Wikipedia.
1: Sì.
0: Oggi è il compleanno di Stefano, dice Wikipedia.
1: Cosa lo dice Wikipedia?
0: Ho provato a fare la mia pagina su.
1: Non è difficile.
0: Non ci sono riuscito.
1: C'è tutta una roba di parentesi, graffe, tonde. Se
0: zero.
1: Vuoi fare le cose interattive, le devi mettere dentro una parentesi, una roba strana.
0: Mi sono registrato, ma a vuoto, perché non sono riuscito a fare.
1: Se ti impegni, lo puoi fare. Ti posso raccontare, a parte ovviamente i messaggi familiari e di mia moglie che saluta, mi ha fatto anche un regalino stamattina. Molto originale.
0: Tu fai i regalini a tua moglie quando fai il compleanno?
1: Certo,
0: E
1: non solo.
0: E che stavi dicendo?
1: Sai chi mi ha chiamato? A un certo punto vedo un noi. Rispondo quasi mai ai numeri anonimi perché sono call center.
0: Sì.
1: Squilla un numero, dico proviamo. Vediamo, ha visto mai
0: chi era?
1: Pronto, buongiorno, siamo di X, il suo fornitore di gas. Dico guardi, è tutta. Cioè, no, voce uomo vero, Dice la chiamiamo per farle gli auguri del compleanno. Cioè adesso.
0: L'hanno visto su Wikipedia?
1: No, hanno la lista dei clienti.
0: Ah, la lista dei clienti.
1: Però
0: certo,
1: un tempo mandavano l'SMS, adesso ti chiama uno.
0: Sì, certo.
1: Ma uno vero, ma ha chiamato un uomo vero, neanche un'intelligenza artificiale.
0: Neanche un messaggio registrato.
1: No, pensa come quanto ci tengono i clienti. Ma ha chiamato uno e ha detto: guardi, sappiamo che oggi è il suo compleanno, le facciamo gli auguri.
0: Che carini, però. Basta che rimani con loro.
1: Non mi serve niente! Invece no. Ah, grazie. Dico le
0: noi però abbiamo pescati tre tra tutti i messaggi che sono arrivati di auguri. Eccoli qua, facciamo un po'.
2: Tanti auguri, McAllock.
1: Sì, grazie.
2: Hai offerto la colazione a tutti con la tua Mastercard Gold?
1: No, non ancora.
2: Davvero uomo di Roma Nord?
0: Purtroppo no.
2: Auguroni.
1: Amico, il vero uomo di Roma Nord è comunque al massimo alla Diners o l'American Express.
0: Capito,
1: la Mastercard è dei poveri.
0: Non ha portato niente, ecco,
1: un cazzo.
3: Perché lei è un bravo ragazzo. Perché lei è un bravo ragazzo.
1: Occhio alla rima.
3: Nessuno lo può negare.
1: Ok, temevo peggio.
0: È stato carino, dai, è stato carino.
4: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno
4: a tutti e tanti auguri al mio mito, Stefano.
1: Sì.
4: Sei troppo frisk. Sei proprio numero uno.
1: Bello, fratello. Marcolino.
4: Ma auguri, ricordati, Astag, voglio rinascere Melocca.
1: Un grande classico. Ciao Marco il nostro amico panificatore napoletano.
0: Ma Frisch a Napoli è in accezione positiva, immagino. Sei uno figo, sei uno.
1: Fresco nel senso cool. Lo voglio dire, è il cool inglese.
0: Ma non ti abbiamo neanche tirato le orecchie, ma questa è una tradizione che dovrebbe. Certo,
1: se
0: 62
1: vuoi,
0: volte.
1: Se vuoi ti racconto cosa ha fatto. A parte che 62, se vuoi ti racconto cosa ha fatto stamattina mio figlio quando ci siamo incontrati in bagno per fare gli auguri.
0: Che ti ha detto?
1: Mi ha tirato altre parti del corpo.
0: Carino.
1: Fermo!
0: Perché allora, no, questa è la tradizione delle orecchie che si tirano. In realtà è una tradizione molto antica, italiana, ma credo anche in altre parti del mondo, perché si è sempre considerato il fatto che le persone un po' più anziane avessero le orecchie più lunghe.
1: È vero, perché
0: non
1: smettono mai di crescere.
0: Esatto, le orecchie, il naso, ecco, sono quelle cose che non smettono mai di crescere. E quindi significa questo, cioè se hai le orecchie più lunghe vuol dire che sei più vecchio,
1: più grande,
0: quindi ti si allunga metaforicamente la vita, diciamo. Un augurio, è un augurio.
4: Blues, non voglio dire, diciamo, quale parte del corpo avrebbe bisogno
0: non
4: avrebbe bisogno, me lo caro, di
0: ma
4: allungare,
0: non lo diciamo.

0: Non si è ancora spenta la vasta eco della, del Capital Jam. Quella sera eravamo io, tu e poi anche, vabbè, Frankie High Energy.
1: Sì, vabbè, Daniele Silvestri.
0: Daniele Silvestri, così a riempire
1: De
0: un
1: Gennaro.
0: Po'.
1: De Gennaro.
0: Ecco, esatto, a riempire i buchi.
1: Comunque, a proposito delle banche, delle assicurazioni, delle compagnie di luce e gas che chiamano i clienti per fargli gli auguri, Antonio del Salento dice una cosa interessante. 342-342-2190 dice: secondo me mettono gli stagisti a chiamare i clienti per fare buon compleanno, perché ripeto, ho ricevuto una chiamata di un uomo.
0: Vabbè, il lavoro alla fine.
1: Una specie di nonnismo. No. Lui dice: immagino gli stagisti di Radio Capital che chiamano gli ascoltatori.
0: No,
1: non sarebbe una cattiva idea.
0: Stai dando della stagista alla nostra donna Moretti. Attenzione.
1: Beh, ma Sara ne chiama uno, cioè ne chiama uno quando va bene,
0: lei
1: perché
0: comanda,
1: se no ne chiama 3-4.
0: Lei comanda, comanda assolutamente. E allora abbiamo detto di Capital Jam, non molti dei nostri ascoltatori ci chiedono di andare a Milano a fare la famosa serata.
1: Probabilmente autunno, direi
0: Ci stiamo lavorando.
1: Se queste due di maggio vanno bene, se non ci cacciano via per disturbo della quiete pubblica dal Teatro 7.
0: Sì, e poi...
1: Io direi che settembre-ottobre possiamo fare una milanesiana.
0: Si può fare una milanesiana, anche se andremo molto prima, a giugno, perché...
1: Ah beh, certo.
0: Adesso non so se si può già anticipare,
1: sì.
0: Ma comunque il 7 giugno c'è il Party Like a DJ e ci saremo anche noi di Radio Capital, quindi venite, è una domenica, domenica pomeriggio.
1: Esattamente, la serata precedente c'è il Party Like a DJ, quello vero, il giorno dopo ovviamente c'è la pomeridiana di Capital con artisti sul palco veri,
0: in carne e ossa, così poi la sera possiamo andare a dormire presto.
1: Certo, ma dopo il brodino.
0: Invece la presentazione in Senato, quando la fai?
1: Poi scrivono, avete rotto le...
0: Allora io dico una cosa, noi siamo partiti che eravamo...
1: Sembri di Pietro.
0: È vero o non è vero? Noi siamo partiti che eravamo comunisti così.
1: Sì.
0: No?
1: Sì,
0: alla Mario Brega. Alla Mario Brega. E adesso andiamo a fare le cose con...
1: Però questa è una, proposta di legge bella.
0: Chi è il partito?
1: Allora c'è una senatrice che si chiama Daniela Sbrollini, che ha fatto una proposta di legge molto interessante sul fatto che lo sport dovrebbe essere sarà prescrivibile dal medico.
0: Ah, beh, certo.
1: Ok, e detraibile dalle tasse in quanto cura.
0: Assolutamente.
1: Miglior cura non esiste. E allora,
0: meglio delle medicine sicuramente.
1: Nell'ambito della celebrazione di questa legge che sta per essere promulgata,
0: ti hanno chiamato
1: col libro, capito?
0: Con
1: sport,
0: vai
1: tennis,
0: a presentare il libro da Italia Viva.
1: Tu vieni? Ma vieni con...
0: Io sai che ci vengo volentieri.
1: La giacchetta, altrimenti.
0: Beh, assolutamente, perché andare in Senato, non è che posso
1: venire. Non è l'aula del Senato, è una delle aule che stanno lì intorno.
0: Non posso venire con la felpa.
1: Mica sono Claudio Baglioni che faccio il concerto davanti a Ignazio.
0: Meloccaro, ti seguo sempre.
1: Ecco, esatto.
0: Vabbè, dai, carina questa come cosa.
1: Sì.
0: Jack Savoretti, la nuova I Hear You Calling.

0: con questa Viaggi. Con loro non sei solo.
1: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
2: Eh sì.
1: Capitol Records.
2: Capitol Records.
1: Sì.
2: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
1: Capitol Records.
2: Capitol Records. Certo.
1: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale. Oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
0: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute.

0: Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
9: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
12: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì!
18: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Radio Capital. Solo bella musica.
23: Auguri vecchio Mel, e come ben sai, passati 50, ogni compleanno è un passo in più verso il Camposanto.

0: questa è un po' la tua storia, ragazzo.
1: La nostra storia, bene.
0: Siamo... è al singolare, però. Small Town Boy, oggi è il tuo compleanno. Prenditi il proscenio.
1: Sto rispondendo. Allora, Small Town Boy, cioè ragazzo di sì, che viene da una cittadina piccola. Sto rispondendo di persona ai quelli che fanno, che mi hanno fatto gli auguri. Sta venendo il callo dello scrivano.
0: Bello.
1: Però, perché noi abbiamo la possibilità da qui di rispondere con un SMS. Se vi arriva un SMS, sappiate che non è intelligenza artificiale, sono io che sto
0: rispondendo ai messaggi.
1: Digitando.
0: Dunque, hai detto ragazzo di provincia? O anche di pianura, Rieti?
1: No, Rieti è collina, vera?
0: È collina?
1: La piazza principale della città è a 450 metri.
0: Quindi è collina sicuramente, perché per essere un posto, per una città, una cittadina, un paese, per essere considerato di pianura, deve stare sotto i 200 metri sul livello del mare.
1: Per noi che siamo gente di pianura...
0: Come cantava il poeta. Dai 200 ai 600 metri si tratta di collina, dai 600 in su si tratta di località montana.
1: Già addirittura?
0: Sì.
1: Cioè Madrid è una località montana?
0: In Spagna, in Italia...
1: Noi abbiamo le leggi nostre.
0: Noi abbiamo le nostre, gli spagnoli abbiano le loro, senza rompere le uova nel paniere.
1: Bello.
0: In Italia siamo intorno agli 8.000 comuni, per essere precisi 7.894 comuni, perché molti li hanno accorpati, hanno fatto un po' come Massa e Carrara.
1: Cioè, Pesaro Urbino.
0: Le hanno accorpati e quindi vuoi sapere come sono distribuiti?
1: No, voglio sapere città di pianura che non mi aspetterei.
0: Bolzano.
1: Sei un fottuto genio.
0: Grazie.
1: Poi?
0: Bolzano perché è in una conca, questa è la.
1: Da quello anche Terni, però, scusami.
0: Anche
1: allora,
0: Terni.
1: Cos'hai contro Terni?
0: Infatti, anche Terni.
1: Anche Terni. Terni.
0: Sì.
1: Voglio dire, Terni è in una conca.
0: Sì.
1: Quando tu vai da Pazzaglia e ti prendi un maritozzo con la panna.
0: Esatto.
1: E lì c'è un.
0: Devi considerare in pianura.
1: Corso Tacito.
0: Allora, i comuni che sono in pianura sono 1800 in Italia. Di questi quasi 8000. Montagna 2800, collina 3300.
1: Pierluigi.
0: Pierlui sempre lo salutiamo, il più grande arbitro di tutti i tempi.
1: Sappiamo che ci ascolta sempre. Ciao Pierluigi.
0: Sì, ecco. E niente, e perché stiamo parlando di pianura? Perché il film Le città di pianura è stato il più premiato ai David di Donatello.
1: Hai preso la Comblanera per arrivare.
0: Ho preso la Comblanera.
1: Ok.
0: Ieri ci sono stati i David di Donatello in diretta da Cinecittà su Rai 1, un successone.
1: Sì, no, ma poi soprattutto da quello che ho letto, perché io ero al Foro Italico a lavorare, però da quello che leggo una cerimonia molto agile, proprio alla americana,
0: sì,
1: di quelle proprio un'oretta e venti e via. Praticamente un matrimonio greco, però.
0: Sì. Allora, il 12% ha fatto ieri Davide Donatello. Per dirti, il competitor Canale 5 ha fatto il 18% con Battiti, che invece.
1: Un tantino più ritmato sarà.
0: Sì,
1: adesso
0: è il programma. Però Battiti non va in onda d'estate di solito.
1: Però già c'è il Battiti di primavera. Che è tutto un...
0: Battete un colpo.
1: Il ritorno, poi ci sarà in autunno il ritorno di Battiti contro tutti.
0: Il Festival Bar degli anni nostri, diciamo, degli anni attuali. Allora, Le città di pianura ha vinto 8 statuette, quindi complimenti, ma...
1: Allora, 342-2190, chi ha visto Le città di pianura mandi un vocale o un WhatsApp adesso.
0: Perché io, onestamente, ti giuro, e lo sai bene, no? Noi facendo questo lavoro,
1: certo.
0: Tutti i giorni scartabelliamo, vediamo, giriamo.
1: Abbiamo istintivamente le antenne dritte, cioè cerchiamo quantomeno di guardare le locandine.
0: Io non sapevo dell'esistenza di questo film, che è stato presentato a Cannes a maggio dell'anno scorso, distribuito in Italia dal 25 settembre del 2025. È andato anche bene, perché 1.700.000 di incassi non è male.
1: Sara, chiama questo Luca che lo ha visto.
0: Ecco.
1: Facciamo raccontare com'è. 10:41, vai.
0: Io so che è ambientato in Veneto. Beh, in Veneto.
1: Ci racconta com'è il film. Luca lo ha visto, è del 76. Visto bellissimo anche Oriana. Dai, qualcuno l'ha visto. Dai. C'è che è un gran film.

0: parola. 342-342-2190.
1: Che dici?
0: Io l'ho visto, ma son veneta. Sempre imbriachi era. No, dai, però, dice Paola, bello.
2: Stiamo
0: bello.
2: Parlando del film che ha vinto 8 statuette, Le città di pianura, il Davide Donatello.
0: Però ti posso dire, Benny, 85-90% dei messaggi che sono arrivati, plebiscito, bello, bello, bello. Qualcuno dice noioso, però, aspetta, sai, che... il film è così, eh.
1: Mi ha scritto anche la Laura.
0: Cosa dice la Laura?
3: Sergio Romano, che ha vinto il Davide, è un mio caro amico, ed è molto bello il film. E se lo dice la Laura, io mi fido.
0: Anche io mi fido molto. Ciao Laura.
2: Chi abbiamo? Io mi fido anche di Luca Di Valdagno.
0: Buongiorno Luca, ti abbiamo premiato. Buongiorno, e ti abbiamo chiamato, caro, perché quando io ho detto mandateci un messaggio se lo avete visto, tu sei stato il primo a scrivere al 342-342-2190.
2: E poi Valdagno si trova in Veneto ed è a 214 metri sul livello del mare, quindi è a tutti gli effetti una città di collina.
0: Bene, Luca, vai, tua recensione.
4: Allora, diciamo che è una fotografia, possiamo dire, sulla realtà qua delle zone, ma forse può essere adatta a tutte le città di provincia, non solo del Veneto.
2: Ok.
4: E loro sono sempre, diciamo, un po' devastati dall'alcol, è vero, durante il film. Però è la realtà, cioè, la realtà è così.
0: No, è vero, è vero. È uno dei problemi. Il film, molto spesso, no, Luca, si equivoca il significato del film, si sente dire, ma avete dato una brutta immagine. Un film non deve dare un'immagine, un film deve descrivere delle cose, deve suscitare emozioni. È uno dei problemi delle città piccole, questo, e anche di quelle grandi.
4: Ci sono bar pieni di gente che spende gli stipendi in videopoker, massaggiatrici cinesi, schifezze del genere, quindi è la realtà alla fine, no? Della provincia.
0: Voglio dire, se vuoi descrivere quello che c'è.
2: Però è anche un film divertente, leggo da molti commenti.
4: Comunque è divertente, sì. Esatto. Adesso non è un film triste, lo consiglio di andare a vederlo, io l'ho visto appena uscito, quindi adesso non ce l'ho fresco.
0: Ma come raccontaci, come fa a divertire un film che affronta delle tematiche anche serie come quelle che hai appena detto? Perché diverte? Perché li prende in giro questi?
1: Beh, adesso o è caduto, Luca, o gli hai fatto una domanda troppo difficile. Forse è caduto. Vabbè, lo salutiamo comunque.
0: Probabilmente è caduto.
1: E poi ci dicono anche, io immagino che riuscirà nelle sale perché ha vinto 8 David. Ora, cioè, la prima cosa che uno va. Però
0: qualcuno ci
1: dice,
0: scrive bene che ha già su molte piattaforme.
1: Su una piattaforma che si chiama Mubi, una piattaforma di film indipendenti. Ringraziamo Monica che ci ha consigliato questa cosa. E quindi la possiamo trovare anche sulle piattaforme. Però immagino che al cinema sia anche un po' meglio, no? E quindi complimenti, anche Pennacchi c'è nel film.
0: Sì,
1: sì. Anche Pennacchi, quindi città di pianura.
0: Il Poiana. Silvia dice: perché non parlate anche delle facce che faceva Sorrentino durante la premiazione? perché Sorrentino con il suo film quello sul Presidente della Repubblica non è stato.
1: La Grazia. Ah, non è stato premiato.
0: Non è stato premiato.
1: Tra l'altro c'è un link con Sorrentino di questo film, perché c'è anche Filippo Scotti,
0: certo,
1: che ha recitato nel film È stata la mano di Dio, ed era proprio lui da ragazzo, no? È un film meraviglioso.
0: Luca, abbiamo voluto bene, ti abbiamo richiamato perché ci è già bastata la tua recensione. Però ci hai detto delle cose fatte
1: sì,
0: bene.
1: Sì, assolutamente. A me è piaciuta come recensione. Dovremmo farlo più spesso.
0: Però Luca, rimani nella nostra anima, sì. Ti vogliamo ricordare,
1: sì,
0: così.
1: Sempre, assolutamente, mai fuori dalle nostre anime. Come canta anche lei, Gianna. Su Radio Capital.

0: Friuli Veneto, sì. Molto particolare, molto intimo, un sì. po' stralunato direi, sì. Sembra un film di Jim Jarmusch dal mio punto di vista, visto in un circuito però di cinema direi de sé, quelli ex de sé, ecco. Ma io... sì, non credo abbia avuto una distribuzione molto molto diffusa,
1: sì,
0: ecco.
1: Certo. E tu?
2: Ma un Jim Jarmusch giovane.
1: Giovane, sì, sì, un po' introspettivo.
2: Quell'estro che le città di pianura, ragazzi, guardiamolo. Comunque questa sembrava, sono su My Movies, che è uno di questi siti, uno dei più accreditati, Road Movie,
1: sì.
2: che riesce a raccontare un'Italia vera, vero. Con la sua energia lenta e commovente sul finale.
1: Ogni tanto un bicchierino.
3: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
4: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
6: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Radio Capital ti consiglia
1: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: Sono le 11 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Sono in corso scambi diplomatici per una graduale apertura dello stretto di Hormuz, lo dice la televisione saudita Al-Arabiya. Una fonte pakistana ha riferito che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare. Al momento comunque non è in agenda un incontro tra Stati Uniti e Teheran. Ed in Vaticano invece Papa Leone incontra il segretario di Stato statunitense Rubio, si tenta di ricucire i rapporti dopo che Trump aveva accusato il pontefice di mettere a rischio il mondo cattolico. Il caro carburanti, l'aumento del prezzo benzina e del prezzo diesel hanno portato i listini a livelli che non si vedevano da tempo. Il prezzo della benzina si attesta su una media nazionale di circa 1,93 al litro in modalità self-service, mentre il prezzo del diesel ha registrato un'impennata più marcata, superando spesso la soglia di 2 euro al litro. Aumenti in un contesto internazionale che però non spaventano il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che si dice ottimista. Molti turisti sceglieranno il nostro paese, dice, per trascorrere le prossime vacanze.
11: Sicuramente ne beneficerà il turismo locale di prossimità del territorio. Anzi, noi stiamo constatando anche che i paesi europei stanno guardando all'Italia come possibile meta, diciamo, del turismo di quest'estate. Probabilmente chi prima decideva, sceglieva, diciamo, delle rotte, delle destinazioni extraeuropee, per tranquillità sceglie di venire in Italia. Per cui noi paradossalmente potremmo essere avvantaggiati da questa situazione.
10: Ci sono stati incidenti durante i festeggiamenti per il PSG a Parigi, che ha conquistato la finale di Champions League, l'accesso alla finale. 127 fermi, 11 feriti, 23 poliziotti che hanno riportato lievi contusioni. Dopo il fischio finale contro il Bayern Monaco, nell'intera città si è levato un boato, sono cominciati i cortei con bandiere fumogeni, ma anche tanti lanci di razzi e petardi. A mezzogiorno torna Capital News.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Radio Capital. Solo bella musica.
13: Auguri Meloccaro, buon compleanno. Dai, non sei vecchio, sei solo un classico.

0: Un classico della musica per un classico che stiamo festeggiando, Stefano, oggi.
1: Grandi classici, sai, veramente degli anni 60, 70 e 80.
0: Sì, in questo caso 1980, che tra l'altro è anche Tunnel of Love, è anche l'anno in cui, ricorderete, nacque la prima TV di Sole News, 24 ore su 24, la CNN.
1: La CNN, certo, sì.
0: Era il giugno del 1980.
1: Perché se n'è andato il povero Turner.
0: Esatto. Ted Turner, il fondatore della CNN, è scomparso ieri, e è stato un visionario, perché una volta si guardava la TV, il telegiornale, la sera, alle 8 di, in tutto il mondo, si fa il telegiornale la sera, alle 8 di sera, sì, più o meno. Sì, sì. Forse in Germania lo fanno alle 7 perché mangiano.
1: Guerra
0: prima.
1: Del Golfo, giusto? Cominciarono le prime trasmissioni, quelle H24.
0: Allora, diciamo che poi la prima volta che davvero abbiamo anche noi, da questa parte del mondo, visto la CNN con maggiore interesse e trasporto, fu proprio 1991, la guerra del Golfo, l'attacco all'Iraq e tutta una serie di altre cose, le Torri Gemelle. Torri Gemelle l'abbiamo viste tramite le immagini della CNN. Poi dopo sono nate tantissime altre TV con il telegiornale 24 ore su 24. Già solo in Italia ne abbiamo tre. C'è quello di Sky.
1: La prima fu Sky TG24.
0: Poi c'è Rai News 24, certo. C'è TGcom 24. Solo in Italia tre. Quindi sono centinaia in tutto il mondo.
1: Solo una cosa, Benny, CNN Cable News Network. Esatto. Cioè il network della televisione via cavo.
0: Lui News. È stato anche uno skipper, sai, ha vinto la Coppa America da dilettante. Ha vissuto varie vite. È stato marito anche di Jane Fonda, famosa attrice e attivista, e poi diciamo è allevatore di bestiame, di bisonti. Cioè lui
1: ovviamente in America
0: aveva, diciamo, adesso è scomparso, comunque la sua famiglia ancora deterrà evidentemente, una ranch di 8.000 chilometri qua. Fa conto tipo l'Umbria?
1: Sì.
0: Il suo ranch è grande, più l'Umbria è un po' più grande.
1: Abruzzo Molise, guarda.
0: Siamo lì. Ecco, il suo ranch lì è dove pascolano questi 50.000 bisonti e vanno su e giù. E quindi è stato un vero e proprio genio, precursore.
1: È stato anche proprietario degli Atlanta Braves di baseball. Cioè, ovviamente, quando poi hai tanti soldi e un gruppo così importante, puoi anche permetterti di avere degli asset extra news ed extra giornalistici.
0: Poi ha venduto la CNN alla Warner, e adesso, ironia della sorte, chi potrebbe comprare la CNN? Il suo più acerrimo nemico, e cioè Trump, perché la sua famiglia è implicata, diciamo, nell'acquisto da parte della Paramount, proprio del gruppo della Warner, che ha nel suo portafoglio proprio la CNN, che è l'unica, diciamo, che in qualche modo cerca di raccontare la verità in un'America un po' troppo,
1: nella,
0: diciamo,
1: quale non è facile
0: raccontare la verità.
1: Però la sua grande innovazione rimane quella da cui tu sei partito, cioè lui ha trasformato il modo di fare l'informazione.
0: Sì, è vero.
1: È una roba che non esisteva. Il telegiornale era sacro, cioè anche in America. Oddio, in America gli americani già avevano delle news al mattino, eccetera. Però il concetto di rullo,
0: sì, il rullo
1: lo ha inventato lui.
0: Anche se per me rimane sempre solo Chicco, la sera alle 8 io
1: per
0: sono...
1: me, io guarda, io sì. Arrivo a Paolo Pagliaro
0: al massimo,
1: per me, che rappresenta proprio il punto di Paolo Pagliaro, rappresenta la cosa, e poi a dormire.
0: La cosa che più mi diverte di Mentana è che lui in quei tre minuti di notizie dice questo e molto altro tra un minuto. Ma come molto
1: quando
0: altro?
1: Quando fai i titoli.
0: Esatto. Cioè
1: ricordare che si è autolimitato Mentana, perché fino a qualche tempo fa lui faceva prima il suo monologo,
0: il monologo
1: seduto sul tavolo, che già
0: è vero.
1: Poi mandava la pubblicità, poi faceva i titoli che duravano altrettanto come il monologo, e poi faceva tutto il tempo. Adesso almeno ha limitato i titoli.
0: Mi ha fatto sorridere invece Barbara Berlusconi, che in un'intervista all'Huffington Post ha detto papà decideva lui, Silvio, che decideva lui che cosa dovevamo guardare in TV. Possiamo solo immaginare, diciamo, quali canali gli altri li ha fatti piombare.
1: Io parlavamo prima di Sorrentino. Io devo riuscire a vedere il Divo. No, il Divo, scusami, quello con protagonista Silvio.
0: Come Berlusconi. Il Divo era quello su Andreotti.
1: Scusami, come si chiama il film?
0: Adesso. Vabbè, sì, comunque ho capito.
1: Perché la leggenda narra che sia stato comprato e ritirato sostanzialmente.
0: Vero,
1: in Italia non si può vedere.
0: Hai ragione, sì, loro si intitola.
1: Loro? Ok.
0: Loro.
1: 342-342-2190, amici. Qualcuno sa, grazie Alessia, grazie a tutti. Qualcuno sa come fa, dove andare a vederlo? Ha sottotitolato con i titoli uzbeki, qualcosa del genere. Io sono curioso, devo vedere sto film.
0: Su Berlusconi? Non lo so, io difatti è un po' sparito dai radar, diciamo.
1: È parecchio.
0: E adesso vediamo, cioè, se c'è qualcuno che riesce a... qualcuno ci scrive il Caimano, ma il Caimano è un po' più vecchio, quello l'ho visto, come no? Cioè,
1: no, io dico proprio quello
0: era di Moretti, se non sbaglio, il Caimano, il film dedicato a Berlusconi. Sì. Vabbè, adesso
1: vabbè, troveremo il sistema.
0: Barry White, il prossimo, un altro classico per te, amico classico.
1: Grazie, amico mio, grazie, ma mi ricorda i miei tempi, amico.
0: Senti la qua. Voce.
1: Soltanto questa intro basterebbe da sola.
2: What's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Allora, abbiamo cominciato a parlare di Ted Turner, di questo tycoon, il fondatore della CNN. Siamo finiti su Berlusconi, quello che ha detto la figlia, no? Era lui che aveva il telecomando in mano, la sera decideva quello che dovevamo vedere e non vedere. Qualcuno allora scrive, beh, probabilmente non gli faceva vedere i canali Mediaset o Fininvest, come si chiamavano una volta.
1: Certo.
0: E siamo finiti a parlare del film di Sorrentino, dell'oro, dedicato a Berlusconi, che nessuno ha visto o pochi hanno visto. Abbiamo un paio di messaggi, sentiamo dove vedere sta.
2: Ciao Mel, sì. Il film Loro lo trovi in DVD Blu-ray sulla nota piattaforma che inizia per A e finisce per Zone,
0: sì?
2: Al modico prezzo di 19,90 euro.
1: Bisognerebbe, grazie, l'avevo trovato anche io, bisognerebbe avere un lettore di DVD
0: non
1: Blu-ray,
0: ce l'hai più?
1: No, collegato alla televisione, tu ce l'hai?
0: No,
1: no,
0: assolutamente.
3: Sì, io l'ho visto il film Loro e si trova tranquillamente su YouTube, vede perfettamente, qualità ottima. Ciao, Sofia da Bologna.
1: Cara Sofia, anche Flavio ci scrive a proposito della presenza su YouTube, ma dice era disponibile fino a febbraio, da qualche giorno non c'è più.
0: Infatti io non lo vedo, non so, ho fatto una ricerca ma non sono riuscito a trovarlo.
1: Vabbè.
0: Ma magari non sono capace. E poi Marco dice lo puoi scaricare su iMule. Ma iMule, ve lo ricordate? Esiste ancora. Cioè si scaricavano i film nei primi anni 2000, i film, i video.
1: Un quarto di secolo fa.
0: Sì. Stiamo parlando, adesso è tornata anche Megan Gale, quindi figurati.
1: Siamo a posto.
0: No, tu l'hai visto?
1: Beh,
0: Megan Gale.
1: Tu pensa a un marziano che se ne fosse andato nel 98 dall'Italia e torna adesso, trova la ruota della fortuna.
0: Esatto.
1: Trova Megan Gale che fa le pubblicità.
0: I Cesaroni.
1: Bravo.
0: E poi Beverly Hills e Lorida Sky adesso.
1: Esattamente.
0: Paro tutte
1: la
0: le
1: cose. Bruno Vespa fa Porta a Porta.
0: E quello c'è sempre stato. Appunto. Giustamente. Allora, e poi Massimo Lopez era ritornato con la pubblicità. Durante il Festival di Sanremo.
1: Certo,
0: che
1: nel Fortino.
0: E adesso sicuramente Megan Gale l'hanno copiato l'idea.
1: C'era un altro. Diciamo. Christian De Sica, Parmacotto. Quella roba di 30 anni fa.
0: Cioè, è tutto un ritorno ai primi anni 2000. Però lo fa per una compagnia di telefoni diversa rispetto all'originale, attenzione, cioè un'altra.
1: Io dico solo una cosa. A quando l'unico vero ritorno che noi auspichiamo?
0: Qual è?
1: Linea dell'Agostina, che era tornata pure quella in una pubblicità.
0: Stiamo tornando però troppo indietro nel tempo. Lì siamo già ai tempi di Canzonissima, è tornato.
1: Televisione in bianco e nero, certo.
0: Diciamo una cosa, che in TV non ci si inventa più niente, ma neanche nella pubblicità ci si inventa poco.
1: Ma chi è che inventa qualcosa?
0: Nessuno. È difficile, veramente è difficile. L'unica cosa che posso dire, che mi sento di dire, caro Stefano, sai qual è?
1: Sì.
0: È che noi abbiamo fatto la scelta migliore.
1: Giusto.
0: Noi di Radio Capital siamo nati vecchi, siamo fermi

0: a 30 anni fa.
1: Ma infatti io mi chiedo,
0: sono gli altri che sono invecchiati, ma noi siamo sempre quelli.
1: Io non mi chiedo una cosa, amici, parlate in giro del Mezzogiornale e dunque di Radio Capital, perché non è possibile che con la popolazione che invecchia, con questo gusto per l'eterno ritorno eccetera, noi non si sia la radio più ascoltata d'Italia.
0: Ma guarda che
1: è un errore,
0: ci stiamo arrivando, piano piano ci arriviamo,
1: quello auspichiamo noi.
0: Questa per esempio, che nel 98 è già troppo nuova per noi, capito?
1: Questa da ragazzina
0: col poster in camera, quello di Robbie Williams.

0: Allora, grazie Robbie Williams. Si è rotto un dente mentre si lavava i denti.
1: Beh, capita anche ai migliori.
0: Con un martello.
1: Ha fatto le faccette di ceramica?
0: Probabilmente. Però,
1: siamo un messaggio un ritorno?
0: Sui migliaia di messaggi su un ritorno degli primi anni 2000. Sentiamo, sarà culturale.
2: Allora, io mi aspetto il ritorno di Colpo Grosso. Bene. Che trasmissione! Ero piccolino, ma già la vedevo lunga.
1: So, amico mio, però il grande problema qual è? È che oggi Colpo Grosso non avrebbe lo stesso. No. Cioè, vedere una tetta non è che sia così sconvolgente. Lo era perché al tempo non era mai successo in Italia.
0: Sì, esatto.
1: Quando andò in onda. Oggi, francamente, vedere due. Guarda, sulle piattaforme cerca Naked, scritto Naked Attraction Italia. È un programma in cui i concorrenti sono nudi.
0: Cioè, praticamente c'è una tendina che parte dal basso.
1: Esatto.
0: E tu devi scegliere non in base al viso, ma tutto quello che c'è sotto.
1: Una sorta di gioco delle coppie in cui devi scegliere in base alla nudità, cioè ti deve piacere la nudità altrui.
0: Non necessariamente le parti basse, nel senso.
1: Anche ma non solo.
0: Il Walter o la Bernarda, come la chiamano?
1: Certo.
0: Ma anche le gambe oppure le caviglie.
1: Sì, si va a salire, questa tendina sale oltremodo. Non escludiamo nelle sere del 26 e 27 maggio a teatro di fare qualcosa di simile live.
0: Certo.
1: 342 192 se volete vederci nudi a teatro, fatecelo sapere.
0: Vederlo.
1: Ma c'è, allora, c'è ancora qualche biglietto? Per il 27 c'è ancora qualcosa?
0: Sì, ci sono ancora.
1: Teatro 7, scritto 7.
0: Stanno finendo.
1: Andate su Fuori Cartellone, cioè il mezzo teatro. Vai.
0: Stanno finendo.
1: Come l'estate.
0: Le maglie invece no, perché tra poco la mettiamo in palio, una maglia, bisogna sapere cose sulla birra, una birra però un po' strana, un po' particolare.
1: Birre e marchi, marchi e birre.
0: Un gioco di parole, basta. Sì, per sì.

0: Sarebbe bello il ritorno di Giochi senza frontiere, bellissimo.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
2: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Psycho Killer, Talking Heads su Radio Capital. È arrivato in ritardo, perché anzi in colpevole ritardo, ma è arrivato. Quindi agevolerei il messaggio di Trevor.
1: Grazie di orecchie a quel birboccione, auguri malocchi.
2: Gerald Driver, siamo sempre uniti, ci vogliamo sempre bene.
0: A me mancava il messaggio, perché ho detto, ma caspita, ma è possibile che Driver non manda gli auguri a Stefano?
2: Chissà dove sarà in questo momento, sai che lui gira col
0: Diccelo,
2: camera.
0: Driver, dove sei?
2: Geolocalizzati, Driver.
0: Non facciamo il gioco, aspettiamo adesso.
2: Aspettiamo adesso.
0: Così, metti la base sottofondo.
2: Intervallo,
0: vai.
2: Riccione, Brindisi, Lecco.
0: E aspettiamo il messaggio di Driver. Tutto il tempo.
2: Dai, facciamolo il giochino, va.
0: Dai, partiamo da una notizia, come al solito, per il nostro mezzo quiz. La notizia arriva dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, perché c'è questo birrificio, un micro birrificio, ce ne sono tanti lì perché bevono soprattutto birra, no? Che produce una birra che ha un nome un po' particolare, John Lemon, che vi ricorda qualcosa? Probabilmente sì. È un gioco di parole, no? Un gioco di parole.
2: Quando Benny mi ha detto questa cosa stamattina, io ho detto, vabbè, ma chi mi impedisce di mettere su un marchio di birra che si chiama John Lemon? Poi Benny mi ha detto, vieni qua, e mi ha fatto vedere il marchio. Copertina, ah, e c'è praticamente la faccia di John Lennon.
0: Esatto, e c'è la sua falla, la sua caricatura.
2: Allora
0: al posto dell'occhiale tondo iconico ci sono due fettine di limone. Allora

0: Non è proprio il marchio, John Lemon, perché è il nome di una birra che produce il birrificio. Tant'è vero che loro dicono, a loro difesa, cioè, ma noi produciamo anche altre birre. Per esempio, abbiamo una birra, una bionda profumata che si chiama Jean Golpotier.
1: Ecco,
0: ci ricorda qualche altra cosa. E, dunque, però, Yoko Ono, la vedova di John Lennon, ha detto: non si può fare questa cosa qui perché noi abbiamo un marchio registrato, il buon nome, insomma, di John Lennon, non potete usare la sua effigie e via discorrendo. E quindi, con una multa iniziale di 100.000 euro più 100 euro al giorno per tutti i giorni successivi. E allora, però, sono arrivati ad un patto. Facciamo un patto: dice, vabbè, tu adesso hai, perché sei un micro birrificio, quindi rischiava veramente di far rimanere con tutte le birre in magazzino. Tu esaurisci le tue bottiglie, John Lemon, e poi dopo non la produci più. Sono andate a ruba, ovviamente, tutte queste birre, che è più pubblicità di questa.
1: Sto pensando a giochi, mentre tu parli, sto pensando a giochi di parole con i nomi degli altri Beatles, però non mi viene.
0: Adesso, però, gli
1: cioè,
0: sono
1: se fa le stelline di Natale, le Bingo Star.
0: Le Bingo, non lo so.
1: Immagino
0: anche ad un prezzo maggiorato, perché gliene sono rimaste un migliaio. Ad un prezzo sicuramente maggiorato.
1: Però guarda che è una bella sala bingo. Io già vedo l'insegna. Bingo Star.
0: Bingo Star.
1: Guarda che andrebbe forte.
0: Occhio che però.
1: Quattro marchi che hanno avuto la stessa storia, cioè quattro geniali inventori che si sono inventati dei marchi con assonanze a cose, a marchi in questo caso proprio già esistenti. Uno di questi marchi finti, veri, perché sono tutti veri, non è mai esistito.
2: Number 1.
1: Benny, so che a casa tua avevi ossi di cane di questa ditta americana che fa accessori per cani, che hanno pensato bene di imitare diciamo una borsa di gran marca e chiamarla la Chew Witton.
0: Ah, così.
1: Facevano gli ossi a forma di
0: Witton.
2: Number 2.
1: Benny, dalle parti di Benidorm in Spagna.
0: Benidorm.
1: Bravo. Tu comprasti un orologio in plastica, di quelli, sai, di quelli un po', diciamo, easy da estate. Questi ragazzi, tenendo presente che a Benidorm si fa una vita molto rilassata, li chiamarono i Relax. Uguali, ma Relax.
0: Rolex, noi diciamo il marchio quello vero,
1: Ok.
2: Number 3.
1: In Germania un geniale designer registrò un marchio di t-shirt, invece che col puma ci mise un bassotto e lo chiamò Pudel.
0: Pudel, ma scusami, che doveva...
1: Puma.
0: Ah, Puma. Puma, quindi.
1: Però ci aveva messo il cane.
0: Il cane, ok.
1: Puma. Al posto del...
0: Quarta.
2: Number 4.
0: Grazie.
1: Beh, vuoi non avere a casa qualche accessorio di lingerie e articoli per adulti di marca Victoria Little Secret?
0: Secret, dai, allora, che sarebbe Victoria Secret, ma scrivete Secret, si fa prima. Witton, Rolex, Puma, Secret, quella sbagliata. WhatsApp, solo scritto 342 342 2190.

0: Attenzione, ci scrive Driver che è alla dogana di Gaggiolo, che si trova tra la Svizzera e l'Italia, quindi sta rientrando dalla Svizzera.
1: Gaggiolo, salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Gaggiolo, provincia. Sappiamo che sono tanti.
0: Provincia di?
1: Beh, Gaggiolo lo sanno tutti.
0: Lo sanno veramente
1: sarà
0: tutti.
1: Sarà Como Brogeda?
0: No, Varese, no? Provincia di Varese.
1: Io passerei da Como Brogeda.
0: Non lo so se lui passa da Gaggiolo.
1: Ti chiedo bene, Moretti, Como Brogeda?
2: Bene, tutto bene.
0: Brogeda bene.
1: Brogeda bene.
0: Che abbia, come stai? Tutto a posto?
2: Allora, bene.
0: Il raffreddore?
2: È raffreddata. Annaggia. Raffreddata, però si sta sviluppando, si sta espandendo.
0: Ecco, grazie.
1: Sai che fa? Butta. Cioè, poi il raffreddore butta.
0: E che butta, che qua siamo che non c'è una finestra, non c'è niente. Questa non respirare. Allora, chi abbiamo con noi?
2: Allora, oggi è stato preso al volissimo, sì? Quindi so solo il nome. Marco.
0: Marco!
1: Marco!
3: Ciao ragazzi!
0: Adesso sei Marco e di Gaggiolo, Gaggiolo lì,
1: di dove sei, di dove Marco? Sei? Da dove ci chiami?
3: Predosa, in provincia di Alessandria.
0: Alessandria, Predosa.
1: Zolla?
0: Che Zolla?
3: Che? No. Predosa, Zolla Predosa è a Bologna.
0: È a Bologna.
3: E invece Predosa è in provincia di Alessandria.
1: Vedi che sto Predosa mi diceva e non mi diceva.
0: Siete gemellati?
3: Assolutamente no.
0: No. Vabbè, sarebbe
1: Marco,
0: un'idea,
1: dovresti
0: però,
1: pensarci tu. Cioè, tu che giri sempre per lavoro, quando mi sei.
3: Intanto volevo fare gli auguri a Stefano.
1: Grazie, sei molto gentile. Beh. Grazie, Marco.
0: E cosa fai nella vita, Marco?
3: Allora, in questa fase della mia vita sto facendo il camionista.
0: Come driver.
3: Esattamente. Però sto studiando per diventare insegnante e istruttore di guida.
0: Ah, molto bello.
1: Beh, sempre diciamo al lavoro analogo, ma sì, un pochino meno faticoso, mi sa. Sì.
3: Esattamente. Bravo.
0: Ma tu ci passi da Gaggiolo ogni tanto lì alla dogana?
3: Ci passavo mesi fa, adesso ho cambiato zona, faccio principalmente il Piemonte, quindi non ci passo più.
1: Senti, vicino. Il camion è grosso? È uno di quelli con rimorchio magari o è soltanto...
3: No, è un tre assi, una motrice, niente di particolare, però porto già le mie 20 tonnellate, le porto tutti i giorni.
1: Grande Marco.
0: Allora, abbiamo parlato della birra, vietata la vendita della birra John Lemon e abbiamo citato quattro marchi che sono stati, possiamo dire, contraffatti in qualche modo, no? Con un gioco di parole. I marchi, quelli originali, erano?
2: Vuitton, Rolex, Puma, Secret.
0: Qual è quella sbagliata, l'affermazione sbagliata?
3: Rolex.
0: Quindi Relax non esiste.
1: Purtroppo, amici, pensateci, non sono mai stati prodotti orologi Relax, però invece gli ossi per cani di Chiwi Vuitton, sì. Le magliette t-shirt poodle con un cagnolino che sembra un puma, sì. E diciamo così, la lingerie e articoli per adulti Victoria Little Secret. Pure.
0: Allora, già immaginiamo dove metterà gli adesivi il nostro amico Marco.
1: Non manca lo spazio.
3: Assolutamente sì. Ho una moto, un Harley Davidson e assolutamente andrà a finire lì l'adesivo.
1: Allora, senti Marco, l'ultima cosa, prima di salutarti, perché abbiamo poco tempo, Sara voleva farti una domanda sul tuo camion.
2: Io volevo sapere cosa trasporti oggi.
3: Oggi da un po' di tempo trasporto materiali, mangimi per consorzi agrari.
0: I mangimi.
1: Ma quello che mangiamo noi, ragazzi, alla fine.
0: Sì, portali
1: bene.
0: Ciao Marco, buon viaggio, vai piano.
3: Grazie, complimenti a voi, complimenti.
1: Ciao Marco, vogliamo bene a te e a tutti quelli che ci seguono mentre lavorano sui camioni.
0: Come no, ci preparano su e giù per l'Italia. Cesare Cremonini e poi ci salutiamo. Dico.

0: salutiamo tanti camionisti che ci hanno scritto. Giacomo di Bergamo, attualmente a Grosseto, va sempre su e giù per l'Italia. Grisù da Catanzaro, anche lui. E poi Tony, noi camionisti vi seguiamo anche dall'estero, e quindi un saluto, un abbraccio, voi che siete sempre su strada.
1: Pensa che lavoro anche bello da vedere, cioè io sono quasi invidioso quando li vedo troneggiare nella strada, però poi faticano.
0: Faticano, ragazzi. Buon viaggio. Allora, ancora auguri Stefano, e ci sentiamo domani mattina.
1: Salutiamo anche Sara Moretti, che è stata con noi.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti. Buona giornata.
0: Adesso arriva
2: Fattore C con Mary e Flavia.
0: Bene. Ciao chef, a domani. Ciao a tutti.
3: Oila, bordella, auguri.
4: Grazie. Caro, il meglio che c'è. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
20: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Il segretario di Stato statunitense Rubio è arrivato in Vaticano. In questo momento l'incontro con Papa Leone dopo le dure parole di Trump contro il pontefice. Rubio incontrerà anche il cardinale Parolin. Domani invece il vertice con la presidente del Consiglio Meloni. E per oggi è attesa la risposta di Teheran.

0: sul memorandum consegnato da Washington per un cessate il fuoco definitivo. Ottimismo da parte dei mediatori pakistani che si dicono pronti a organizzare un nuovo vertice. Il caso Garlasco e i nuovi sviluppi. Unico indagato per la procura di Pavia è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Secondo alcune intercettazioni aveva parlato di un rifiuto della donna nei suoi confronti. Per i PM è il movente dell'omicidio. Silvia Mobili.
1: Gli avvocati di Sempio sono al lavoro per recuperare il podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile 2025, giorno in cui una microspia installata nella sua auto registrò alcune frasi sconnesse. Secondo la procura di Pavia, in quei commenti Sempio avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la ragazza. In alcune registrazioni l'uomo parla da solo, ricorda una telefonata, dice "lei mi ha messo giù" e afferma che l'interesse non era reciproco. Imita anche la voce della vittima. Per gli inquirenti Sempio avrebbe avuto un'infatuazione e avrebbe tentato un approccio non gradito da parte di Chiara. Per reazione l'avrebbe uccisa. La difesa respinge l'accusa. Sempio stava semplicemente commentando ad alta voce il contenuto di un podcast, dice, e non avrebbe mai fatto alcuna confessione.
0: Il reddito di cittadinanza italiano è discriminatorio. La bocciatura arriva dall'Unione Europea. Per la Corte di Giustizia dell'Unione è discriminatorio limitare il sussidio solo a chi è residente in Italia da 10 anni. Agli internazionali di tennis di Roma, in campo ora Berrettini contro l'australiano Popirin, che ha vinto il primo set 6-2 contro l'azzurro. Capital News torna alle 13.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Erod Cat, Al Stewart su Radio Capital, 12:09 minuti, ben trovati amici, spalancando anche le braccia.
1: Qua. Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Fattore C, Fattore C.
3: Mary,
4: che è successo?
3: Quando sei così solare, sorridente, pacata, dolce, io ho paura che dietro l'angolo
4: ieri ero fin troppo, ho capito perché ieri stavo bella a mille. Tu sai che io sono un po' tarda nell'arrivare alle cose, ai concetti, secondo me ieri ha fatto effetto il cortisone che ho preso in questi giorni. Ieri
3: una settimana fa hai preso?
4: Non l'ho preso per una settimana.
3: Per la voce, per ricordiamo.
4: Se ci vuole assai per capire che per la voce, cioè non ce l'ho.
3: Ma sai, secondo me è tornata normale.
4: No, non è, stai scherzando? Non scherziamo con le cose serie. Che si rompe una continuazione, io faccio una gran fatica. Ma detto questo, che non era quello che poi volevo dire, poi basta così, tra poco ho il diaframma nelle mutande, poco ci manca.
3: Sei una dannata professionista, Mary, non
4: certamente
3: si sente nulla.
4: No, volevo dire, quindi secondo me ieri ero tanto su di giri per questo motivo, perché il cortisone finalmente si è messo tutto insieme. Tanto è vero che ieri ho fatto una cosa che non facevo da 30 anni.
3: Cosa?
4: E lo voglio dire alla radio.
3: Dillo.
4: Ho fatto la cyclette.
3: Mary, bello, c'è gente che la fa tutte le mattine.
4: Bravi, io non la potevo fare, mi è stato detto negli ultimi 30 anni non la fare.
3: Per via delle ginocchia sifule?
4: Sì, per via di mille problematiche che io ho, siccome ormai sono più di 2 mesi che sto lavorando, insomma, eccetera, eccetera, col fisioterapista. Ieri grandissimo, cioè per me è stata una vittoria infinita.
3: Ma scusami Mary, ti intervisto.
4: No,
3: dici,
4: non c'è
3: Mary,
4: bisogno.
3: Com'è andata ieri con la cyclette dopo anni in cui non potevi metterci piede? Come ti senti?
4: No, perché io mi divertivo da morire con la cyclette, però la cyclette di 30 anni fa. Tant'è vero che ho detto questa cosa, ho detto, ma non salivo su una cyclette da almeno 30 anni. E Emanuele,
3: il fisioterapista,
4: certo, ovviamente, il dottor Emanuele, mi fa: 30 anni fa? Ma sì, c'erano le cyclette 30 anni fa.
3: ma Mary, scusami, ti sei accorta che adesso le cyclette hanno montato davanti
4: diverse
3: a loro uno schermo?
4: Tutto. No, ma poi ti devi piegare come un vero ciclista. Infatti la trovo scomodissima. Invece quelle ai miei tempi, che poi se te la compravi per casa, servivano anche per appoggiare gli indumenti, no? Come le sedie, né più né meno. No, questa roba qua è scomoda, ragazzi.
3: Mi appassiona molto questo momento. Farei una rubrica.
4: Certo.
3: Le avventure della piccola Mary Cacciola con il ritrovato sport.
4: Il ritrovato sport lascia perdere. Marta Boffelli, Linda Ovena, Franco Russo, Flavio Cercato e Mary Cacciola. E no, e dai, senti qua,
3: siete bravissime, scegliete dei pezzi fantastici.
4: Sì, sì.
3: Fattore C è la musica migliore del mondo mondiale.
4: Sì,
3: sono
4: sì
3: i messaggi, Mary, degli
4: sì
3: ascoltatori.
4: Luca, tutto per

0: No, vabbè, ma io vi amo.
1: Anche noi.
0: Io vi amo.
1: Anche
0: vi
1: noi.
0: Adoro, mi fate schiantare dal ridere.
1: Sì.
0: Siete meravigliose, sì, intelligentissime, sì, bellissime, sì, fighissime.
1: Sì.
0: E questa musica, no, vabbè, ciao.
2: Mary, ci deve essere quell'equivoco che stava ascoltando un'altra radio e ha mandato a noi. Ogni tanto succede la famosa rubrica "stavo ascoltando un altro", ma il numero memorizzato era quello di Radio Capital.
1: Ma buttiamoci avanti, che ieri abbiamo avuto il messaggio della vita, quindi insomma buttiamoci avanti con le mani avanti. Ogni tanto, cioè, va bene mandare anche quelli che dicono vabbè, però oggi vabbè. Però ogni tanto anche tirarsi su di morale, che cavolo.
2: Ma
1: ragazzi,
2: è una battaglia che combatto con
1: se
2: te
1: vero,
2: da sempre, se
1: ragione,
2: no sembra che siamo due sfigate e tu invece sì, un po' sfigate per carità, però non così tanto come ci teniamo a far apparire.
1: Ci tengono a farci sapere che ci sono diversi attrezzi sportivi,
2: aspetta,
1: si sono comprati.
2: Per quelli che stanno per scrivermi, non si dice "ci teniamo", lo so, ogni tanto c'è questo colloquiale, perché sai che ogni volta che si dice una cosa un po' così arrivano 80 messaggi in cui ci insegnano l'italiano.
1: Sì, certamente.
2: Con la Z ce lo insegnano.
1: Esatto, allora ce lo imparano e dillo bene, no?
2: Ce lo imparano. Mentre scendono il cane, Mary.
1: Esatto. Mentre pisciano il cane.
2: No!
1: Allora,
2: e adesso se pisciano il cane,
1: no,
2: si devono portare dietro anche la caraffa,
1: certo,
2: perché stanno arrivando le nuove norme per cui non devi solo spalare via quando il cane si libera, diciamo,
1: sì,
2: ma anche quando fa la pipì, perché la gente si lamentava della puzza. E quindi ti porti la tua bella acqua e diluisci. È una notizia, questa è informazione,
1: mi
2: amici.
1: Mi piace, perché questo è quello che merito, aprire delle parentesi su parentesi. I nostri ascoltatori ci dicono, ci informano che ci sono tantissimi attrezzi sportivi comprati nella vita che poi hanno avuto ovviamente tutt'altra vita, nel senso che invece di fare esercizio fisico hanno fatto altro, stampelle, robe varie. Adri dice: "settimana scorsa ho obbligato ad usare nuovamente la cyclette a mio padre, che ha 91 anni, che negli ultimi 6 la usava come appendi abiti".
2: Ma sai perché? Perché pesano. Allora, quando sei di buon umore e dici adesso ho delle intenzioni ferre riguardo allo sport, quindi acquisterò degli attrezzi.
1: Sì.
2: Io ho comprato la pedaliera, quella sali e scendi,
1: sì,
2: che simula le scale, che dovrebbe farti il fondoschiena delle statue,
1: sì,
2: allo Stadio dei Marmi.
1: Certo, come
2: poi
1: no,
2: però ho sbagliato, perché con la mia schiena non si accordava, insomma c'era un problemuccio. Che fai? Lo rivendi? Pesa un quintale, quindi l'abbiamo messo in un angolino della stanza e quello è il nostro appendi abiti preferito, esattamente come il papà di Adri. Ci mettiamo le felpe che magari usiamo in casa, ci appendi due robe, comodissimo, un sacco di manubri dove appendere, il sellin, c'è un comodo.
1: Ma mettiti da parte, io ho comprato un enorme elettrico tapis roulant.
2: Ah,
1: amica.
2: Ma lo voglio io, non lo usi?
1: Non lo uso, cioè l'ho comprato, lo ebbi a comprare.
2: Lo avessi a comprare, sì.
1: E costò anche un tot. Ci ho fatto un tot di tempo, dopodiché grazie, è stato un vero piacere e lo regalai al mio amico Francesco.
2: Il tuo avvocato, peraltro.
1: Sì, peraltro.
2: Vabbè, so tutto di te ormai, Mary.
1: Cioè, ma sentiamo anche Antonio, per cortesia.
3: Ciao ragazze, vorrei fare un parallelo in merito al discorso di 30 anni fa, c'era la cyclette. Quando sono andato a vedere il film Michael con le mie figlie, a un certo punto Michael dice: "dovete licenziare mio padre", e viene fatto mediante il fax. Quando ho sentito la parola fax, le mie figlie di 12 e 15 anni sono rivolte a me e mi hanno detto: "ma cos'è il fax?".
1: Ma cos'è?
3: Quindi, che è una cosa che ci dava fino a 20 anni fa, quindi il tempo
1: forse
3: passa velocemente.
1: Più.
3: Ciao Antonio!
1: E forse pure più di 20
2: era
1: anni
2: peraltro
1: fa.
2: Il mezzo, ancora
1: sì,
2: me lo ricordo, con cui Daniel Day-Lewis scaricò una meravigliosa Isabella Gianni che finì su tutti i giornali, lui considerato un mostro e lei poverina, capito? Col fax, le scrisse su via fax, finita.
1: Che era un documento esattamente al pari della PEC di oggi. Tu avevi la ricevuta di averlo mandato, quello di averlo ricevuto, ed era un documento. No, cioè nel senso sì, era un documento, era veramente un documento.
2: Qui quando Franco Russo alza le mani e dice un attimo.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Somber su Radio Capital. Al proposito di fax, visto che ormai stiamo parlando di cose che sono andate in disuso, secondo me non si usava più e invece ancora si usa.
1: Cara Mary, ti segnalo che fino a non troppo tempo fa il fax era uno dei requisiti per essere iscritti ad un ordine degli avvocati. Non è tantissimo che è stato tolto come requisito.
0: Capito? Pensate. Ultimo, Patrizia, ma Patrizia per una questione di ciclette, ma non solo. State bene ad ascoltare, prego.
2: Io ho il sedere grosso che da giovane insomma mi ha portato abbastanza successo in campo relazionale. Ho comprato credo 4 o 5 ciclette, tutte col sedile diverso, lungo, allargato, eccetera. È un dolore dopo 2-3 minuti. Adesso da anni ho lo step. Però, vado con quello. Grazie, ciao Patrizia.
3: Però scusa Mary,
0: Patrizia, ti voglio bene.
3: Il fatto che il fondo schiena sia un pochino più abbondante non si sposa con il fatto che faccia male il sellino, nel senso che probabilmente la sua conformazione, ma non è la grandezza del sedere da imputare.
0: Ma a me quando dicono ciò è come Jennifer Lopez nel film Mio suocero è un mostro di suocera.
3: Sì, quel mostro di suocera.
0: Quel mostro che dice ho due culi, e io trovo che sia una delle battute più belle del cinema. Pensa quanto sono di livello

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
3: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
7: La spesa intelligente.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
12: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
13: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Italia 12:40 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C. Attenzione, perché finalmente si cambia anche un po' argomento. Spazio all'editoria, spazio alla cultura, spazio a Flavio Cercato.
1: Che responsabilità, Mary, ci proviamo, nel senso che partiamo da una notizia che ormai ovviamente avrete saputo, della morte di Ted Turner, sì, magnate dei media, fondatore della CNN, che è stata la prima rete all news, sì, negli Stati Uniti. Poi anche noi abbiamo ricopiato, tutti hanno poi ricopiato, però lui ha avuto questa intuizione, è stato sposato anche con Jane Fonda, sì, e il Corriere oggi ripubblica una intervista che fece diversi anni fa, quando ancora i due stavano insieme, e Ted Turner dice: mi fanno paura i media del futuro, guai se sparissero i giornali.
0: Quanta ragione aveva quell'uomo.
1: Ma sai cosa? Che secondo me chi ha fatto un lavoro simile al nostro, sì, o ha bisogno comunque di essere informato, quando ricevevamo la mazzetta personale, sì, e personalizzata dei giornali, era un momento di trionfo, perché tu, andando tutti i giorni in edicola e comprandoti tutto, chiaramente era un investimento economico, esatto, importante, che faceva l'azienda per te. Quindi tu entravi nella tua bella redazione, esatto, e c'era lì il mucchietto dei tuoi preferiti,
0: tra settimanali, mensili, quotidiani, c'era tutto.
1: Non
0: e
1: che
0: quello
1: oggi
0: significava che tu avevi un programma molto importante e che tu valevi tanto e che giravano tanti soldi. Adesso
1: non che non ci siano, sì, nel senso che ancora c'è una mazzetta di giornali,
0: sì,
1: chiaramente ci sono una serie
0: prima
1: di abbonamenti,
0: certo,
1: però non è più quella,
0: no,
1: consuetudine
0: faurosa
1: che ogni programma aveva, con questa possibilità di, sì, scelta. Noi ci infilavamo sempre una serie di settimanali, adesso,
0: sì,
1: mi costituisco, che non erano proprio necessarie al programma.
0: Ma
1: però
0: certo,
1: erano,
0: no,
1: i tempi in cui la moda e il lifestyle si faceva esclusivamente sulle pagine dei giornali.
0: Patinate.
1: E quando usciva la moda per autunno-inverno, primavera-estate,
0: sì, sì,
1: con gli allegatoni, ma
0: tomoni, erano tomoni, ma non erano giornali, erano libri.
1: Ma vuoi mettere adesso, sfogliare lì sul telefonino, vediamo cosa va di moda,
0: no,
1: eccetera, no,
0: no,
1: arrivava lì le pagine con queste modelle e la frase era sempre: ma dove me la metto con questo?
0: Oppure strappavi,
1: però,
0: oppure strappavi, dici: ma non si sa mai, per quel matrimonio, sempre il matrimonio, vado a battere a cenere, per quel matrimonio il prossimo anno mi faccio fare una cosa, cerco una cosa del genere.
1: E invece, cara amica mia, grande tristezza, perché mi capita sempre più spesso di vedere edicole che,
0: sì,
1: ovviamente
0: chiusa,
1: sono chiuse, perché l'informazione viaggia ovviamente sulla rete molto rapidamente, e mi piace quando invece vengono convertite,
0: sì,
1: e si dà una nuova vita, come è successo per Runaway, la rivista del Diavolo Veste Prada a Milano in occasione del Diavolo Veste Prada. Questa operazione dava, regalava la rivista,
0: sì,
1: e uno se la andava ad accaparrare con lunghissime code. Però non è stata solo questa l'iniziativa, ce ne sono tante. Quando vedo rivivere e rifiorire un'edicola sono così contenta. Sono
0: posti
1: anziana forse.
0: No, posti meravigliosi.

0: il mattino Lucio Corsi su Radio Capital. A proposito di editoria,
1: sono felice e feliciona perché arrivano i vostri messaggi, e quando si parla di carta stampata, di edicole, arrivano dei messaggi meravigliosi, proprio di entusiasmo, ricordi, racconti, riviste preferite. E allora giubilo, amici, sì, perché anche se non è un giornale italiano, il New York Times in questo momento di crisi per l'editoria supera i 13 milioni di abbonati con un aumento del 27% di utile. È un botto pazzesco,
0: sì,
1: in un momento come questo,
0: sì.
1: E allora ci chiediamo come hanno fatto.
0: Potessimo mandare
1: ci ispiriamo la formula del successo, ecco, secondo, sì, Repubblica e secondo l'amministratore delegato del New York Times, è la forte domanda di giornalismo senza compromessi, amica, in questo momento negli Stati Uniti d'America, e poi contenuti di lifestyle ma di alta, altissima qualità, capito? Quindi ricopiamo,
0: però...
1: nel programma ci mettiamo giornalismo senza compromessi,
0: quello noi sempre,
1: beh, noi però siamo un po' troppo, secondo me.
0: Chi siamo?
1: Vabbè, no, te lo dico dopo che ci rifletto meglio, prima che mi arrivino dei messaggi di infamia.
0: No.
1: E contenuti di lifestyle di altissima qualità, e tra poco ne arriverà uno, capito? Abbiamo un contenuto di lifestyle e media di altissima qualità.
0: Che meno male che parla lui, guarda, sui David, perché se parlassi io dei David di ieri sera, guarda.
1: Beh, se li avete visti, cominciate a scrivere, 342, 342.

0: Lettere C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana. Sì. Arriva il sabato.

0: Giorno e le due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, la Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: Tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
10: Sono le 13 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Oggi è attesa la risposta dell'Iran alla proposta di pace degli Stati Uniti. Il Pakistan si è detto disponibile ad ospitare nuovi colloqui e ottimista su un'intesa, anche se non è stato ancora fissato un incontro ufficiale. Intanto media arabi riferiscono di primi accordi tra Washington e Teheran per una graduale riapertura dello stretto di Hormuz e un allentamento del blocco navale ai porti iraniani. L'incubo senza fine della nave da crociera minacciata dal virus dei topi. Riccardo Quadrano.
11: Le vittime accertate sono tre, ma altri quattro passeggeri della MV Ondius, tra cui il medico inglese di bordo, sono in gravi condizioni. Per l'OMS l'allarme per la popolazione mondiale resta basso, ma l'antivirus, che normalmente si trasmette all'uomo attraverso urina, feci e sudore dei roditori, comincia a spaventare. La nave da crociera, partita dall'Argentina e diretta in Spagna, dopo essere stata respinta da Capo Verde, ha ricevuto il via libera dalla Spagna per attraccare alle Canarie. Al momento i passeggeri restano in quarantena, sigillati nelle loro cabine di lusso. Potranno sbarcare lunedì a Tenerife per essere poi rimpatriati nei paesi d'origine. Resta il giallo sui 23 passeggeri che il 24 aprile sono stati fatti scendere sull'isola di Sant'Elena per tornare a casa in piena autonomia, con il rischio di propagare il contagio. L'OMS sta cercando di rintracciarli.
10: Ed è terminata l'udienza del segretario di Stato americano Marco Rubio da Papa Leone. Su X c'è un post dove vengono pubblicate tre foto dopo il faccia a faccia con il pontefice. Vice Rubio incontrerà il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Il rapporto Censis sulle famiglie italiane segnala un forte calo delle coppie con figli, passate dal 47,9% del 1994 al 29,2% nel 2024. Lo studio evidenzia anche che il 46,4% dei genitori consegna il cellulare ai figli prima dei 10 anni. E chiudiamo con il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia. Il tennista azzurro è stato battuto al primo turno dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 al mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in due set con il punteggio di 6-2 e 6-3. È stata una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini. Alle 14 torna Capital News.
12: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Frankie Valli Grease su Radio Capital, 13:06, colonna sonora di un film direi icona degli anni 80, fine 70, anni primi 80, forse anni fine 70, è fine 70 questo, sicuramente. Allora, cari amici del Fattore C, ogni giovedì noi ci occupiamo anche di televisione perché è giusto dare alla sorella povera della radio un minimo di visibilità, soprattutto quando si tratta di cerimonie particolari, manco a farlo apposta. Ieri hanno fatto il massimo del massimo che potevano fare per parlare del 78? Perfetto. No, Grease appunto era del 78.
1: Ce l'avevo qua sul fogliettino. Che
0: bravissimo.
1: Ti stavo facendo il gobbo, ma
0: ah,
1: non
0: scusami.
1: Ti sei accorta.
0: No, perché ero concentrata nella presentazione del nostro critico televisivo, nonché autore poi televisivo, nonché conduttore,
2: sì,
0: secondo me mai troppo utilizzato.
1: Sì, aggiungerei sex symbol.
2: Beh,
1: anche
2: quello principalmente. Buongiorno, buongiorno.
0: Un gran figo, Lorenzo Campagnari.
2: Buongiorno, ieri sera mi sono guardato i Davidi Donatello, tutto per voi, per essere qui presente e informato nella mia rubrica settimanale.
1: Ma che cosa avevi combinato durante la settimana per punirti in questo modo?
2: No, si chiama professionalità, poi un giorno ve la spiego e vi racconto,
0: sì,
2: come
0: grazie.
2: Funziona, come funziona.
0: Illuminaci, allora, però meno male che ne parli tu, parla
2: sì.
0: Te.
2: Vai. Allora partiamo dal dato, allora, intanto è questa cerimonia che da 71 anni si celebra, sì, più o meno in questo periodo dell'anno, per consacrare il cinema italiano. Da sempre il prodotto televisivo, la notte dei Davide di Donatello, che dovrebbe essere la versione italiana degli Oscar, un po' low budget, un po' ciancicata, diciamo, è sempre un po' un problema televisivo perché non riesce mai ad andare benissimo. E anche ieri gli ascolti, pur essendo una parte della stagione ormai un po' più facile, non è andata benissimo, ha fatto poco più del 12%, che per chi fa televisione insomma è proprio pochino.
0: Sì, soprattutto su Rai 1.
2: Soprattutto su Rai 1.
0: Ed è cominciata alle 21:35 tra le altre cose.
2: Sì, sì, sì, insomma comunque ci sono stati dei momenti belli. Partiamo dai momenti belli. Annalisa ha fatto un opening molto bello, molto stiloso. C'è stato il David dato ad Aurora Quattrocchi, che è quell'attrice 86enne stupenda.
0: 82-83 credo, non
2: sì,
0: 86.
2: Io ho letto 86, però sicuramente mi posso essere sbagliato. Che ha detto: ah, che bella gioia, che meraviglia, bisogna aspettare per trovare la felicità e per assaporare le cose che meritano. 86 anni, era la prima volta che succedeva. Poi il premio Oscar a Vittorio Storaro, insomma a Gianni Amelio, a Ornella Muti, il premio David speciale a questi grandi personaggi. Sono stati dei momenti importanti, il discorso di Matilda De Angelis che ha detto bisogna risollevare il cinema, e anche Lino Musella per il film Nonostante, che ha detto Palestina libera. Quindi ti aspettavi da un momento all'altro che li venissero a prendere e a togliere dalla situazione, perché era esattamente.
0: Anche altri
2: hanno fatto molti proclami che dice ma glieli lasciano
0: che
2: fare.
0: Infatti ho detto a un certo punto ci sarà un blackout e finisce tutto.
2: Io mi immagino Gali a casa che diceva scusate io sono il più stronzo, scusate com'è.
0: Bravo.
2: Com'è che quei tutti possono parlare e io no? Perché non funzionano questo tipo di serate? Ci sono tanti motivi, ci sono tanti motivi. Allora, intanto diciamo che sono dedicate al cinema un po' de sé, che non riscontra tantissimo in livelli numerici il consenso del pubblico. Ieri ha vinto 8 premi La città di pianura, che ha fatto 1,8 milioni di incasso. Al botteghino, che è un po' pochino insomma, però è un bellissimo film e quindi è un film un po' particolare. Va detto che poi hanno dato per esempio per compensare il premio speciale anche a Buon Cammino di Checco Zallone,
0: però è il premio del pubblico.
2: Però immagino che l'abbiano voluto dare con quell'atteggiamento tipo sabbia nelle mutande, capito?
0: Sì.
2: Con quella predisposizione ed entusiasmo, perché piuttosto insomma avrebbero fatto tutt'altro. C'è da dire che la platea è una platea un po' ostica, perché in sala ci sono tutti attori con braccia conserte che aspettano di essere non premiati per lo più, e quindi sono molto faticosi, molto ostili. E poi i personaggi che vengono premiati, quelli celebri, sono pochi in realtà. Le categorie, quelle interessanti, sono 4-5, le altre sono un po' di addetti ai lavori, e quindi è difficile rendere interessante quella cosa. Quindi
0: punto. Pausa.
2: Sì, poi
0: perché
2: pausa. Sì,
0: adesso
2: io ci ho messo tutto il buono, diciamo.
0: Bravo. Vinsinna, facciamo un altro programma di altri 2 ore.
2: Tra poco arriviamo.
1: Ce ne avete anche per Flavio Insinna?
0: Ah, ecco.
2: Io no.

0: Daniele su Radio Capital, 13:14 minuti con Lorenzo Campagnari. Stiamo parlando ovviamente della cerimonia dei David da un punto di vista televisivo, di critica, ma parliamo della conduzione. Fino adesso ci siamo limitati a parlare di questo carrozzone, che comunque è importante, però ieri l'idea era,
1: e soprattutto fammi dire una cosa, sì, meno male che c'è, nel senso che comunque sì, è un modo per esaltare,
0: certo,
1: il cinema nostrano, per parlare delle maestranze, per parlare di un'arte che appunto anche in questo periodo insomma vive di grandi difficoltà. Però sì, effettivamente il problema è lo show televisivo, abbiamo detto quali sono un po' le difficoltà a partire dalla conduzione. Adesso, esatto, oggi tutti si accaniscono contro il povero Flavio Insinna, però va detto che nella storia non c'è stato nessuno che è riuscito a tirarlo ben su, cioè c'è stato anche Carlo Conti negli anni, quindi, e i numeri erano sempre quelli,
0: ma
1: diciamo,
0: non era una
1: meno
0: cafonata come ieri.
1: Allora diciamo che ieri appunto a condurlo c'erano Flavio Insinna, che tornava in prima serata su Rai 1, e Bianca Balti, reduce dalla sua vicenda personale, grandissima modella, non proprio adattissima nemmeno lei alla conduzione, non ha mai guardato in camera, ci ho fatto caso, una volta per tutta la serata. Lei guardava dritto il suo obiettivo, come fanno le modelle durante le sfilate. Lei guardava dritto, la camera poteva essere a destra, a sinistra, sopra, sotto, niente, oppure girata proprio di spalle. Vabbè, non importa.
0: Ma non importa.
1: Flavio Insinna ha fatto il suo, ha provato a fare quello un po' simpatico, un po' cacciarone. Ha caccato fuori dal vaso,
0: bravo,
1: in termine tecnico, credo, no? Nel senso che a un certo punto, prendendo forse esempio dai conduttori degli Oscar americani, che sono dei comici stand-up iper professionisti, con tutto scritto parola per parola e provato parola per parola, lui è un po' improvvisato e in certi momenti sembrava proprio mandasse in cacciara il tutto.
0: Sì.
1: Diciamo che i conduttori della notte dei David ormai pare che li scelgano coi dadi. L'anno scorso, non so se vi ricordate, c'erano Elena, Sofia Ricci e Mika. Che coppia è? Cioè, non si capisce bene come li sorteggino. Lettera T, Tiro Mancino, lettera B, Barbara Boucher. Cioè, non si capisce bene come li mettano insieme questa cosa.
0: Che bello,
1: perché storicamente ci sono tutti questi

0: problemi. Voglio dirvi anche che un altro aspetto complicato è che i premi sono tantissimi, per cui sì, finiscono fino a tarda notte. Sì. E vorrei raccontare un aneddoto che mi riguarda personalmente, perché un anno vengo chiamato a fare l'autore di una serata simile, che era la serata dei Nastri d'Argento.
1: Okay. Ok.
0: Quindi facciamo le prime riunioni, anche lì cinema, attori, grandi nomi, grandi cose. Quando arriva il momento di fare la scaletta, che per chi non lo sa, insomma, è l'elenco della spesa di cose che bisogna fare,

0: sospensione? 44 minuti. Scusate, ma tecnicamente sono meno di due minuti a premio.
1: Mettetevi in fila per tre con resto di due, uno dietro l'altro, via che diamo i premi.
0: Allora io suggerì, mi sembrava la cosa unica da fare, di lanciarli dal palco. Tiè, questo è tuo.
2: Come le magliette negli anni 80,
0: eh sì,
2: quando ce ne sarà.
0: Perché non c'era effettivamente alternativa. Quindi anche quello è un tema, e soprattutto il premio al miglior trucco parrucco, capisco che sia giusto, doveroso e necessario, televisivamente è una cosa un po' più ostica da rendere, ecco.
3: Ecco, no, non si è proprio soffermato su nulla che avesse a che fare con tutte le appunto cagate del vaso.
0: Succedono nella storia, succedono. Se volete ve le elenco alcune. Allora,
3: dai.
0: Per esempio, nel 2006
3: sì.
0: Fanno premiare per un Davide Donatella Angelo Finocchiaro a Sandokan. Quindi Sandokan sì. Chiama Angela Finocchiaro che prende il premio in
1: esequo. Sandokan inteso come Kabir Bedi?
0: Kabir Bedi, cioè,
3: okay.
0: Sì.
3: Ai tempi sì.
0: Insieme ad Ambra quell'anno.
3: Sì.
0: E Angela Finocchiaro non sente di essere chiamata, quindi resta in platea e le urlano: Angela, te devi alzare, Angela. Lei non si alzava perché non l'aveva sentita. L'anno scorso Riccardo Cocciante comincia la sua interpretazione
3: sì.
0: di un suo grande classico, si interrompe e dice: io la devo rifare, la vorrei rifare. Si alza e se ne va, tutto questo in diretta, convinto di essere in registrazione. Come dimenticare nel 2017 Valeria Bruni Tedeschi che fa quel suo discorso meraviglioso ringraziando la psicoterapeuta, e poi Leopardi, Ungaretti e Pavese, diciamo, ma perché anche loro? Alessandro Cattelan, il nostro Alessandro Cattelan, nel 2016 fa una battuta sul presidente Rondi che aveva 94 anni dicendo veloci veloci perché non si sa se arriva alla fine della serata,
2: no,
0: e non fece piacere. E poi nel 2014 Paolo Ruffini, bella topa a Sofia Loren.

0: bravissimi come al solito. Comunque bella topa si dice con la ova aperta, no, con la ova chiusa. Ciao,
1: hai capito?
0: Marco da Grosseto.
2: Da Grosseto, io sono di Mantova, quindi è diversa la cosa. Vabbè,
1: senti, ragazzi. Campagnari, sì. Ci sono delle rimostranze. Ha chiamato anche la splendida autrice Aurora Quattrocchi e ha detto: Campagnà, non m'alza l'età, ce n'ho 83 di
3: attrice,
1: anni.
3: Non
2: hai detto autrice.

0: attrice, però, quindi siamo attrice. Ecco, in tre ne facciamo
1: te devo
0: uno
1: dire,
0: forse.
1: Attrice. È che guardando te penso agli capisco, autori, capito? Quindi il lapsus era facile.
2: No, comunque, finendo la questione per l'appunto di David, sarebbe bello che comunque se si fa, quando si fa una manifestazione, giustamente una cerimonia per dare ancor più peso al cinema che non ne ha purtroppo in Italia, in particolar modo in Italia, si facesse un gran bello spettacolo come lo sanno fare anche in America, che sicuramente fanno, hanno molti più soldi per fare i film rispetto a noi in Italia, ed era quello poi il messaggio. E invece ieri purtroppo dalla conduzione sembrava quasi si chiedesse scusa per i premi che si stavano dando al cinema, cioè era un cortocircuito allucinante. Questa era l'unica,
0: sì,
2: l'unica cosa che volevo dire.
0: Sono un po' due logiche diverse. Lui in Sina aveva insistentemente bisogno di chiudere, di arrivare presto al nocciolo della questione, sì, finire, quindi c'è stato il momento della sceneggiatura non originale, un po' insomma tanto
2: mamma
0: ingombrante
2: mia,
0: in cui c'era veloce a tutti,
2: sì,
0: insomma,
2: con però... cinque sceneggiatori, nonché poi anche l'autrice
0: Soldini,
2: del libro,
0: sì,
2: delle assaggiatrici, che è stata presa un altro luogo a male parole, poco ci mancava.
0: Ma sì, siamo dei ragazzi, su, fateci divertire.
2: Tu devi presentare,
0: no, ma io non devo
2: tu
0: niente,
2: devi,
0: no,
2: Lorenzo Campagnari, sei d'accordo?
1: Così io,
2: Flavia,
1: posso fare come Valerio Mastandrea, sì, con Paolo Ruffini, no, salire sul palco e dirti ecco un altro che non ce l'ha fatta.
0: Ecco,
2: molto bene, volevamo dire questo, volevamo chiudere così.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: A
2: scusa,
0: voi.
2: No, beh, tra l'altro ieri non c'è stata la bestemmia in onda, credo, di,
0: no,
2: Fede, che è andato in onda all'1:30 con lo speciale su Sempio, quindi che,
0: certo, certo, che di Vespa, ragazzi,
2: sì,
0: non,
2: sì,
0: di Fede.
2: Ho detto Fede.
0: Ma ragazzi, qui
1: c'è l'anima sua, perché c'è qualcuno che si sta occupando di Garlasco ultimamente?
2: No.
0: No.
1: No,
0: altra cosa molto,
1: no,
0: divertente, la TV,
1: capito,
0: non si occupa più di cronaca nera,
1: no,
0: dicono ogni

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare una scossa, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio. Come on, get up, stand up in the
0: morning. Give it up, stand up for your right. Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
3: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
6: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Voglio leggere subito il messaggio di Marco. George Michael aveva 21 anni, era giovanissimo. Io e i miei amici, a 21 anni, eravamo idioti e stupidi. Invece George Michael era un genio.
1: Lo so, sono quelle cose che non bisognerebbe mai fare, paragonarsi.
0: No, dai, su, ma infatti no, Everything She Wants, soprattutto se non ci fosse stato Andrew Ridgeley non ci sarebbe stato George Michael, ricordiamolo sempre, perché ci sono, cioè poi tutto, come dire, tutta una bella storia dietro agli UM.
1: Per tanti anni noi bimbe ci chiedevamo che senso avesse Andrew Ridgeley, anche se alcune volevano sposare Andrew Ridgeley, non George Michael. George Michael, ma è gay? Cosa? Sai che per le adolescenti dell'epoca proprio il pensiero non aveva sfiorato la loro mente?
0: Assolutamente no.
1: E ne sto parlando mettendomici dentro a quelle a cui non era passato il pensiero per la mente, ma erano altri tempi.
0: Ma
1: amici,
0: tu invece magari eri innamorata nel buio della tua cameretta, del principe Emanuele Filiberto.
1: Lo sapevo. Mary, allora non è che lì sull'altare del link dobbiamo sacrificare qualunque cosa, c'è un limite a tutto, chiamate il mio avvocato. Emanuele Filiberto di Savoia, che ho conosciuto in un paio di occasioni, molto simpatico dal punto di vista umano, però diciamo che se ti dico che il mio tipo è Eric Bana, come può essere che io sognassi siamo passati da John Kennedy a John Taylor de Duran Duran fino a Eric Bana, secondo te?
0: No, non era cosa.
1: Ecco, allora
0: era cosa.
1: Però insomma,
0: però calma,
1: va via come il pane, ma è Filiberto di Savoia. Sì, oggi si parla molto del fatto che vorrebbe chiedere alla Sacra Rota l'annullamento del suo matrimonio con Clotilde il Curò.
0: Adesso.
1: E qui vorrei aprire voi l'argomento, il dibattito.
0: Ma come?
1: Perché c'è una differenza, no? Tra il divorzio e l'annullamento, perché il divorzio ovviamente scioglie un vincolo esistente, che esiste, però lo sciogliamo.
0: Per la legge.
1: Invece l'annullamento dichiara proprio che il matrimonio fin dall'inizio non è mai stato valido.
0: Ecco.
1: Allora uno si chiede, quanti anni sono stati sposati? 23.
0: 23.
1: Mi direi tu,
0: bianco? Matrimonio bianco? Cioè non mai stato consumato?
1: A parte che ci sono state dichiarazioni sul fatto che fossero coppia passionale e hanno avuto due figlie, quindi
0: peraltro,
1: c'è anche la prova provata, quindi, che il matrimonio è stato consumato. Però dico, in 23 anni, ma te ne sei accorto mo?
0: No, cioè
1: però le vie dell'annullamento sono infinite, scopro oggi. Infatti, siccome io mi ricordavo che ci fossero dei limiti molto forti, dei fortissimi paletti, insomma, perché Linda Ovena si è documentata tutto il giorno perché non se ne faceva una ragione e mi porta qua il riassuntino e dice: ci può essere difetto di consenso, quindi se ci sono state pressioni, per esempio dei familiari,
0: matrimoni combinati in poche parole,
1: ma anche paure, per esempio una gravidanza in attesa, non voglio essere sola, non lo amo ma me lo sposo lo stesso, per dire, oppure fingere di volersi sposare ma per interesse, quindi non avere la reale intenzione di, oppure un'immaturità psichica.
0: Tutto questo deve essere non provato di più, non avete idea quanti step ci siano.
1: Devi dimostrare magari la mancata volontà di avere dei figli.
0: Sì.
1: E poi attenzione, perché arriva questo punticino evidenziato dalla bravissima Linda Ovena.
0: Sì.
1: La fedeltà esclusiva.
0: Buonasera.
1: Cioè,
0: bene, e si aprano le porte
1: all'annullamento.
0: È certo.
1: Di tutti i matrimoni.
0: Di tutti i matrimoni in assoluto.
1: No, perché se si prova la fedeltà, che la fedeltà non è stata esclusiva.
0: Ma che,
1: dove andiamo? Non c'ha più niente, cioè la Sacra Rota non ha più modo neanche di dormire la
0: notte. Però guadagna il triplo di quello che già guadagna adesso. A quel punto fa, che ne so, vi faccio tre annullamenti e ne mando in cosa quattro.
1: L'altro punto che mi ha particolarmente colpito della lacre lavoro di Linda Ovena è errori sulle qualità dell'altro coniuge.
0: Ma tipo, fermiamoci.
1: Se uno dei coniugi ha mentito su aspetti fondamentali, allora a parte che mio marito è già andato dalla Sacra Rota dritto, perché dice: ma tu sei un'altra persona e dopo 20 anni te credo, no?
0: Cioè, ma te credo, è un'altra
1: non
0: questione.
1: Non avrei avuto
0: però
1: un'evoluzione.
0: Brava, e ci fermiamo qui.
1: Andiamo.

0: Rolling Stones, che proprio in questi giorni, proprio ieri insomma, è uscito il singolo che precede l'album nuovo, pezzone tra le altre cose, l'ho sentito da Dege e da Mixo. 13:46 minuti a proposito dell'annullamento di matrimonio.
1: Ce l'ho, sono andato a testimoniare per l'annullamento di un mio amico che era divorziato e la nuova moglie voleva il matrimonio in chiesa, più che altro la famiglia, e ho dovuto testimoniare che lui era un fedigrafo ed era vero, e mi hanno detto i pretoni: ah, un bel mandrillone questo Mario. Ciao ciao Aldo da Roma.
2: Il signor prete ha detto un mandrillone. Comunque sono numerosissimi i messaggi,
0: sì,
2: di gente che ha dovuto andare a testimoniare, quindi l'annullamento.
0: Io pure ho testimoniato comunque.
2: Va per la maggiore, perché cosa succede? Che la nuova compagna o compagno si vuole sposare in chiesa.
0: Esatto.
2: Come Emanuele Filiberto, che dopo tanti anni con Clotilde Curò, appunto, adesso ha una nuova compagna, un'imprenditrice messicana, e dice: io vado per annullamento, che mai risposo in chiesa.
0: Ma ti è te contento così?
2: Ti è te contento?
0: Ma che te frega?
2: Sì.

0: Paolo Conte, noi ce ne andiamo, ma non prima di aver fatto gli auguri anche noi, ovviamente, a Stefano Melocchero, che quest'oggi fa il compleanno, e a Flavia, perché a Flavia quest'oggi fa l'onomastico.
1: Ah, bene, grazie, tanti auguri anche a me.
0: Tanti auguri anche a te, io non lo sapevo, però lo sapevano gli ascoltatori, quindi l'importante è che tu lo sapevi?
1: Io sì, ci sarebbe una bella storia, ma te la racconto domani.
0: Domani, da mezzogiorno, speciale Santa Flavia.
1: Se volete, interessantissimo.
2: Che stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
9: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
10: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
11: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
8: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
21: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
22: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
21: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
23: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Chiara Iorio. È terminato l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, domani il vertice a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani. E oggi è attesa la risposta dell'Iran alla proposta di pace degli Stati Uniti. I media arabi riferiscono di primi accordi tra Washington e Teheran per una graduale riapertura dello stretto di Hormuz e un allentamento del blocco navale ai porti iraniani. Arrestato a Napoli il figlio della TikToker Rita De Crescenzo, il 18enne è tra le 7 persone fermate per tentato omicidio e detenzione di armi. È accusato di aver partecipato insieme agli altri a un conflitto a fuoco a giugno dell'anno scorso durante un inseguimento con un altro gruppo di giovani rivali. Sequestrato anche un chilo di droga. Scrivi recensioni negative? La Rinascente ti assegna un buono dai 30 ai 50 euro da spendere in negozio. Jean-Paul Bellotto.
2: Insoddisfatti e pagati è la decisione della sede torinese della catena di grandi magazzini. L'iniziativa durerà fino a dicembre. Riguarda una parte dei clienti, quelli che aderiscono ai programmi fedeltà, che in genere prevedono sconti e premi. In questo caso assegna buoni acquisto ai clienti identificati come detrattori per aver dato un riscontro negativo nei questionari post acquisto. Rinascente spiega che ogni anno analizza 35.000 risposte. I sindacati però protestano. Sono 6 anni che aspettiamo le rinnovo del contratto integrativo e scopriamo che l'azienda spende per rimborsare i clienti che fanno recensioni negative. Così non va.
1: Lo sport e tennis, Matteo Berrettini fuori dagli internazionali d'Italia.

0: A Roma il tennista romano è stato eliminato al primo turno in due set dall'australiano Popirin. Alle 15 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pepinia! Pepinia tremenda!
1: Do you know where you are? You're in the jungle.
2: Madonna mia, ragazzi, sai che questa canzone era stata utilizzata come strumento di tortura?
1: Addirittura?
2: Per un certo punto, sì, perché perché nell'89 c'è stata l'invasione di Panama da parte dell'America, no? E Noriega si era rifugiato nell'ambasciata vaticana, dove era ovviamente intoccabile, perché rifugiato nell'ambasciata vaticana, eccetera. Allora, per farlo come guerra psicologica, i cattivi soldati americani avevano circondato l'ambasciata di casse potentissime, sapendo che lui era un amante dell'opera e odiava il rock,
1: ecco.
2: Gli mettevano Welcome to the Jungle a tutto volume per tutto. Guarda che uno impazzisce così, Welcome to the Jungle,
1: veramente.
2: Ma no, tremenda, però insomma, gran pezzo dei, come dice il nostro ascoltatore Enrico, dei Ganzi e Rozzi.
1: Peccato che ultimamente ho sentito delle esibizioni su YouTube dei Guns N' Roses riformati con Axl Rose, che ragazzi non ce la fa più, cioè quella voce lì non ce l'ha più proprio,
2: ma lo so, e manco Ian Gillan c'ha più quella voce,
1: no,
2: lì,
1: per carità,
2: purtroppo sì.
1: Però Ian Gillan c'ha 80 anni, quell'altro c'è una 60, voglio dire, boh, vabbè.
2: Però sei drogato,
1: sì.
2: Che te lo dico, sì. te dico sta cosa, sì. Sei drogato.
0: Che pigna tremenda.
2: Era Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses, da Appetite for Destruction 1987, ad entrare trionfalmente dentro Capitol Records.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Cioè, adesso invece di fare quelle urla, Axl Rose intendo dire, no? Già, adesso sono un po' un budino lasciato fuori dal frigo, un po'.
2: Avete così ascoltato la rubrica Axl Rose prima e dopo.
1: Esatto.
2: Prima com'era prima? E adesso?
1: Ok.
2: Allora, dove era? Jennifer, dove era quel messaggio dell'ascoltatrice che diceva che si preparava la Macedonia con questa canzone,
1: sì,
2: qui? Ok.
1: Buona.
2: Questa, Betta manda una foto della Macedonia e dice: questo è il sottofondo perfetto per preparare una Macedonia. Betta,
1: che ci hai messo dentro?
2: La Macedonia fa male, ragazzi. La Macedonia.
1: Da quando
2: mettere
1: insieme.
2: Da sempre, ma la gente non lo sa. La Macedonia vuol dire. Perché praticamente non si deve mischiare la frutta. La frutta, i frutti diversi mangiati insieme creano acido, fanno acido nello stomaco, diventi un disastro.
1: Ma anche se non fai la Macedonia, mangi uno prima e poi l'altro dopo, quindi.
2: Va bene una Macedonia di una cosa sola, che ne so, fai un melone, metti spezzettato, quello che puoi fare, o una mela, ma quello che puoi aggiungere è il limone. Il limone va bene, Luca, perché il limone è basico e non è acido. Luca, per cui se tu fai mela con il limone o melone con il limone va bene.
1: Luca De Gennaro, il nostro nutrizionista.
2: Il nostro nuovo nutrizionista.
1: No, perché ragazzi, io oggi ho mangiato di seguito a fine pranzo, che poi la frutta non va mangiata dopo il pranzo, appunto. Però ho mangiato mandarini cinesi, arancioni, clementina, arancione, arancia, arancione pure quella, e nespola, tutto arancione era.
2: Tutto arancione.
1: Non va bene?
2: Cioè, poi ci sono anche quelli esperti nei colori del cibo, quelli che dicono non deve essere troppo verde, troppo arancione, però con questo non ci arrivo. Però vabbè, so che la frutta va mangiata solo la mattina.
1: Ecco.
2: Solo la mattina, mai di pomeriggio, di sera.
1: Mamma
2: e
1: mia,
2: la Macedonia fa male.
1: Ma che paranoia però.
2: Veramente.
1: Ma basta.
2: Allora, voglio ringraziare già e citare, chissà come hai fatto a saperlo, forse perché ho visto una storia di Instagram. Pep, nostro di ascoltatore, dice: Luca, un tuo parere su Ilaria Graziano, io la trovo fortissima. Ieri sera sono stato al concerto di Ilaria Graziano, che è una bravissima cantautrice, più o meno non so se romana o napoletana, ma insomma una ragazza molto in gamba che fa musica molto lieve, molto acustica, e ha fatto un concerto molto bello al The Tune di Milano, ce lo siamo goduti insieme. C'erano tra l'altro dei nostri comuni amici, Antonio Diodato, Enrico Gabrielli, insomma, eccetera. Quindi è stato un bel concerto, bravissimo. Ilaria Graziano, prima o poi la metteremo.
1: Bene, bene.
2: Salutiamo Alex Paletta in regia, Stefania Tringali, Jennifer Engelmann in redazione.
1: E siamo pronti ad affrontare la sfida. Si sfidano oggi un pezzo di Frank Sinatra che è del 1963 addirittura.
2: No, questo, il pezzo era del 36, però se è in gara vuol dire che è uscito nel 56.
1: Ah, ok.
2: Discograficamente parlando è del 56,
1: okay,
2: cioè
1: quindi,
2: a 70 anni.
1: Mi sembrava un po' strano, infatti. Del 56,
2: sì,
1: quindi
2: sì.
1: I've Got You Under My Skin, se la batte contro un pezzo del 2006.
2: 6, scusami.
1: Esatto,
2: certo.
1: Tutte e due non ne facciamo una.
2: No, ok.
1: I Gorillaz con Feel Good.
2: Il torneo è i pezzi del 56 contro i pezzi del 2006, quindi
1: esatto,
2: quelli che hanno 50 anni di differenza l'uno dall'altro.
1: Va bene.
2: Uno è vecchio di 20 anni, ma sembra uscito ieri.
1: E l'altro
2: è vecchio
1: 70.
2: Di 70 anni. E vediamo chi vince, perché dovete scegliere tra I've Got You Under My Skin di Frank Sinatra oppure Feel Good Inc. dei Gorillaz. A voi i voti, 342-342-2190.
1: I've Got You Under My Skin.

0: Sarà per il fatto che io, non lo so, nelle mie lunghe passeggiate canticchio fra me e me, e fra le due canzoni Gorillaz li trovo fantastici, veramente incredibili, però quella che canterei di più è Got You Under My Skin, quindi certo, insomma, certo, la mia roba la lì.
1: Ci sta. Le canzoni da votare che state già votando al 342-342-2190 sono quelle che abbiamo appena ascoltato di seguito, cioè I've Got You Under My Skin di Frank Sinatra del 1956 e quella dei Gorillaz che si chiama Feel Good Inc. dall'album Demon Days del 2006, esattamente 20 anni fa. I Gorillaz che saranno in Italia con due appuntamenti per il loro The Mountain Tour il 27 giugno a Lido di Camaiore al Festival La Prima Estate. La stessa sera suoneranno prima di loro Wolf Alice e Nation of Language, una bellissima serata. E infatti mi sa che ci andiamo, ecco. Tipo, e il 25 luglio saranno a Trieste, Piazza Unità d'Italia, una delle piazze più belle del mondo,
0: che è quella che si affaccia sul mare, no?
1: Sì, esattamente,
0: dove
1: sì,
0: spira,
1: dove...
0: labora, spira,
1: sì,
0: per
1: meravigliosa, sì, beh, sì, bellissima.
0: Allora, due giorni fa agli Abbey Road Studios, dove tu sei stato, vero? Io
1: sì,
0: ci sono passato,
1: sì,
0: davanti,
1: sì,
0: ma non sono mai entrato.
1: Ah, no,
0: era il 5 maggio,
1: ho fatto la visita guidata,
0: ma certo, era il 5 maggio proprio scorso, due giorni fa, chiaramente un luogo di estrema rilevanza per la storia dei Beatles. Ebbene, Paul McCartney ha presentato The Boys of Dungeons Lane. Si è creato un evento speciale perché praticamente hanno selezionato 50 fans sfegatati che hanno dovuto lasciare i telefoni all'entrata perché non potevano far

0: fotografie, cose di questo genere. McCartney si è presentato davanti a questi 50 con una scenografia come se fosse stato il salotto di casa sua, molto piacevole, con le abat-jour, tutta una roba molto casalinga, molto rassicurante, e ha parlato di questo disco, The Boys of Dungeon Lane, che ha comunque le radici nei suoi ricordi della sua giovinezza a Liverpool, quindi anche i rapporti con John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Non siamo stati invitati, che cafoni, vero?
1: No, sono stati invitati degli altri. Poi te lo dico, così ci facciamo un po' rodere il culo.
0: Chi sono gli altri?
1: No, poi ti dico a microfono spento, poi lo diciamo così a tutti.

0: Senti quello scansone di Keith Moon, che casino combinava la fine di questo mega classico degli Who, che si chiama My Generation. Ci sono tre cose da dire: una, che la profezia che raccontavano in queste, loro erano giovanissimo quando pubblicarono questo pezzo qui, era il 65, e diceva nel testo "Hope I die before I get old", cioè spero di morire prima di invecchiare, cosa che non si è avverata fortunatamente.
1: Beh, a due di loro è successo.
0: Loro, sì, specialmente a Keith Moon, sì. L'altra cosa da dire è che praticamente sia la musica che i testi li ha sempre scritti Pete Townshend. A un certo punto in studio stavano registrando questo pezzo, arriva Roger Daltrey, il cantante, Pete Townshend il chitarrista, e Pete Townshend gli dà il testo, quell'altro incomincia a cantare, ma la prima volta che vede il testo, per cui ha fatto qualche balbettio, ma c'era il manager degli Who presente, ovvero Keith Lambers, che disse: sai che non è mica una cattiva idea,
1: teniamoli,
0: continua a balbettare per tutta la canzone, ecco perché
1: fade away.
0: Esatto. Ma la cosa che mi diverte di più di questo pezzo è che fu ispirato dal fatto che Pete Townshend parcheggiava la sua macchina, che in quel momento lì era un furgone funerario, una macchina per i funerali, perché tutta nera così, in una strada dove passava tutti i giorni a fare le sue passeggiate la regina madre, la madre di Elisabetta, voglio dire. E lei era molto scocciata di vedere suo carro funebre e intimò quindi di toglierlo dai piedi, per quello scrisse My Generation.
1: Allora figura di contro le passeggiate innocenti della regina madre.
0: Sì.
1: Allora il nostro ascoltatore Cristiano di Valenza si fa una domanda in realtà assolutamente legittima, dice: come si fa a scegliere una canzone tra un pezzo di Sinatra e uno dei Gorillaz? È come dover scegliere tra un film di Chaplin e uno di Tarantino. Hai assolutamente ragione. Gioco che facciamo.
0: Sì, ma si può fare.
1: Si può fare, certo. È un gioco che facciamo mettendo in contrapposizione delle canzoni che hanno 50 anni di distanza temporale una all'altra. Una è uscita 70 anni fa, l'altra 20 anni fa. Mm-hmm. Così, per gioco. Ma d'altra parte, se uno la sera dice: cosa ti dà di vedere stasera? Un film di Chaplin o di Tarantino? Ci può essere la sera che vuoi vedere Chaplin,
0: ma senza
1: e
0: dubbio
1: la sera che vuoi vedere Tarantino.
0: Sempre film sono e sempre musica è in questo caso.
1: Certo. Continuate a votare i due settantenne o ventenne al 342 342 21 90.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: I Privacy ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
5: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
8: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wham! Pensa che gli scandalosi Frankie Goes to Hollywood che abbiamo appena ascoltato con Calm, con Relax, il loro successo clamoroso, numero uno dappertutto anche in Italia all'epoca, sto parlando del 1984, facevano scandalo non soltanto per cosa dicevano nelle canzoni, per come si abbigliavano, ma anche per gli slogan. Adesso ce n'è uno claiming che dicevano, che leggerei soltanto in inglese e non tradurrei: Frankie Goes to Hollywood are coming. Ci sono due significati per sta roba qui. Making Duran Duran, ce l'avevano qui Duran Duran, lick the sperm of the shoes. Ecco,
1: ecco, non lo traduciamo esattamente. Però l'altro giorno qui da noi Tony Hadley ha detto che i migliori compagni di sbronze erano i Frankie Goes to Hollywood,
0: vero.
1: Cioè quelli con cui gli piaceva di più passare la notte nei bar,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Quindi alla fine sì.
0: Sono tutti amiconi, sì, comunque sì.
1: Ok. Allora viene Joe Jackson in Italia, il nuovo album uscito il 10 aprile si chiama Hope and Fury, album molto ben riuscito, di un genere che lui chiama Bicoastal Latin Jazz Funk Rock.
0: Minchia, ma come si è alzato col piede sbagliato? Ma perché?
1: Bicostale, perché lui praticamente divide la sua vita tra New York.
0: Ho capito.
1: Dove una volta l'ho anche incontrato per strada, tipo che abitava lì, era lì che passeggiava.
0: Bursino,
1: e
0: sì,
1: la costa meridionale dell'Inghilterra.
0: Ecco.
1: Quindi l'Inghilterra e New York, quindi è bicostale. E quindi ha fatto un disco di Latin Jazz Funk Rock Bicostal. Le date sono l'11 novembre a Bologna al Teatro Duse, il 12 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 14 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.
0: A Joe Jackson, Leave Me Alone, con questi titoli lunghi, queste definizioni che non è capo né coda, ma forse
1: il brano si chiama After All This Time.

0: Ma che algoritmo, puoi mettere Mixo e DJ?
1: Ecco. Grazie. Ecco.
2: E come dice il nostro ascoltatore Flavio, quasi quasi come se fosse un'unica canzone, perché perfettamente il brano di nuovo di Joe Jackson, After All This Time, è diventato questa Evil Ways dei Santana, dal loro primo album del 1969.
1: Che bello il primo disco di Santana, ma pure il secondo, sì. Abraxas, pure il terzo.
2: E pure il terzo, sì.
1: Ma anche il quarto.
2: Che insomma, poi era, scusami, il quarto era Caravanserai,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì,
2: e poi
1: sì,
2: il quinto era Welcome, quello con la copertina bianca. Quindi
1: sì,
2: voglio dire, hanno fatto un'infilata,
1: sì,
2: di dischi di pazzeschi.
1: Molto belli, molto belli.
2: Sì,
1: 1977, c'erano dei ragazzi, quasi tutti, che arrivavano dal quartiere periferico di Londra che si chiama Bromley, Billy Idol, Susie dei Banshees, ma c'era anche Polystyrene, pseudonimo di Marianne John Elliosed, una pazza sconvolta che creò il suo gruppo, gli X-Ray Specs. Tra l'altro, gli X-Ray Specs, per quelli un po' vecchi a ciabatte, forse vi ricordate, amiche amici, nei giornalini un po' così c'erano sempre pubblicizzate questi occhiali ai raggi X che avrebbero permesso a chi li metteva di vedere le persone nude
2: al di là dei vestiti.
1: Una cagata,
2: sì,
1: mostruosa.
2: Ma una roba che non è mai esistita, cioè,
1: mai.
2: Già da bambini, guardando le pubblicità, città, capivamo che non,
1: sì,
2: era possibile.
1: Ma
2: una cosa del genere,
1: l'inventore di queste, di questi occhiali, a parte che era un mezzo matto, un nazi tremendo,
2: sì, ma poi secondo me nessuno li ha mai inventati, c'era, cioè, una roba che si diceva,
1: no, si è inventato sta roba che poi era un bidone totale, uno statunitense, non mi ricordo mai. Ma aveva inventato anche le scimmie di mare, cioè tu compravi ste robine, le mettevi nell'acquario, ma in realtà erano dei gamberetti,
2: secondo loro diventavano scimmie,
1: una fregatura mostruosa, sì.
2: Sì, ma pensa che bella l'idea di comprarsi un gamberetto che poi ti diventa una scimmia,
1: sì,
2: in casa,
1: ma
2: cioè,
1: no,
2: ma dai,
1: scimmie di mare piccolissime. Il successo super punk degli X-Ray Specs era questo.
3: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think

0: Zami. Torna Elvis Costello in Italia a luglio, ci sarà un paio di volte in Italia, esattamente Umbria Jazz a Perugia chiaramente, e poi al suggestivo e naturale del No Borders Music Festival a Laghi di Fusine e Tarvisio. Elvis Costello torna, bene.
1: Bellissime situazioni tutte e due, Umbria Jazz e No Borders. Sì. Speriamo che Elvis Costello sia in forma, perché devo dire la verità che l'ultima volta che l'ho visto, che era stato tipo 2 o 3 anni fa, la voce, anche lui sta, se i segni del tempo si fanno sentire, ma magari è tornato in forma.
0: Dai. Che entrino le tre fate, no? Sì.
1: Che, a proposito di belle voci, una voce che probabilmente non è mai ceduto di niente, quella di Frank Sinatra.
0: Esatto. Chi è passato? Andiamo di fretta.
1: Frank Sinatra, ma di grandissima lunga. Stravinto Frank Sinatra. Bene. Ci sentiamo le news e torniamo qui su Radio Capital.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo.
3: Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: non ci sono paragoni. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Non ci sono elementi per annullare la grazia a Nicole Minetti. Questo è il parere della Procura Generale di Milano, chiamata a esprimersi sul tema dopo le polemiche e le successive verifiche richieste dal Quirinale. I giudici chiariscono che gli accertamenti dell'Interpol non sono ancora conclusi, quindi il parere può cambiare in futuro. I portuali di Tenerife protestano contro l'arrivo della nave con a bordo passeggeri e membri dell'equipaggio in quarantena a causa di un'epidemia di antivirus. I lavoratori del porto di Granadilla, dove è atteso sabato l'arrivo della nave, hanno minacciato di bloccare il porto davanti all'assenza di informazioni e protocolli chiari e di prevenzione da parte dell'autorità portuale. 7 arresti a Napoli per tentato omicidio, tra questi anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo è finito in manette per aver preso parte a una sparatoria nel giugno del 2025. Ad anticipare la notizia dell'arresto è stata proprio Rita De Crescenzo con un video pubblicato su TikTok. I giovani vanno ascoltati. Episodi di violenza non oscurino le tante notizie positive, ben più numerose. Queste sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale in occasione della consegna degli attestati di Alfiere della Repubblica.
9: Il progresso e lo sviluppo vengono abitualmente valutati in base a parametri economici. Non è così, è un errore. Il benessere dipende da tanti fattori, anche dall'amicizia che c'è tra le persone, dal senso di sicurezza che scaturisce dall'avvertire intorno a sé persone che collaborano al bene comune. Gli anni più giovani sono quelli che consentono di essere portati naturalmente a tessere amicizie. Voi avete cominciato a farlo, lo state facendo.
8: Agli internazionali di tennis a Roma, primo turno in corso. Cinà è al terzo set contro il belga Alexander Bloks, Bellucci in vantaggio contro Burruciaga. Derby italiano, Pellegrino Nardi alle 18, alle 19 in campo anche Sonego. Per le donne sta giocando Jasmine Paolini. Prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non aprirà a settembre prossimo alla Giudecca a Venezia, spettacoli per l'Elton's Club alla Giudecca, dove si potranno appunto vedere i suoi oggetti cult, quindi appunto gli occhiali.
1: Ma è una mostra?
0: Sì, tipo una roba del genere. Club okay. All'interno degli spazi dell'hotel Airels Palladio. E per tutti quelli che andranno a vedere ci sarà un'immersione nella carriera dell'artista a partire appunto dai suoi oggetti. Fammi salutare e ringraziare una famiglia che veramente mi ha colpito parecchio, perché oggi mi sono arrivati due CD di una band italiana, ma in realtà un po' brasiliana, che si chiamano Jumbo Jane. Non possiamo farli ascoltare, ma li ringrazio tantissimo. Dico perché particolari, perché praticamente sono tre ragazzi, tutti e tre, c'è una ragazza e due ragazzi, sono fratelli fra di loro, poi c'è un amico e poi c'è la mamma e il papà di questi tre ragazzi.
1: A tutti nella band?
0: Sì, tutti
1: i genitori.
0: Che divertente, no? L'ascolterò sicuramente. Grazie mille, Jumbo Jane. Sì.
1: Jumbo Jane. Nel frattempo approfittiamo per fare gli auguri di compleanno a un nostro fedelissimo ascoltatore, Davide, detto Kobe, lo chiamano Kobe perché è un istruttore di pallacanestro, di basket, quindi come Kobe Bryant,
0: Ecco,
1: compie gli anni, insomma, tanti auguri. Allora, auguri. Elton John fa bene a fare le cose alla Giudecca, perché personalmente, secondo me, è la parte più bella di Venezia, ma non ditelo troppo in giro, perché una delle ragioni per cui la Giudecca è più bella di San Marco, diciamo,
0: è che
1: c'è meno gente, esattamente. Per cui tu hai la Basilica di San Marco, che sembra un poster, perché lo vedi dall'altra parte del canale.
0: Certo.
1: La Giudecca è un posto delizioso, ed è proprio un posto dove ci sono degli spazi artistici recuperati da vecchi cantieri navali, per cui Elton John probabilmente esporrà delle cose da quelle parti lì, perché che bravo.
0: C'è un hotel, col marito David Furnish, e fanno questa cosa qua.
1: Sai che Elton John ha la casa a Venezia,
0: lo ama tanto. Ma chi non ama Venezia? È troppo bella.
1: Insomma, chi non ha una casa a Venezia?
0: No
1: certo. Samuel dei Subsonica sta a Venezia per gran parte dell'anno. Salutiamo.
0: Ecco.
1: Infatti mi ha dato anche un po' di consigli di posti dove andare quando sono andato l'anno scorso.
0: Bene.
1: Allora, prima abbiamo parlato giustamente di Paul McCartney, abbiamo ascoltato un brano dei Beatles, ma Paul McCartney fa uscire il 29 maggio questo album che si chiama The Boys of Dungeon Lane,
0: appunto,
1: per il quale ha fatto l'evento a cui non ci hanno invitato.
0: Paul McCartney cattivo, non ci ha invitato. Brutto vecchio.
1: Esatto. E questo brutto vecchio però è iperattivo, perché ha partecipato all'album dei Rolling Stones.
0: Sì.
1: Altri vecchietti.
0: Sì.
1: E il venerdì esce Home to Us, il primo duetto ufficiale tra Ringo e Paul McCartney. E Ringo insieme.
0: Sì.
1: Noi per il momento ascoltiamo la canzone che anticipa l'album di Paul, l'album solista. Il brano si chiama Days We Left Behind, novità alle 15:10 su Radio Capital.
2: Look

0: Si è spaccato tutto il servizio di bicchieri.
1: Sì, veramente. Sì. Una Johnny Mitchell. Sì, in stato di grazia direi. L'album era il capolavoro che si chiamava Blue del 1971. E la canzone era California. Anche se Monica, nostra ascoltatrice, che ha scritto proprio un secondo fa, dice: non se ne può più di canzoni sulla California.
0: Vabbè,
1: ci sa, è vero.

0: Come uno stato, diciamo, un po' più evoluto rispetto a molti altri degli Stati Uniti, dove ci sono veramente i bufali ancora umani. Ecco, detto questo, una solita frecciatina a Trump e la sua bella combriccola.
1: Bella combriccola.
0: Bellissima, sì, sì. Smack my bitch up.
1: Ecco, un'altra frecciatina.
0: Sì.
1: Smack my bitch up.
0: È la seconda canzone che ascolteremo. Prima ci risentiamo volentieri Sax and Drugs and Rock and Roll. Un vero manifesto di Ian Dury, datato 1977. Poi arriverà Smack My Bitch Up. Perché punto il riflettore su questa canzone? Perché quando uscì il video, io lavoravo appunto a TMC2, che era l'evoluzione di Video Music, e ottenemmo l'esclusiva del video, che era parecchio scandaloso. Non so se lo ricordate, amiche, amici, tu lo ricordi sicuramente, Luca, no?
1: E come no, è certo, sì sì, era tutta una notte sì, brava, sì, di qualcuno che...
0: E che poi alla fine si pensa sia un maschio, invece è una ragazza, e quello scandalizzò parecchio. Tra l'altro, molti criticarono il fatto del titolo Smack My Bitch Up, perché insomma anche qui non sto a tradurre, ma bitch significa quella roba lì, e in realtà smack sarebbe una roba per chiamare l'eroina, la droga, e bitch la vena del braccio, per cui insomma ci sarebbe una lettura decisamente più lugubre da un certo punto di vista, ma meno sessista. Non lo so, sta di fatto che adesso ce l'ascoltiamo una in fila all'altra. Sex and Drugs and Rock and Roll. Quanto era simpatico.
1: Comunque,
0: Ian Dury.
1: Un bel terzetto oggi: Joe Jackson, Elvis Costello e Ian Dury.
0: Un filone.

0: Ciao ragazzi, nel 2015 sono andato al concerto dei Prodigy a Lucca e non era un concerto, era una mega rissa, però mi sono divertito veramente tanto. È pericoloso, comunque.
1: È pericoloso, avvisa.
2: Guarda, non so che è pericoloso, perché io andai a vedere i Prodigy che il 20 settembre era 1997. Avevo i capelli rossi.
1: Il giorno degli U2 a Reggio Emilia, vabbè, sì. Perché è un giorno importante.
2: Sì, sì, sì. C'erano i Marlene Kunz come gruppo spalla, diciamo, ma a un certo punto gli staccarono la corrente, si arrabbiarono anche molto, certo. E poi accadde una roba veramente tremenda che fui arrestato.
1: Sì. Tu sì. Ti hanno arrestato?
2: Sì, sì, mi hanno portato fino alla camionetta a un certo punto così. Perché mi avevano visto che fumavo una roba.
1: Quindi... senza essere nell'interno del dettaglio, fumavi. Ok. E ti hanno portato alla camionetta. Sì. Sentiamo anche il messaggio di Samantha, Alex, lo trovi? Il messaggio Samantha. Di Samantha che è carino, sempre sui Prodigy.
3: Oh, comunque troppo grazie, perché sti Prodigy non si sentono mai. Questo pezzo è da paura.
2: Vero.
3: Saluti da Samantha Maria, località Zerbetto, Alta Valtidone, Piacenza, stiamo ballando in giardino. Grazie!
1: Bravi ragazzi! In Alta Valtidone ballano i Prodigy in giardino.
2: Adoro.
1: Soltanto Radio Capital.
2: Bravi.
1: Bellissimo.
2: Ragazze, brave.
1: Giochiamo! Sì, è vero. Play the game,
4: play the game. Capital Game. Everybody play the
2: game. Bellissimo, ballare
1: tremenda,
2: giardino.
1: Tremenda pigna.
2: Tremendissima pigna.
5: Ui, che pigna! Che pigna tremenda!
1: Pigna tremenda. In regalo due accrediti per domenica 15 novembre 2026 all'Unipol Forum di Milano, dell'unica data del tour dei Jungle, del sì. Tour del mondiale dei Jungle. Radio Capital è partner del concerto e vi facciamo la domanda sui Jungle che dal vivo, vi assicuro, sono una pigna tremenda.
2: Vedi? Allora è okay. Garantita questa cosa qua. C'è una domanda da fare come di consueto, per chi non ha mai partecipato e vorrebbe andare a questo concerto. Poi diamo tre opzioni di risposta, una delle quali risposte corrisponde alla risposta esatta. Dunque, solo tramite WhatsApp al 342 342 2190 vai con la domanda.
1: Il primo singolo dei Jungle, pubblicato nel 2013, ha lo stesso titolo di un film di Oliver Stone.
2: Ecco.
1: Quale?
2: Tre opzioni di risposta.
1: Risposta A.
2: Alexander.
1: Risposta B.
2: Talk Radio.
1: Risposta C.
2: Platoon.
1: Platoon. Alexander, Talk Radio o Platoon? Qual è il titolo del primo singolo dei Jungle, diciamo, ispirato dal titolo di un film di Oliver Stone?
2: Sì.
1: 342-342-2190, pronti?
2: Via!
6: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start! You're tuned into Radio Capital Funky Town.
7: Funky Town. Funky Town.

0: Funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town. Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh ragazzi, che grinta che ci avevano. Questa è la Chocolate Kings della PFM. PFM già Mark II, nel senso che non era uscito Pagani, era entrato Bernardo Lanzetti alla voce, bellissima voce, molto Peter Gabriliana.
1: Assolutamente plausibili cantando in inglese, tra l'altro. Proprio.
0: Porca miseria. Ma perché era il periodo della conquista dell'Europa, insomma, se vogliamo, dell'America. Questa canzone si chiamava Chocolate Kings, che dava il titolo a un album del 75. Bernardo Lanzetti avrebbe fatto con la PFM tre dischi. C'è questo, poi Jet Lag, poi Passepartout e poi sarebbe uscito. E la PFM continua ancora, tra l'altro c'è un tour estivo che parte il 23 maggio da Rignano Flaminio per concludersi il 18 agosto in provincia di Catania, ma dentro ci sono un sacco di date, per cui si chiama doppia traccia al tour estivo della PFM.
1: Ma andiamo a Benevento, andiamo a Bologna, perché abita a Bologna, ma è originario di Benevento, da Andrea, che è stato il più veloce a rispondere al Capital Game. Andrea?
2: Sì, ciao. Bello.
1: Come stai?
2: Tutto bene.
1: Allora, tu fai un mestiere che mi affascina da morire, architetto paesaggista. Ragazzi.
0: Non ti molla più,
1: Non ti molla più.
0: Che cosa vuol dire fare l'architetto in due parole?
1: Che cosa fa?
2: Sì, vabbè, adesso anche progettare con il verde da interno, che funziona molto.
1: Certo.
0: Il verde da interno, certo.
1: Senti, ma dimmi, essendo architetto paesaggista, dimmi che il tuo architetto preferito è Frank Lloyd Wright, no?
2: Beh, sì.
1: Dai, la casa.
0: Non era tanto convinto.
1: Beh, la casa sulla cascata. Ragazzi, la casa sulla cascata, se non l'avete mai vista.
2: No, è fantastico.
0: È un altro, perché hai detto uno dei miei preferiti. Dimmi un altro tra i tuoi preferiti di architetti paesaggisti.
2: Allora, proprio come paesaggisti italiani, c'è Antonio Perazzi.
0: Antonio Perazzi,
1: Me lo segno.
0: Andiamo a vederlo.
1: Vado a vederlo. Okay.
2: Un gran paesaggista contemporaneo e molto interessante.
1: Bene.
0: Ma questo bosco verticale, cosa ne pensi?
1: È bello, è stupendo. Che cavolo, dai.
2: È bello.
1: Cioè, ci sono delle spese condominiali che te le raccomando, però veramente.
0: Certo.
1: Sono
0: dei giardinieri che tutti i giorni devono venire con l'elicottero.
2: È bello, ma è per pochi.
0: È chiaro.
1: Andrea, allora ti mandiamo domenica 15 novembre all'Unipol Forum di Milano.
0: Unipol Forum, scusami. Perché sai cos'è che lo dico anche a te, Andrea. Ieri hanno inaugurato un altro posto dove fare i concerti a Milano, enorme, più grande del forum, che si chiama Unipol Dome. Secondo me un sacco di gente a partire da me cominceranno a confondersi lì due,
1: perché
0: si chiamano Unipol tutte e due, forum uno e dome l'altro. Esatto. Questo qui è il forum, quello dei Jungle.
1: Però prima ci devi dire come si chiamava il primo singolo dei Jungle, che è uguale al titolo di un famoso film di Oliver Stone.
2: Sì, Platoon.
1: Esatto.
0: Platoon, esattamente.
1: Va bene.
0: Grazie Andrea, continua
2: siete fantastici.
0: Continua ad ascoltarci.
1: Grazie,
0: Simone dice vorrei essere l'amministratore del bosco verticale.
1: Appunto. Ciao.

0: vinse l'Eurovision Song Contest, molto dibattuto quest'anno più che mai, del 1974, con questa canzone che poi fu il primo grande successo degli ABBA e che si chiamava Waterloo. A proposito di Frank Lloyd Wright, la casa sulla cascata, detta anche casa Kaufman, ci scrive Luca Molisano, che vive a Chicago, lui e suo figlio ci ascoltano tutte le mattine, perché lì è mattina in questo momento, giusto per dire che Chicago è forse la città americana dove ci sono più testimonianze dell'architettura di Frank Lloyd Wright, giusto così. Ciao!
1: Comincia domani il tour, domani a Roma, alla Chiesa Valdese, il tour di Di Martino, che arriverà anche da queste parti a Milano. Io vado a vederlo l'11 maggio al Teatro Filodrammatici. L'album si chiama L'improbabile piena del Loreto Tour, bellissimo però, titolo. Bello. E questa canzone ce la verrà a presentare insieme al resto dell'album la settimana prossima qui in studio. Aspettiamo Antonio Di Martino. È una canzone molto bella e ispirata, che si chiama L'oro del

0: belli che sono i fiumi, in effetti,
1: sono molto belli, non c'è dubbio. Infatti erano due canzoni che parlavano di fiumi, L'oro del fiume di Di Martino.
0: Ma
1: e
0: bravo,
1: Bye
0: proprio
1: per Di Marvene.
0: Bellissimo quel pezzo, molto delicato, bravo.
1: Sai che appunto il martedì viene a trovarci.
0: Sono contento.
1: L'altro giorno sono sceso dalla radio, ho trovato Di Martino qua sotto per strada, perché era andato in un programma di radio DJ. Allora gli ho detto: sai che domani ho messo il tuo pezzo in scaletta e dopo c'è By This River di Brenino. Gli sono accesi gli occhi e ha detto: è uno dei miei pezzi preferiti di sempre.
0: Certo, qui, non solo il suo. Brenino grande, ma
1: bene ragazzi, grazie a Alex Paletti in regia, Stefania e Jennifer in redazione. Ci
0: domani
1: sentiamo domani
0: qua,
1: domani a Roma, sì, siamo tutti a Roma, e tra l'altro avremo un ospite che è Andrea Lai, nostro amico DJ che ha fatto un bellissimo libro sulla club culture, di cui ci verrà a parlare. E quindi ci becchiamo a Roma di persona.
0: Va bene, a domani, ciao, grazie, buon pomeriggio.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a €3,99 da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a €1,49.
8: La spesa intelligente!
5: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
16: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
15: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
16: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
17: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a €399. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
18: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
20: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. È durato 45 minuti l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio, il capo della diplomazia statunitense, e poi rimasto nel Palazzo Apostolico 2 ore e mezza in tutto per incontrare anche il segretario di Stato Parolin. Il Dipartimento di Stato americano parla di solidità delle relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede e di impegno comune per la pace. Domani Rubio incontrerà la Premier Meloni e i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto. detto. Il caso Garlasco, i nuovi sviluppi, unico indagato dalla procura di Pavia, Andrea Sempio, secondo alcune intercettazioni aveva parlato di un rifiuto della ragazza nei suoi confronti. Per i PM è il movente dell'omicidio. Silvia Mobili.
0: Gli avvocati di Sempio sono al lavoro per recuperare il podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile 2025, giorno in cui una microspia installata nella sua auto registrò alcune frasi sconnesse. Secondo la procura di Pavia, in quei commenti Sempio avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la ragazza. In alcune registrazioni l'uomo parla da solo, ricorda una telefonata, dice «lei mi ha messo giù» e afferma che l'interesse non era reciproco. Imita anche la voce della vittima. Per gli inquirenti Sempio avrebbe avuto un infatuazione e avrebbe tentato un approccio non gradito da parte di Chiara. Per reazione l'avrebbe uccisa. La difesa respinge l'accusa. Sempio stava semplicemente commentando ad alta voce il contenuto di un podcast, dice, e non avrebbe mai fatto alcuna confessione.
20: La procura di Milano per ora non contesta la grazia a Nicole Minetti. Dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e in Spagna non sono emersi elementi che la mettano in discussione. Le verifiche però stanno proseguendo. I magistrati milanesi attendono ancora degli approfondimenti per i prossimi giorni. Jasmine Paolini 1-1, siamo agli internazionali di Roma di tennis contro la francese Jean Jean, siamo nel terzo e decisivo set 5-4 per la Paolini. Proprio Jasmine Paolini è stata la prima tra gli italiani a prendere posizione sulla protesta dei tennisti per i premi troppo bassi del circuito ATP. Poco fa ha affrontato l'argomento Jannik Sinner in conferenza stampa ed è stato chiaro:
21: senza di noi il torneo non c'è, no? Quindi è un po' tutti e due i lati, e quindi siamo stati zitti per tanto tempo e secondo me ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. Noi tennisti e atleti sanno che i tornei più importanti sono i Grand Slam.

0: e non chiediamo il 50%, cioè non ci mancherebbe altro, no? Non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco.
1: E proprio in questo momento Jasmine Paolini ha fatto il punto decisivo, ha vinto dunque 2-7-1 contro la francese Jean-Jean. Capital News torna alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ci attendono ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania. Migliora invece al nord. Nella mattinata di domani ancora condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Più asciutto altrove. In giornata ulteriori fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e su gran parte delle regioni centrali, in un contesto sempre abbastanza dinamico, con tante nubi anche altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

i Metallica di Nothing Else Matters su Radio Capital. E Carmelo ci manda un messaggio, beh, molto bello: ma vi ricordate, dice Carmelo, come si faceva una volta? Prendevamo un album, alzavamo la puntina, piano piano scoprivamo Nothing Else Matters, scoperte che la velocità ha cancellato. Una volta si faceva tutto con più calma.

0: con Marco Biondi.
1: Carmelo, il tuo messaggio mi ha messo in crisi. Io ho preparato tutta una roba come tema iniziale per il programma di oggi, ma mi piace il tuo messaggio, allora dirottiamo e cambiamo tutto in corsa. Quello che ho preparato per oggi, lo dico anche Elisa, Maurino, lo teniamo per un altro giorno, perché è vero quello che dice Carmelo, amici. Ma vi ricordate una volta il tempo era prezioso, dedicavamo tempo alla musica. Parliamo di musica, chiaramente, in Capital Records, parliamo di musica. Una volta dedicavamo tempo quando compravamo un album, anche un CD, non per forza un vinile, bisognava aprirlo, scellofanarlo piano piano, togliere il disco dalla busta, metterlo sul giradischi, alzare la puntina o mettere il CD nel lettore CD, e si dedicava tempo all'ascolto. Ci si metteva lì con le cuffie o col proprio stereo o anche in auto durante un lungo viaggio e si ascoltava un CD, si ascoltava la musica, si ascoltava quello che volevamo. Oggi è vero che è tutto più veloce, è vero, la nostra società è tutta più veloce, la società cambia, i tempi cambiano, ma quanto tempo dedichiamo ancora alla musica, amici? Ha ragione Carmelo, ha ragione secondo me. Quanto tempo dedicate voi alla musica? Ecco, di questo mi piacerebbe parlare oggi, confrontarmi con voi per capire se siete un mordi e fuggi e quindi ascoltate musica quando capita, sei in macchina, accendi la radio, metti un CD, metti qualcosa, però non hai tempo per ascoltare altro, oppure se vi prendete il vostro tempo a casa o mentre fate sport o mentre fate delle passeggiate per ascoltare la musica che scegliete voi, anche una radio chiaramente, no? Che gruppo fate parte dei due? Il mordi e fuggi o invece a quelli che dedicano tempo alla musica? Confrontiamoci un attimo su questo, magari entrambi, perché poi dipende dalle situazioni. Raccontatemi un po' voi come utilizzate la musica, come fruite della musica in questi ultimi anni. 342-342-2190, sono Marco Biondi, questa è Radio Capital, siamo in diretta, seconda parte di Capital Records, Maurino è in regia, Elisa è in redazione, adesso una bella doppietta che ci porta nell'anno 1988.

0: Una doppietta che ci ha portato nel 1988, prima c'erano gli U2 di Angelo Varlem e poi Patti Smith con People Have the Power, e ci stiamo confrontando su quanto tempo dedichiamo alla musica, come fruiamo della musica oggi in questa società che va veloce, che va completamente veloce. Siete fra quelli che ascoltano la musica quando si ha tempo e basta, o siete fra quelli che vanno più lentamente e vogliono dedicare il tempo giusto alla musica per ascoltare la musica come si deve, per dedicare il tempo che merita soprattutto? Tanti messaggi stanno arrivando anche oggi, grazie amici. Allora, Andre, ciao, sono più di 10 anni che quotidianamente vi ascolto, solo voi riuscite a farmi sopportare questo lavoraccio, Andrea. Quindi Andrea, fedele alla radio, è Radio Capital chiaramente, quindi grazie mille. Stessa cosa Alessandro di Bassano, stessa cosa Bartolo da Bisceglie. Ma per esempio invece Enrico, buon pomeriggio, il sabato e la domenica almeno 4 vinili devono girare, quindi se tu dici 4 vinili devono girare vuol dire che prendi il tempo per ascoltarli poi anche, oppure metti i vinili e poi fai altro e sono un sottofondo, perché anche questo è importante, eh? Quando dico dedicare tempo alla musica vuol dire mettersi lì, non fare nulla e ascoltare e basta. Sentiamo un po' di vocali anche, cominciamo col primo.
1: Buonasera Marco Biondi, ma forse vado controcorrente, ma personalmente al mattino quando mi alzo scelgo il vinile da mettere sul piatto per ascoltarmelo nella pausa pranzo. Questo più o meno tutti i giorni. La mia compagna mi dice son matto. Ciao Paolo da Prato.
0: Grazie Paolo, sentiamo Enzo.
2: Io trovo inconcepibile come si è potuto eliminare quantomeno il porta CD dalle macchine. Una volta si partiva per i viaggi, si sentiva per 200 km si sentivano le stesse canzoni.
0: Quindi il CD non c'è più. Non c'è più il CD sulle auto, dice Enzo. Beh, è vero, le auto nuove non hanno più il CD, ma si può usufruire musica in altro modo e ascoltarla lo stesso, perché qui non stiamo parlando di CD, vinile, piattaforme di streaming, che va benissimo tutto, per carità. È proprio il tempo e l'attenzione a cui dedichiamo alla musica. Ancora un vocale, sentiamo?
3: Secondo me il punto è quello dei tempi moderni, no? Il fatto di fare sempre delle cose contemporaneamente. Io sono della categoria di quelli che ogni tanto, purtroppo ci riesco poco, si siede sul divano, alza la puntina, mette un disco e fa solo quello. Questo è importante secondo me, il fatto di riuscire nel nostro momento storico a fare una cosa alla volta e farla bene. Ciao, Denis da

0: Torino.
1: Questa è una grande verità, questa è una grande verità. Fare una cosa per volta risulta difficile oggi, probabilmente. La musica è quasi diventata un sottofondo anche nel nostro privato, forse, no? Quanto tempo dedicate realmente alla musica? Quanto tempo ascoltate musica dandole l'attenzione che si merita? 342 342 2190. Adesso una novità, è tornato Mannarino. Domani esce l'album nuovo, fra l'altro. Una canzone chiamata Per un po' d'amore.

0: Questo era il periodo del Flower Power, no? San Francisco, Scott McKenzie, era il 1967, e mi collego al messaggio che ha mandato Andrea da Seravezza. Ciao Marco, è vero che oggi è tutto più veloce, ma c'è anche più musica da ascoltare. Mia figlia fa la cantante per hobby e scrive e canta le sue canzoni, genere indie. I discografici chiedono canzoni sotto i 3 minuti, direi musica usa e getta. Bisogna separare le due cose però, Andrea. Musica usa e getta è una cosa, la musica con un timing sotto i 3 minuti è un'altra, perché Scott McKenzie, San Francisco, 1967, dura 2 minuti e 50. Negli anni 60, se andate a vedere, tantissimi brani, quasi la maggior parte, duravano sotto i 3 minuti. E non vuol dire essere brutto un brano che dura sotto i 3 minuti, anzi, altrimenti butteremo via la prima parte della discografia dei Beatles e quasi tutti gli anni 60, probabilmente, no? E non solo. Conta poi la qualità, che è un'altra cosa. Oggi il discorso dei 3 minuti è un discorso radiofonico, dicono molti, ma era così anche all'epoca. C'è un documentario della Motown dove c'è Berry Gordy che si raccomanda, quando, prima che un suo artista entri in studio, mi raccomando 2 minuti e 30, non oltre la canzone. Questo è 342-342-2190, voglio sentire anche il vostro parere, dai.
1: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
2: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Radio Capital ti consiglia
8: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
9: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
10: My Movies presenta.
11: Inizia dicendomi perché sei qui.
12: Mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
12: Non sapevo dove altro andare.
10: Il premio Oscar Anne Hathaway.
12: Non volevo tagliarti fuori,
11: ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
10: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
15: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
18: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
19: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and Software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito, info su spsitalia.it.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

nessuno si aspettasse che il film Michael facesse quello che sta facendo. C'era, molti erano scettici, no, prima dell'uscita, invece il film Michael sta avendo successo pazzesco in tutto il mondo, cifre da record, ma soprattutto ha riportato Michael Jackson in altissimo nelle piattaforme di streaming e nelle vendite di CD e vinili. Pensate che nella settimana dal 24 al 30 aprile solo negli Stati Uniti i brani di Michael Jackson hanno fatto registrare streaming per 137 milioni e mezzo di canzoni. Cioè, in una settimana solo negli Stati Uniti 137 milioni di canzoni solo per il Michael Jackson solista, poi vanno aggiunti 10 milioni per i Jackson 5 che pure sono in aumento. Gli album di Michael Jackson sono rientrati in classifica dappertutto, Thriller è quello che è più in alto dappertutto, la canzone Billie Jean è rientrata nella classifica dei singoli e degli streaming anche in assoluto. Insomma, c'è la Jackson Mania che è riesplosa clamorosamente grazie al film Michael. Succede anche a voi, amici, visto che magari il film non l'avete ancora visto, ma sentite spesso parlare di Michael Jackson in questi giorni, vi è venuta la voglia di andarvi ad ascoltare un album di Michael Jackson in questi giorni o qualche canzone di Michael Jackson? Se sì, mi dite quale? Così vediamo un attimo anche tra voi quali sono le canzoni che avete ascoltato di più o gli album che avete ascoltato di più. 342-342-2190. Intanto andiamo avanti con la grande musica di Radio Capital, una canzone italiana che mi piace da matti, un cantautore che amo molto, devo dire, in realtà. Si chiama Calcutta e questa è Sorriso, Milano da

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Beh, anche a voi è scoppiata la Michael Mania, vedo, eh? E alla fine non c'è una canzone o un album che spicca, ma tutto, intere playlist, sentire i vostri vocali, oppure vari titoli, Off the Wall l'album, Thriller l'album, Bad, canzoni, Smooth Criminal, Liberian Girl, insomma. Grande Michael, è scoppiata la Michael Mania nuovamente grazie al film, ma adesso facciamo scoppiare la Capital Game Mania, perché anzi la Morricone Mania in questo caso, perché in Capital Game vi regaliamo un accredito per due persone per andare a vedere questo concerto. Morricone dirige Morricone, quindi l'orchestra filarmonica del Teatro Comunale di Modena, diretta dal maestro Andrea Morricone, che è uno dei figli di Morricone, per un grande concerto che fa un riassunto della grande musica, della grande vita e del grande percorso di Ennio Morricone. Oggi vi regalo un accredito per due persone per la data di Pompei, che si terrà il 25 giugno all'Anfiteatro degli Scavi. Ok? Regaliamo Pompei 25 giugno Anfiteatro degli Scavi. Basta rispondere a questa domanda, però dovete essere la prima persona a rispondere, quindi dovete essere i più veloci. Domanda: per quale di questi film Ennio Morricone ha composto la colonna sonora? Attenzione, risposta A, Il Padrino? Risposta B, Titanic? Risposta C, C'era una volta in America? 342 342 2190.

0: Day, è stata una bella giornata, spero lo sia stata per voi, ma sarà una grande serata invece per Stefano da Roma che abbiamo al telefono. Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: Ciao, benvenuto su Capital. Sarà una grande serata, preparati, quella del 25 di giugno a Pompei. Per andare a vedere Morricone. Morricone dirige Morricone, devi darmi la risposta esatta, sappiamo che l'hai già data perché sei stato il primo a dare la risposta esatta, ma ufficializziamo il tutto. Per quale di questi film Morricone ha composto la colonna sonora? Era Il Padrino, Titanic o C'era una volta in America?
1: C'era una volta in America,
0: domanda facile, ma sei stato velocissimo, quindi Stefano, per te un accredito dimmi.
1: Questa volta ho messo solo la C invece di scrivere tutto il titolo.
0: È bravo, è certo, perché bisogna essere veloci, no? Basta mettere la C, noi vi diamo le tre alternative.
1: Non l'avevo capito subito questa opzione, questa volta ci sono arrivato.
0: Bravo, meglio tardi che mai, come si dice. E hai visto che ti è servita. Quindi per te un accredito, dicevo, per due persone, per Pompei, Anfiteatro degli Scavi, il 25 giugno, per vedere il concerto. È mio padre, Morricone, dirige Morricone, va bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao Stefano. Fantastici. Grazie a te, buona serata. A presto. E adesso serata. Arrivano le ultime notizie, le news.
2: Capital Game. Everybody play the game. Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
3: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi sei decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
4: Canzone che abbiamo ascoltato nel pre-sigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Riema. Buon pomeriggio.
5: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
6: Perché piuttosto che niente.
5: Le mail piuttosto.
2: Fabio Arbois, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio.

0: ai punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali

0: Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
10: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Un razzo ha colpito la base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL in Libano. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo e la dinamica dell'accaduto. Secondo CNN Al-Arabiya, in serata l'Iran comunicherà la sua risposta all'ultima proposta americana per il piano di pace in Medio Oriente. L'incubo senza fine della nave da crociera minacciata dal virus dei topi. Ce ne parla Riccardo Quadrano.
11: Le vittime accertate sono 3, ma altri 4 passeggeri della MV Ondius, tra cui il medico inglese di bordo, sono in gravi condizioni. Per l'OMS l'allarme per la popolazione mondiale resta basso, ma l'antivirus, che normalmente si trasmette all'uomo attraverso urina, feci e sudore dei roditori, comincia a spaventare. La nave da crociera, partita dall'Argentina e diretta in Spagna, dopo essere stata respinta da Capoverde, ha ricevuto il via libera dalla Spagna per attraccare alle Canarie. Al momento i passeggeri restano in quarantena, sigillati nelle loro cabine di lusso. Potranno sbarcare lunedì a Tenerife per essere poi rimpatriati nei paesi d'origine. Resta il giallo sui 23 passeggeri che il 24 aprile sono stati fatti scendere sull'isola di Sant'Elena per tornare a casa in piena autonomia, con il rischio di propagare il contagio. L'OMS sta cercando di rintracciarli.
10: Indagato l'ex direttore tecnico della nazionale paralimpica di tiro con l'arco, Guglielmo Donato Fuxova. Secondo la Procura di Roma ha insabbiato le numerose denunce di molestie contro l'atleta Bonacina, ora agli arresti domiciliari. Imma Baceliere.
12: Alle ragazze diceva di tenere le gambe chiuse e le invitava a non turbare l'attività del gruppo. Guglielmo Donato Fuxova, storico direttore tecnico della squadra paralimpica di tiro con l'arco, rispondeva così alle atlete che denunciavano le molestie del campione del mondo Matteo Bonacina. Le donne che hanno accusato Bonacina hanno parlato di un clima di terrore, tutti sapevano delle molestie ma nessuno interveniva perché Bonacina una Cina portava medaglie. Fuxova è ora indagato dalla procura di Roma. Secondo gli inquirenti, ha minacciato di licenziamento una fisioterapista palpeggiata da Bonacina. Per la procura le molestie sono andate avanti per 11 anni, ma Fuxova e Bonacina sono stati sospesi dalla federazione solo nel 2025.
10: Jasmine Paolini ai sedicesimi di finale degli internazionali di Roma di tennis. L'italiana ha battuto 2-7-1 la francese Jean-Jean. Tra le donne qualificata anche la Basiletti. Tra gli uomini invece oggi eliminati Berrettini e Cinà. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 18.
13: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
14: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te, è il potere di mamma. Per la festa della mamma.

Questo è un brano che ha segnato l'esistenza di molti, ha segnato la storia in generale, la storia della musica. 1979, questo è il grande Herb Alpert con Rotation. Herb Alpert è stato un grandissimo musicista, grandissimo trombettista, grandissimo produttore discografico, grandissimo discografico, e chi più ne ha più ne mette, insomma, uno che alla musica ha dato veramente tanto. E di conseguenza era giusto ascoltare oggi, nel nostro momento dedicato al disco, al funky e tutto un mondo attorno a questi due generi, un momento dedicato a Rotation, il grande brano di Herb Alpert che ci ha portato nell'ultima ora di Capital Records anche per oggi, amici. Eccoci qua, pronti per andare avanti, per portarvi fino alle 18. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino in regia, Elisa in redazione. Siamo pronti, amici, per buttarci anche oggi nel gioco dei cinque elementi. Allora, io a questo punto ogni volta il primo elemento arriva un po' così a sorpresa, no? Non ci sono indicazioni, quel che arriva arriva, e allora facciamo soltare il primo elemento sonoro, dai. Ehi, ma cos'è questa voce? Non l'ho capito. È difficile però qui, eh? Oggi, amici, mi sa che è un po' difficile, almeno il primo elemento mi sembra un po' difficile. Ascoltate bene, alzate bene il volume della radio, vediamo se riuscite a capire di chi è questa voce. Per me può essere chiunque, ve lo dico, però insomma vediamo, dai, 342 2190.

I Nirvana, questi sono i Nirvana. Prima c'erano Simple Minds, prima ancora Herbalpert, per aprire questa terza ora, questa quarta ora meglio di Capital Records. Stiamo giocando col gioco dei cinque elementi. Allora, sì, c'è chi c'è già arrivato. Complimenti, devo dire, ad Alessandro da Taranto. Alessandro da Taranto, sei un mito. Appena abbiamo mandato la prima volta il primo elemento sonoro, aveva già beccato nome e titolo, tutto quanto. Oggi il primo sei stato tu, Alessandro da Taranto, bravissimo. Altri di voi hanno già indovinato sì, altri no, ci sono tanti errori, perché dal primo elemento sonoro a volte si fa fatica a capire, era questo il primo elemento. Poca roba, molti di voi stanno dicendo Cyndi Lauper, ma non è Cyndi Lauper, questa voce non è quella di Cyndi Lauper, non è nemmeno quella di Lisa Stansfield, non è quella degli Everything But The Girl, sono nomi che avete fatto voi. Questi, riascoltiamo ancora il primo. Non è la voce di Dionne Warwick, neanche quella dei Manhattan Transfer, neanche quella di Stevie Winwood o dei Propaganda o di Cher o di Carly Simon o di Limal. No, nomi tutti sbagliati questi, via. Allora, ascoltiamo il secondo elemento, dai. Questo aiuta, questo aiuta un po' di più, riascoltiamolo. Questo aiuta un po' di più anche per arrivare alla canzone, secondo me, riascoltiamolo ancora una volta. Dai che cominciamo a entrarci dentro. 342-342-2190. Intanto arriva il singolo nuovo di una band che presto sarà in tournée in Italia, dal 26 di giugno, data a Padova e poi in avanti per tutto il tour estivo, che si chiama Terre Rare 9626. Questo è il nuovo dei Subsonica.

Don't Fear the Reaper, queste sono le Blue Oyster Cult su Radio Capital, 17:25, siamo in diretta, Marco Biondo al microfono, Maurino in regia, Elisa in redazione. Stiamo giocando col gioco dei 5 elementi per capire anche oggi quale sarà l'ultimo brano di Capital Records. Allora, ancora qualche errore, amici? No, in tanti state dicendo quella è la voce della cantante dei Propaganda. Non sono i Propaganda, non sono neanche i Curiosity Kill the Cat, non è Annie Lennox, non sono gli Incognito e non sono gli Ark. Avete detto questi nomi? Via, eliminateli perché non è vero. Non sono loro. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. Ah, qui non si capisce niente però, guarda, è proprio piccolo, piccolo, piccolo. C'è un pezzo di titolo, mi dice Morino, e chi lo capisce? Sentiamo. È vero, c'è, cioè, è vero. Ma bisogna rallentarlo di brutto questo elemento sonoro. Ancora una volta, dai. Allora, vi do qualche dritta. Allora, parliamo subito, è un gruppo inglese, diciamo di musica pop, ma molto jazzata, ok? Molto con atmosfera un po' jazz, spesso e volentieri, molto raffinato, molto elegante musicalmente, nato nel 1985, ha avuto un grande successo negli anni 80, i primi loro due album dovremmo averli tutti a casa, perché sono veramente due album passati alla storia del pop inglese di quel periodo lì. Hanno una cantante donna, quindi la voce è femminile. Qui mi fermo, di chi sto parlando? Se voi avete già capito tutto, fatemi subito un vocale dicendo voi il nome di questo gruppo al 342 342 21 90.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Sono Marco Cappato. Dopo

0: Ninja e Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl vale davvero.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Era il 1985 e i Mr. Misters riuscirono con questa canzone chiamata Broken Wings, che divenne un successo a livello mondiale proprio, anche in Italia ci ha contrassegnato bene dei momenti ben precisi di quell'anno ed è rimasta un po' nel nostro immaginario, nel nostro gusto musicale. Mr. Misters su Radio Capital, allora torniamo a giocare col gioco dei 5 elementi. Amici, bisogna svelare a questo punto il nome del gruppo inglese, di pop inglese degli anni 80, che canterà l'ultimo brano di oggi. Diciamo ancora qualche errore di nomi che avete detto voi: non sono i Fairground Attraction. Complimenti però per la citazione. Ce la giochiamo bene questa, Maurino, ricordiamoceli. Poi non sono i Mad Bianco, non sono gli Everything But The Girl, l'abbiamo già detto, non sono i Blow Monkeys, grandissimi Blow Monkeys, no, non sono nemmeno loro. Abbiamo detto la voce era femminile. A questo punto chi è che ci dice esattamente il nome dell'ultimo, di che canta l'ultimo brano di Capitol Records?
1: Sentiamo un po'. Sono Simona da Fabbrico e questo disco è stato il mio primo vinile che ho comprato con i miei soldi, anche perché avevo in casa una discografia già bella completa di tutti i classici fornita da mio fratello e da mio zio. Quindi il gruppo in questione sono i Swing Out Sister. Ciao a tutti.
0: Sono loro, Simona, sono loro, da Fabbrico, Simona da Fabbrico, provincia di Reggio Emilia. Grazie, hai svelato tu l'ultimo, chi canta l'ultimo di oggi di Capitol Records, sono proprio Swing Out Sister, band meravigliosa che credo esista ancora, tra l'altro. Diciamo che piano piano negli anni il loro successo si è ristretto un po' al mercato giapponese. Hanno cominciato ad avere meno successo sia in Europa che in America, però hanno pubblicato anche degli album espressamente per il Giappone e credo che ancora, forse sono in una situazione di pausa adesso, ma le ultime cose erano state fatte per il mercato giapponese. Swing Out Sister saranno protagonisti dell'ultimo di Capitol Records, ma qual è il brano? A questo punto questo bisogna capire, perché anche loro di successi ne hanno un po', eh? Allora, noi facciamo il riepilogo dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, va bene? Mettiamo insieme i pezzi, questo era il primo. Questo è il secondo. Questo è il terzo. Questo è il quarto. Li mettiamo tutti velocemente perché così il pezzo prende forma, li ascoltiamo il quarto. Riascoltiamolo ancora. Dai, il pezzo è quello lì. Vi dico subito che non è quello che avete citato di più in questo momento, fino a questo momento, che è Breakout. Tanti di voi stanno dicendo Swing Out Sister con Breakout. No, non è Breakout, però è un altro di quelli lì famosi. 342-342-2190, fate un bel vocale per annunciare voi l'ultimo di Capitol Records. Vostro nome, dite la città da dove ci ascoltate, annunciate Swing Out Sister e dite il titolo esatto della canzone. Dai.

Sempre grandi voci anche femminili su Radio Capital. Prima c'era Natalie Imbruglia, poi Mattia Bazzar con Antonella Ruggero, naturalmente. Siamo arrivati quasi alla fine di Capital Records, amici. Resta il quinto elemento da ascoltare, il quinto elemento che ci fa capire come comincia l'ultimo brano di oggi di Capital Records, e comincia così. Ma che bell'inizio, meraviglioso. Riascoltiamolo. E anche l'ultimo di oggi sarà cantato da una donna, dalla cantante dei Swing Out Sister, con i Swing Out Sister naturalmente. Avete l'ultima chiamata in questo momento, l'ultima possibilità per fare il vostro vocale. Fatelo ora, avete 3 minuti di tempo da questo momento. 342 342 2190.

0: Sam Smith con Diamonds. Amici, tocca a voi adesso. Chi annuncia oggi l'ultimo di Capital Records?
1: Buonasera Radio Capital, buonasera a tutti gli ascoltatori. Rossano da Osimo che va ad annunciarvi l'ultimo di questa sera. Si tratta di un brano bellissimo dei Swing Out Sister. Stiamo parlando di Surrender. Mi ricordo ancora il video su DJ Television quando tornavo al pomeriggio da scuola, era un appuntamento immancabile. Voi invece non arrendetevi mai, perché il fine settimana è vicino. Buona serata, ciao a tutti.

0: Vamos di Corinne Drewery, che poi era la cantante dei Swing Out Sister, è la cantante dei Swing Out Sister. Questo è Surrender, l'ultimo di oggi di Capital Records. Grazie a Rossano per averlo annunciato, grazie a voi per aver giocato con noi e complimenti se avete indovinato anche oggi titolo e artista, quindi gruppo in questo caso. C'era Elisa in redazione, ciao Elisa, grazie. C'era Maurino in regia, ciao Maurino. C'eravate chiaramente tutti voi, grazie per essere stati con noi. Adesso arrivano le ultimissime news e poi il TG0 immancabile. Da Marco Biondi è tutto, ci sentiamo nuovamente domani, sempre ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Radio Capital ti consiglia
7: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
8: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
21: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
20: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile

0: in qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE, leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. La procura di Pavia chiude le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenuto il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, morta il 13 agosto del 2007. Gli atti saranno trasmessi alla procura generale di Milano per la richiesta di revisione della condanna a 16 anni per Stasi, l'ex fidanzato della vittima. Un razzo ha colpito la base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL in Libano. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Secondo CNN e Al Arabiya, in serata l'Iran comunicherà la sua risposta all'ultima proposta americana per il piano di pace in Medio Oriente. In Vaticano, 45 minuti di colloquio cordiale, il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato ospite di Papa Leone per ricucire i rapporti. Dopo le parole dure di Donald Trump, la maggior parte dei fedeli si schiera con il pontefice contro il presidente americano. Le voci dei turisti intorno a Piazza San Pietro raccolte da Elisa Matta.
6: Io credo che l'unico male verso i cristiani, verso chiunque in realtà in questo momento, sia lui.
7: Donald Trump ha detto che le parole di Papa Leone sulla guerra fanno del male ai cattolici. Qual è la sua opinione a riguardo?
8: Che Trump ha qualcosa che non gli funziona nella testa. Cioè, il Papa parla solo di pace. Lo strumento suo è quello, la pace.
9: As an American, how do you feel about Trump's words?
10: Ridiculous and stupid.
11: I feel terrible about it.
12: I think Trump is an idiot.
7: Cosa pensi delle parole di Trump sul Papa?
13: Un po' esagerate, fuori luogo.
14: Credo che sia il solito atteggiamento propagandistico che utilizza verso qualsiasi argomento che possa creare un movimento mediatico.
15: Essendo cattolico, do ragione a tutto quello che dice il Papa.
5: 7 arresti a Napoli per tentato omicidio, tra questi anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo, è finito in manette per aver preso parte a una sparatoria nel giugno del 2025. Ad anticipare la notizia dell'arresto è stata proprio De Crescenzo con un video pubblicato su TikTok.
16: Siccome io sono una mamma cambiata e una mamma disperata, e ve l'ha sempre detto che io non sapevo più cosa fare per mio figlio Francesco, è venuto il giorno che stamattina alle 5 l'hanno arrestato con i miei avvocati. Già sapevo tutta la situazione che doveva succedere questa giornata, era già tutto pronto con il mio avvocato e le forze degli ordini. Purtroppo io non ce la facevi più, la notte non mi faceva più dormire, uso abito tutto quanto, io mi sono sempre dissociata da tutto quello che faceva mio figlio. È venuto il giorno che Gesù Maradarazzi che l'hanno arrestato.
5: Le riserve d'acqua nel bacino del Po si riducono, secondo l'autorità di bacino le temperature sopra la media in aprile ha accelerato lo scioglimento delle nevi alpine, mentre le precipitazioni sono rimaste scarse. Le criticità più marcate riguardano la Lombardia, sotto osservazione anche il Ticino, dove la neve disponibile è ampiamente sotto la media. Tra poco il TG0 Capital News torna alle 19.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
18: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania. Migliora invece al nord. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti, seppur irregolari, specie sull'arco alpino, al nord-est e al centro-sud. Più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto rimarrà piuttosto dinamico, con tante nubi e con qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza.

0: Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ricordate chi disse: non mi lascerò sconfiggere da un uomo meschino, scelgo la vodka e Chaka Khan? La Bridget Jones.
1: Grande Bridget.
0: Dal diario di Bridget Jones, I'm every woman, Chaka Khan, senza vodka, perché senza. Alle 18 e 9 minuti noi siamo alcol free, mi raccomando, però Chaka Khan l'abbiamo scelti per cominciare.

0: annunciare il nostro TG0 di oggi.
1: Love of my life.
2: Io mi candido.
1: C'è la zoccola.
3: Un modello che persiste. E tuttora nel mondo.
4: L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
1: E qui sono io che faccio quel che faccio, capito?
2: Alfi male avuto!
5: TG0.
3: Questa è la missione che becca come il cucù.
0: Eccoci qua con questa sigla molto audace. Ma realizzata da Fabio Amoroso.
6: Bellissima, Minetti e Mattarella, una cosa
0: sì,
6: meravigliosa. Con
0: i pavoni.
6: I pavoni.
0: Che sono stati adottati.
6: Peraltro il nostro stagista, si può dire così, Domenico Voddo, ci informa che questo caso pavoni se ne sta parlando tutto il mondo. I social
0: sì.
6: dell'Inghilterra, della Francia, della Spagna, della Germania, tutti parlano di questo caso
0: di Punta
6: Peacock.
0: Marina, è pazzesco. Vicino
6: cioè,
0: a Ravenna.
6: È un caso mondiale, mondiale.
0: Sì, è
6: ragazzi,
0: vero, è così.
6: Sì.
0: Allora, fatemi salutare anche Emanuele Denina, il direttore Edoardo Buffoni.
6: La direttora Doris Zaccone.
0: Ed eccoci qua, insieme
6: bello,
0: per queste
6: bello.
0: Prossime sì. due ore. Mettetevi comodi, se potete, perché abbiamo tanto, tanto da raccontarvi.
6: Delle chicche.
0: Bellissime. Intanto, proprio tutte belle, no.
6: No.
0: Stavo dando un'occhiata ai prezzi dei carburanti perché mi tocca rifare il pieno e sto vedendo che sono nuovamente in salita. E si attesta oggi, la media è 1,93-1,94
6: per la benzina,
0: sì.
6: per la benzina.
0: Qualche picco anche più in alto se c'è il servito, cioè se ti fai mettere la benzina oppure se non ti va di scendere per fare benzina tu da solo.
6: Il diesel a 2,03 euro, certo siamo partiti così subito.
0: Dopo subito brutte notizie
6: così, però ragazzi questo è perché sappiamo che da qualche giorno è stato tolto gran parte del taglio delle accise per quanto riguarda la benzina, cioè il taglio che era di 20-25 centesimi ora di solo 5 e questo ha fatto risalire di quasi 20 centesimi il costo al litro della benzina. Questa è la situazione finché non si sblocca lo stretto di Hormuz, così
0: dovremo andare avanti. Poi ne parliamo perché
6: sì.
0: stanno succedendo delle cose, sembra sempre si fanno due passi avanti, uno indietro oppure si rimane in stallo, fermi, ma noi vogliamo aprire invece con un po' di allegria.
6: No, non è che di allegria, sul caso carburanti abbiamo recuperato dagli archivi del web una cosa che disse Red Ronnie, cioè ve la ricordate quella roba di Red Ronnie? No, questa volta non parla di egiziani, non parla di egizi, non parla di extraterrestri, ma parla del controllo degli algoritmi quando vai a fare benzina al distributore. Sentite il racconto di Red Ronnie, preoccupatevi tutti.
7: Stasera, per far capire come siamo, stasera sono andato a fare benzina, ok? Diesel anzi, ok? E io avevo a disposizione solo una colonnina, colonnina numero 8, bene. Colonnina numero 8 prevede benzina e diesel, bene. Metto dentro carta di credito, tutto ok. Mi chiede, fai benzina o diesel? Che cazzo te ne frega? Hai il contatore dei soldi, io metto dentro. Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho. Mettendo diesel, mi associano diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Noi siamo tutti per entrare nei loro algoritmi.
6: È l'algoritmo.
0: Io invece pensavo che la scelta diesel benzina fosse perché poi così la pompa ti eroga o diesel o benzina.
6: Sarebbe
0: invece
6: quello,
0: no.
6: Red. Beh, sei arrabbiato, Red. Dici, cazzo, te ne frega. Ho capito, ma ti stai chiedendo altrimenti come fa ad attivarti l'erogatore?
0: Però,
6: Red, tu volevi diesel. Te ne frega. fatti tuoi.
0: Ma che come
6: cattiva
0: dire?
6: Colonnina.
0: È come se quando vai dal fornaio dice ma come lo vuole il pane? Che te ne frega?
6: Ma che te ne frega? Mi puoi controllare l'algoritmo. Poi
0: allora,
6: esce tutto sulla carta.
0: Perché se ti dico integrale allora poi mi associa integrale.
6: Capito. Ma
0: però guarda
6: occhio
0: che,
6: alle colonnine ragazzi.
0: No, occhio al controllo. Io sono sensibile alla questione degli algoritmi che non vanno bene per niente. Gli algoritmi ci fanno stare nelle nostre bolle. Però la colonnina della benzina purtroppo un po' funziona così. Comunque grazie Red Ronnie, io spero che ci faccia sognare sempre. Domani un altro video.
6: Siamo preoccupati, ora Red Ronnie magari stasera deve andare, che ne so, appunto a comprare un detersivo e sarà alla fine, vuole candeggina o un morbidente, macello.
0: Che te ne
6: cazzo
0: frega?
6: Te ne frega?
0: Che te ne frega?
6: Red Ronnie va, che ne so, va a prendere un biglietto al cinema, lo vuole per lo spettacolo di 18:30 e 20:30.
0: Che cazzo te ne frega? Adesso c'è una canzone, vuoi sapere di chi è? Che te ne frega? Cioè ti devo dire che canzone
6: ma
0: è?
6: Che, no,
0: non te lo dico, io la mando.
6: L'algoritmo?
0: Esatto, e poi fai

0: mancherai da impazzire. Miss Me Blind, Calcio Club su Radio Capital, 18 e 18 minuti al TG0. Allora, no, c'è un consiglio per Red Ronnie, qualora ci ascoltasse, sarebbe bellissimo. Può fare l'esperimento di mettere i contanti alla colonnina. No, te lo chiede lo stesso, infatti.
1: Però in effetti, diciamo, non memorizza poi sulla carta quello che hai preso.
0: Questo è vero. Però se tu vai e metti 20 euro per dire, in alcune colonnine, non sono fatte tutte allo stesso modo, ti chiede vuoi diesel o benzina?
1: Certo.
0: E tu non ti devi arrabbiare, cioè non devi dire tutto te frega.
1: Ma lì lui va bene, va liscio, perché il contante non lo traccia, capito?
0: Non lo traccia,
1: però comunque c'è anche chi ci dice che è preoccupato per l'aumento dei prezzi del carburante, sta studiando, sta

0: studiando dei video di come vivono gli Amish, sapete quelli che vivono tipo nell'Ottocento?
1: Sì, nell'Ohio.
0: Per regolarsi un po', per tipo, prendiamo i cavalli,
1: sì,
0: andiamo col carretto.
1: Senza elettricità.
0: Esatto.
1: Non si usano le automobili.
0: Candele a olio, vabbè, è così.
1: Esatto, si vestono in modo tradizionale, 3 vestiti che si lavano e si rimettono, agricoltura, artigianato, insomma sì, dovremmo tutti guardarci qualche video.

0: o cucire, per esempio?
1: Beh, un po' sì, dai. Hai mai rammendato un calzino, per dire?
0: No.
1: Ce l'hai l'uovo?
0: So attaccare il bottone.
1: Ce l'hai l'uovo, quello di legno?
0: No,
1: l'uovo di legno,
0: no,
1: che serve
0: per frittata,
1: per... che serve, tu metti dentro il calzino e poi quello ti aiuta a ricucire, però insomma vabbè, ma non credo, il calzino è la cosa minore. Sai accendere il fuoco strofinando i bastoncini?
0: Secondo me con un po'
1: ce
0: di secondo me si può fare piano piano, in mezz'ora magari uno ci riesce, non ci ho mai provato. Però senti, allora, problemi di soldi sicuramente uno come Jannik Sinner non ce l'ha, essendo il numero uno al mondo, vincendo un sacco di tornei meritatamente, insomma incassa quello che incassa. Però oggi nella conferenza stampa di presentazione della sua partecipazione all'internazionale di tennis a Roma, penso che debutterà sabato con la sua prima partita, Sinner si è fatto portavoce di una protesta dei primi 10 fra uomini e donne tennisti al mondo, una protesta per dire dovete pagarci di più, ma come categoria di tennisti, non semplicemente noi più bravi, perché dicono alcuni tornei più importanti, quelli delle grandi Slam, stanno facendo un sacco di soldi, facendo pagare un sacco di più i biglietti e i diritti TV, ma la quota riservata poi ai tennisti è sempre troppo ridotta. Sentite Jannik Sinner.
2: Secondo me i soldi poi è una conseguenza, no? È più che altro il rispetto che i grandi slam ci fanno vedere, no? Perché comunque senza di noi il torneo non c'è, no? Quindi è un po' tutti e due i lati, e quindi siamo stati zitti per tanto tempo e secondo me ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. Noi tennisti e atleti sanno che i tornei più importanti sono i grandi slam e non chiediamo il 50%, cioè non ci mancherebbe altro, no? E non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco,
0: che sarebbe attorno al 15%, che in effetti, se tu pensi che i tennisti sono appunto
1: sono
0: la ragione del torneo,
1: esatto,
0: è poco. E occhio che Sinner non sta parlando ovviamente per sé, ma come categoria. L'importante magari è proteggere magari anche il numero 200 al mondo, no?
1: Bravissimo, sai che mi è piaciuta molto questa cosa, a volte io sono un po' critica, mm-hmm, no? Con Sinner, mm-hmm, con i grandi campioni, invece questa volta mi è piaciuto perché si è preso un ruolo e lo ha fatto con coraggio. Io non credo che lui abbia, lui lo sa che non sta parlando per se stesso,
0: no, certo,
1: ma è diventato un punto di riferimento.
0: Anche Djokovic, per dirti, è uno molto su questo in prima linea.
1: Non solo dal punto di vista tecnico a questo punto e sportivo, ma è diventato un po' il sindacalista.
0: Mi ha ricordato ieri la premiazione di David, anche grandi attori molto premiati come Matilda De Angelis per esempio,
1: hanno fatto
0: bellissimo, degli appelli per tutta la categoria di chi lavora nel cinema, no? Per avere più fondi, anche i macchinisti,
1: ma
0: gli elettricisti,
1: no? Devono parlare quelli che sono più forti e che sono anche più ascoltati, perché altrimenti quelli in fondo non hanno voce.

0: Molto Hollywood questa canzone di Bruno Mars, Risk It All, su Radio Capital, 18 e 25 minuti. Allora, caro Edoardo Buffoni,
1: eccoci.
0: Non ce ne occupiamo mai praticamente, non parliamo mai del caso Garlasco, però questa volta c'è una novità importante.
1: Beh, una novità che segna un momento di svolto, comunque un momento nuovo, tutto quello che ruota attorno al delitto di Garlasco, il femminicidio di Chiara Poggi, uccisa appunto il 13 agosto del 2007 in questo paesino, in provincia di Pavia. La novità di oggi è che la procura di Pavia, dopo 14 mesi di nuove indagini, ha detto che le ha chiuse. Quando una procura chiude le indagini, fa tutto un faldone, che ora sarà di nuovo tutto dato in mano ovviamente al nuovo accusato, che è Andrea Sempio, amico stretto del fratello di Chiara Poggi, di Marco Poggi, ok? Finite le indagini, vuol dire che ora la palla passerà a chi? Ad altri giudici, che dovranno stabilire, ok, tutto questo insieme di prove che avete raccolto, intercettazioni, macchie di sangue, DNA, tutta una serie di cose che i procuratori di Pavia hanno raccolto, sono sufficienti a fare un nuovo processo per questo delitto oppure no? Ecco, quindi la passa ad altri giudici.
0: Sì.
1: Però è un momento importante, no? Con una particolarità però, no, Doris, che stiamo parlando di un processo che dovrebbe in qualche modo smontarne un altro. Infatti hanno trasmesso questi atti alla Procura di Milano, perché la Procura di Milano ha competenza per dire: ma tutto questo insieme di prove contro Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi per un rifiuto di un avanzo sessuale, e uccisa anche con crudeltà Chiara Poggi, se noi facciamo un processo, vuol dire che dobbiamo riaprire il processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi,
0: che nel frattempo è in carcere,
1: che è stato condannato in via definitiva a 16 anni, ne ha già scontati praticamente 14, è detenuto nel carcere di Bollate, è in semilibertà, per cui va di giorno a lavorare ma di notte torna in carcere, e fra 2 anni, con gli sconti di pena per buona condotta, ha finito di scontare. Nel 2028 Stasi comunque uscirebbe. Quindi ora la palla passa a questa procura di Milano, che deve decidere: c'è un materiale per cui noi possiamo, perché tu non puoi fare un processo per lo stesso delitto, cioè,
0: certo,
1: non possono esserci due processi per lo stesso delitto per cui per quel delitto è stata emessa una condanna in via definitiva.
0: Sì.
1: Ecco un po' questo è il nodo, no? Che succede ora? La procura di Pavia
0: singolare
1: avrà raccolto tutta una serie di prove che possono essere sufficienti a far riaprire quel processo. Comunque sarebbe comunque una svolta clamorosa, anche un nuovo processo, perché vorrebbe dire smentire la condanna definitiva di Stasi.
0: E insomma, comunque per la procura di Pavia Andrea Sempio è il colpevole, ha ucciso Chiara Poggi per motivi abietti e con l'aggravante della crudeltà. Questa è l'ultima ora di oggi. 18 e 28 minuti, questa è Radio Capital.
2: IG0.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
4: Tu ci vedi bene, Stefano?
5: Come dico la Roma, allora vedi di andare.
4: No, sì, guarda, è una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
6: Io non vedo.
4: Non vedi nulla.
6: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo.

0: scopo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi? Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Da Tron.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a €1,39.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
10: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
11: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a €6,59. Latte Granarolo 4 litri a €2,69. Lidl vale davvero.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: di Giovanotti su Radio Capital al TG0 alle 18:38 minuti. Allora, Edoardo Buffoni.
1: Doris, allora ci è venuto a trovare un nostro amico, un collega giornalista ed inviato di Repubblica, Corrado Zunino.
0: Sì,
1: ciao Corrado.
0: Ciao Corrado.
2: Ciao a tutti e a chi ci ascolta.
1: Benvenuto al TG0, l'abbiamo sentito specialmente negli ultimi mesi, spesso quando era inviato dal giornale in Abruzzo, perché hai seguito negli ultimi...
2: Cinque mesi e mezzo
1: la storia della famiglia Nel Bosco, e con tutte queste tue, appunto, gli articoli che hai scritto, le cose che hai studiato, vedendo da vicino questa situazione, parlando con decine di persone, ne hai tratto anche un libro molto istruttivo che si chiama La famiglia Nel Bosco di Corrado Zunino per Diarcos Editori. Che sia un diario, immagino, che le tue riflessioni. Però la prima domanda, Doris, che farei a Corrado, visto che è un cronista, è: a che punto siamo della storia?
2: Siamo al punto che i bambini sono ancora soli nella struttura, la mamma si è allontanata il 6 marzo in una serata drammatica. E siamo al punto in cui ci sono stati due elementi negativi per la famiglia: la perizia psichiatrica, che ha detto che Catherine è rigida e Nathan è fragile, e poi la risposta della Corte d'Appello a un'istanza della difesa, che è: non procediamo, deciderà il tribunale, ma in 6 pagine ci dice che i due genitori, anche per loro, non sono così adeguati.
1: Ogni quanto si vedono? Cioè, i figli possono vedere i genitori? Come funziona?
2: Il padre va tutte le mattine.
1: Tutte le mattine.
2: La madre non sta andando da almeno 2 settimane. In questo momento non sta facendo neppure videochiamate con loro, né registrate né dal vivo, perché il tribunale a un certo punto ha imposto che ci sia di fronte all'incontro madre e figli anche sempre una curatrice. Questo peraltro è accaduto anche 3 giorni fa, quando hanno ricoverato la bambina più piccola in ospedale per crisi bronchiali. E gli incontri della madre anche in ospedale dovevano essere fatti con l'assistenza di una educatrice.
1: Perché questa differenza tra i due?
0: Infatti, come mai?
2: Perché il Tribunale per i minori, dopo aver provato Catherine insieme ai figli nella stessa struttura di Vasto, anche se in stanze diverse, in piani diversi, l'ha allontanata in quanto lei ha dimostrato di essere problematica all'interno. I figli si ribellavano, hanno anche ferito le educatrici, lei li sobillava. Questo è il punto di vista del Tribunale, ma anche di chi ha vissuto vicino a lei all'interno della struttura.
0: Allora, fra un po' mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi tu, che idea ti sei fatto di questa famiglia da cronista, però siccome abbiamo parlato tanto della famiglia Nel Bosco anche con toni critici nei confronti di chi ci ha speculato, no? La politica a un certo punto si è appropriata di questa storia facendone un po' carne di porco, perché nessuno di noi ha gli strumenti per giudicare quello che sta succedendo lì e effettivamente come stanno le cose. Perché ci siamo così appassionati?
2: Intanto la politica si è appropriata subito della famiglia Nel Bosco. Il primo tweet di Salvini arriva 4 giorni dopo la prima separazione, il 20 novembre, dei figli. Noi ci siamo appassionati a questa storia perché è una storia molto più grande della famiglia stessa, è una storia che riguarda le famiglie, è una storia che riguarda i bambini. Catherine e Nathan erano venuti in Italia perché immaginavano che l'Italia fosse un paese per cui la famiglia era sacra, e lo è nell'immaginario collettivo e anche nel sentimento collettivo. Ogni volta che si dice i 3 bambini sono solo in struttura, l'Italia si rivolta. Lo è perché la famiglia, nella fase iniziale, prima ancora che fossero tolti i figli, ha fatto entrare, per motivi difensivi che poi sono stati considerati criticamente dallo stesso tribunale, i media a casa loro. Hanno dormito i giornalisti nella loro roulotte, l'hanno intervistati in tutti i modi, hanno raccontato la loro storia. Questo ha fatto sì che un pezzo dell'Italia, soprattutto quella che sta davanti alle televisioni, si affezionasse a questa famiglia e poi non potesse sopportare la separazione.
0: E tu che cosa ne pensi? Cioè, qual è l'idea che
1: tu che riconosci? Tu,
0: che
1: possiamo dire, Corrado, che sei
0: in contatto con loro quotidianamente?
2: Non era possibile che uno Stato occidentale non si occupasse di loro dopo che il 23 settembre del 2024 si era realizzato l'avvelenamento da funghi per la piccola che aveva preso dei funghi non commestibili. Non potevano non intervenire i carabinieri quando hanno visto quella casa tolta da ogni utenza, umida, con il bagno all'esterno. Non potevano fare degli approfondimenti. Gli approfondimenti hanno detto che non c'era c'era la scuola, non è vero che c'è una scuola steineriana fatta dai genitori, non c'è scuola, quando poi sono arrivati i maestri hanno detto i bambini di 7 ma anche quella di 9 anni hanno preparazioni d'asilo, e non c'era una pediatra, l'hanno dovuta imporre, non c'erano le vaccinazioni, quindi lo Stato non poteva non intervenire. Molti dicono sì, ma non doveva separare la famiglia. E purtroppo di fronte a 14 mesi in cui la famiglia si è negata, si è allontanata, è andata all'estero, non ha fatto entrare in casa l'assistente sociale, era quasi fisiologico che questo accadesse. Purtroppo in parte è continuato ad avvenire anche negli ultimi 5 mesi e mezzo, laddove Catherine non rinuncia neppure tatticamente alle sue idee, mentre il padre Nathan a noi a Repubblica ha detto chiaramente: io col cuore resto quello di prima, io penso che quella vita lì ai margini del bosco senza acqua corrente, con i cavalli, sia la vita giusta per noi, ma siccome voglio restare qui e capisco o sono obbligato, seguo quello che mi dicono, cosa che nei fatti Catherine non ha ancora fatto.
1: Allora, questo è un libro che, come scrivete voi, caro Corrado, con preparazione di Paolo Di Paolo, un amico scrittore, è un libro che divide e costringe a prendere posizione. Il grande tema è: ma i bambini di chi sono? E la risposta è: sono di loro stessi i bambini.
2: I bambini sono di loro stessi, anche se la maggior parte delle persone risponde: sono dei genitori, non sono dello Stato. Non sono dello Stato e non sono dei genitori, sono di loro stessi e bisogna avere una tutela che è prevista dai nostri ordinamenti internazionali.
1: Allora, questo è un libro istruttivo, è un libro che fa riflettere, è un libro importante perché è un'inchiesta di una persona come Corrado che conosce da vicino quella situazione, però poi si pone anche tante domande, cioè anche tanti dati su quante sono le persone affidate, quanti sono i neorurali, perché Corrado Zuni è un giornalista d'inchiesta. Questo libro si chiama La famiglia del bosco, edito da Diarcos, consigliamo la lettura. Grazie Corrado Zunino.
2: Ciao, grazie Corrado. A voi.

0: occhi di Bette Davis? Erano occhi di ghiaccio, cioè che colore erano? Un azzurro
1: belli,
0: un azzurro carta da zucchero, non lo so, boh. A me piacciono molto gli occhi nocciola, non importa a nessuno, però sono un colore particolare.
1: No, come non ci può,
0: sono belli gli occhi nocciola, sono bellissimi. Bette Davis però ce li aveva blu, e Kim Carnes ben lo sa perché ha scritto e cantato questa canzone.
1: Io ho visto
0: negli
1: una,
0: anni 80
1: una serie TV su Bette Davis,
0: sì,
1: che si chiama Feud, che parla della rivalità tra Bette Davis e Joan Crawford. Non mi ricordo in che piattaforma la danno, ma fa spaccare,
0: cioè fa ridere,
1: sì, è divertente. Joan Crawford la fa Jessica Lange e Bette Davis la fa Susan Sarandon.
0: Vabbè,
1: vi dico solo
0: fantastiche.
1: Sono fantastiche, si detestano sui set, è meravigliosa.
0: Molto
1: è così,
0: bene,
1: è
0: molto
1: così.
0: Bene, allora la faccenda della famiglia del Bosco fa venire in mente un po' Captain Fantastic, Nell di Jodie Foster, tanti
1: a
0: film che hanno
1: di film, esatto.
0: Sì, che hanno indagato quel tema, perché non è la storia in sé e basta, è proprio il valore universale che questa storia ha.
1: Poi dopodiché, come ci dice anche Corrado Zunino, l'esito che tu

0: tutti noi auspichiamo questa specifica vicenda dell'Abruzzo è che si possa arrivare a un compromesso che metta insieme la tutela di alcuni diritti a crescere di questi bambini e il fatto di stare insieme.
1: Sì.
0: Sembra che sia più il padre molto più propenso a dei compromessi e in qualche modo avevano provato anche a fare un affido al padre in qualche modo, però la figura materna invece è un po' più complessa da gestire, sì. Quindi per ora non ci può essere questo ricongiungimento.
1: E comunque, come ci ha raccontato Corrado Zunino, è una cosa, è una storia che ci fa riflettere, perché appunto la questione è i figli di chi sono, e anche un po' secondo me nessuno si salva da solo, cioè va bene cercare di proteggere la vita selvaggia, no? Anche Into the Wild era un film che affrontava questo tema, però poi alla fine Into the Wild come finiva? Vabbè, no, no spoiler, però insomma è un film di 30 anni fa, la bellezza se non la puoi condividere, a che cosa ti serve? Questa è un po' la grande cosa. Questa è Radio Capital e c'è una canzone molto bella di Duffy. Come si intitola questa canzone?
0: Mercy.
1: Mercy. Ah, Mercy. Mercy.

0: Jeeves Professor, Michael Jeeves.
1: Questo è un territorio libero.
2: TG Zero.
3: Viva la democrazia.
2: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
4: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
5: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
4: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
13: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
12: Develey ti salsa la vita!
14: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
20: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
21: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
20: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
22: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
24: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. È durato 45 minuti l'incontro di oggi tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio. Il capo della diplomazia statunitense è poi rimasto nel Palazzo Apostolico 2 ore e mezza in tutto per incontrare anche il segretario di Stato Parolin. Il Dipartimento di Stato americano parla di solidità delle relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede e di impegno comune per la pace. Domani Rubio incontrerà la Premier Meloni e i ministri di Esteri e Difesa Tajani e Crosetto. La procura chiude le indagini sul delitto di Garlasco, solleciterà la revisione della condanna di Stasi. Per gli inquirenti Marco Poggi ha cambiato versione per difendere l'amico Sempio. Simone Di Gregorio.
5: Il fratello della vittima si è mostrato ostile e in costante difesa d'ufficio dell'amico Andrea Sempio. Per gli inquirenti, rispetto alla testimonianza resa nei 18 anni di indagine, negli ultimi due mesi qualcosa cambia nella versione di Marco Poggi. Sui social del TG1 le carte dell'inchiesta, in cui Poggi, durante l'interrogatorio, accusa i carabinieri di influenzarlo. Ora il fascicolo è chiuso. Dopo anni di indagini sarà inviato alla Procura Generale di Milano per chiedere un'eventuale revisione della condanna a 16 anni per Alberto Stasi. La tesi accusatoria è che Sempio sia stato rifiutato da Chiara e per questo l'abbia uccisa. L'atto è stato notificato agli avvocati dell'indagato in attesa della richiesta di rinvio a giudizio.
3: La Procura di Milano per ora non contesta la grazia a Nicole Minetti. Dai primi esiti degli accertamenti effettuati anche in Uruguay e in Spagna non sono emersi elementi che la mettano in discussione. Le verifiche però stanno proseguendo e i magistrati milanesi attendono ancora degli approfondimenti per i prossimi giorni. Yannick Sinner parla da sindacalista alla vigilia dell'esordio agli internazionali di Roma di tennis, parlando della polemica per i premi troppo bassi ai giocatori e della possibilità di boicottare i tornei. Ha detto: siamo in un momento in cui donne e uomini sono uniti per chiedere più rispetto e ancora siamo stati zitti troppo tempo. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
24: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tramp di Give a Little Beat su Radio Capital, 18 e 6 minuti, questo è il TG0 e infatti lo sapete, vi lo confermi il fatto che c'è Edoardo Buffoni
1: e c'è Doris Zaccone
0: e c'è anche Fabio Amoroso,
1: sì,
0: e poi abbiamo Emanuele Denina,
1: sì.
0: C'era anche prima?
1: Sì.
0: E anche Domenico Boddo.
1: Cioè dire, la prossima
0: volta diamo
1: la notizia se qualcuno viene a mancare, diciamo, è scomparso improvvisamente nei corridoi di Radio Capital. L'hai fatta la corsa, la camminata?
0: No, oggi batto la fiacca, niente. E ogni tanto il mio dispositivo mi dice, dai, ce la puoi fare, ti mancano ancora 182 calorie. Ma 182 calorie sono tante.
1: Quanto vuol dire? Quanti passi vuol dire?
0: Devi fare, sì, almeno altri 3 chilometri sicuri.
1: Beh, sì, devi tornare a casa a piedi praticamente.
0: Sì, oppure devi fare tante scale.
1: Tante scale. Allora, brevemente, segnalazione di Emanuele Denina: su tutti i siti c'è una gaffa del ministro Valditara, ministro dell'istruzione e del merito. Forse deve ripassare un po' di storia contemporanea. Lei è successo che è andato in Campania a inaugurare una scuola, diciamo l'intitolazione di una scuola intitolata Pier Santi Mattarella, il fratello di Sergio Mattarella, ucciso in un tragico attentato. Sentite il tragico attentato come lo racconta il ministro Valditara.
2: E sono anche qua, perdonatemi, sì, è importante, per l'inaugurazione della scuola intitolata Pier Santi Mattarella. E qui voglio spendere anche due parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo, e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
1: Ah, piccolo errore, grosso errore, non fu ucciso dalle Brigate Rosse, ma dalla mafia. E niente. Ministro dell'istruzione,
0: a ripassare.
1: Quanto gli diamo di crediti di storia contemporanea?
0: Niente, deve tornare a luglio, sai che alcune scuole ti fanno
1: ministro, si ripresenti a luglio.
0: In storia, prende il debito. Mi dispiace, ministro, prende il debito. È un fatto importante e va specificato bene. Allora, caro Edoardo, a proposito di bufale, di errori, io prima ho detto che King Carms ha scritto la sua canzone, no, ovviamente era un interprete, non l'ha scritta lei, ma ad esempio le bufale che riguardano l'alimentazione.
1: Quindi proprio, scusa, ma stai parlando quindi delle mozzarelle di bufale?
0: Esatto, visto che sono le 19:09, no, qualcuno di voi sta preparando la cena, sta andando a fare la spesa, che mettete stasera nel piatto? Le bufale? Belle, bella la mozzarella.
1: Bufala
0: che deve fare un po' crunch, deve essere a temperatura ambiente. No, le bufale nel senso le false credenze, ciò che crediamo e che ormai che è stato smentito da

0: dalla scienza, no? Ad esempio, c'è una convinzione che hai sul cibo? Che ne so, io non mangio le uova, conosco persone che non mangiano le uova, no, le uova fanno malissimo, ma come gli inglesi, gli americani se ne mangiano 4 ogni mattina, 3
1: sì,
0: ogni
1: mattina.
0: Gli americani
1: stanno tanto bene, però.
0: Sì, tra l'altro costano tanto.
1: Però è vero però che...
0: Cioè le uova
1: c'era
0: ci
1: un po' di
0: fanno
1: anni fa questa roba, no?
0: Sì, le perché uova... si diceva sì. che aumentassero il colesterolo e che quindi bisognava limitarle, cioè se non hai determinate patologie le uova non sono questo certo. diavolo nero no, che viene certo. raccontato. Oppure, che ne so, la pasta mai la sera la pasta, perché di sera ti fa ingrassare 10 kg.
1: Non lo so, però è vero, no, anche è che vero. Se siete tutto il contrario di tutto, però
0: è vero.
1: Solo pasta,
0: allora,
1: pasta
0: infatti,
1: di qua, pasta di su, così.
0: Sai cosa ha fatto l'Istituto Superiore di Sanità? Ha fatto un questionario che, al quale si può accedere facilmente, basta scrivere bufale nel piatto, ad esempio ti compare un link, tu lo apri e puoi fare un test per capire quanto sei consapevole e quante bufale invece hai fatto tu.
1: Dai, fa, vediamo se le so.
0: Ad esempio, il glutine è dannoso solo per chi è celiaco. Vero o falso?
1: Cos'è il glutine?
0: Il glutine è...
1: Ok, il glutine è
0: quindi
1: dannoso.
0: La pasta, le farine. È dannoso solo per chi è celiaco.
1: Allora,
0: vero o falso?
1: No, è dannoso solo per chi, cioè nel senso.
0: O anche per gli altri, sì. perché magari ti fa male, meglio
1: giusto,
0: se non
1: anche
0: lo
1: anche per
0: è.
1: Gli altri.
0: No,
1: sbagliato.
0: Falso. Cioè, cioè è vero che il glutine è dannoso solo per chi è celiaco. E è una malattia autoimmune, la celiachia. Okay. E quindi per chi ha una sensibilità al glutine ovviamente è dannoso. Okay. Per gli altri non rappresenta un rischio per la salute.
1: Okay.
0: Non si deve mangiare la frutta dopo i pasti.
1: No, io mangio
0: vero
1: sempre,
0: falso?
1: La mangio sempre. Cioè, falso, dai.
0: È falso. È falso, infatti.
1: Dopo i pasti, se ci togliamo anche queste tradizioni elementari.
0: Qualcuno dice no, la frutta solo prima perché poi fermenta, ma in realtà non esiste alcuna evidenza scientifica.
1: Ma tu la mangi prima, Fabio? No.
0: Io la mangio prima, dopo sempre.
1: Prima.
0: Lo zucchero di canna è equivalente allo zucchero bianco dal punto di vista nutrizionale.
1: No, la canna, è diverso.
0: Cioè, fa meno male?
1: Sì.
0: Falso.
1: Ecco sto parlo.
0: Falso.
1: Cioè?
0: In realtà lo zucchero di canna non è più salutare di quello bianco. La differenza riguarda il grado di raffinazione, non l'impatto nutrizionale.
1: Ah, okay.
0: Quindi non è che se fai la torta con lo zucchero di canna te ne puoi mangiare tre fette perché tanto ci hai messo lo zucchero di canna. Ti faccio l'ultima.
1: Vai.
0: Eliminare i carboidrati dalla dieta è un modo efficace e sano per dimagrire. Vero?
1: Allora, non
0: o
1: ci
0: falso?
1: Casco, perché aspetta, se tu mi avessi detto ridurre, ok, proprio eliminare, cioè, no, dai, non può essere, no?
0: È falso,
1: oh,
0: è falso.
1: Questa l'ho azzeccata.
0: Eliminare completamente i carboidrati non è un approccio sano né sostenibile nel lungo periodo.
1: Ok, ma non ce n'è un'altra su quella sui prodotti light, non me la leggi? Io ci sono cascata.
0: I prodotti light o senza zucchero fanno dimagrire.
1: Certo, scusa, c'è scritto light. scusa, non è
0: no, falso, in realtà non fanno dimagrire. Consumare prodotti light può dare una falsa sensazione di sicurezza e portare addirittura a mangiarne di più. Inoltre, senza zucchero non significa necessariamente senza calorie o più salutare. Questa ci ha fregato. Questa è brutta.
1: Questo lo dice il ministero.
0: Questa
1: proprio.
0: Io non te la volevo dire.
1: Ma come?
0: Perché io mangio i biscotti senza zucchero.
1: Scusa, ma c'è un intero mondo light.
0: È un po'. State attenti perché non è tutto
1: non è light.
0: Quel che luccica. Non così light, perlomeno. Va bene.

bravissimo, eh? José James, in questo suo album dove riproponeva pezzi di Erika Badu storici. E adesso questo disco appena uscito di Ego Ella May, quindi siamo in Inghilterra, altre influenze, altri stili, però non così lontano. Port Lucky Baby.

qui siamo però, vi dicevo, in Inghilterra, che è un luogo di contaminazioni e, per esempio, in questo caso c'è molta Africa, anche se non è dichiarata, è evidente. Igwell May mi sembra di origini nigeriane e fa parte, diciamo, di quella folta schiera di musicisti che lavorano in Inghilterra, che stanno a Londra e che mettono un po' di quella qualità nel soul inglese. Come al solito gli inglesi riescono sempre a distinguersi, perlomeno dagli americani, insomma, e poi anche dagli europei. Per esempio Coco Rocco sta dentro questo discorso che vi facevo con la voce di Lulu per questa Idea 5.

0: B-Side
1: Radio Capital.
2: Radio Capital ti consiglia
3: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Radio Capital. Bella musica.

Brr, canzoni dal freddo mi verrebbe da dire, perché ho fatto una piccola selezione di brani che arrivano tutti da autori che stanno molto a nord rispetto all'Europa, o perlomeno rispetto alla mia visione mediterraneo-centrica, ma credo che anche voi, no, insomma, siate d'accordo che un po' da quei posti lì arrivano delle canzoni che hanno contemporaneamente danno la sensazione di essere canzoni del freddo e anche canzoni del rifugio per certi aspetti, che in qualche modo alludono a un'intimità che comunque è suggestiva. Ólafur Arnalds, anche lui dell'Islanda.

Il pezzo si intitola Back to the Sky, è di qualche tempo fa. È interessante anche questa voce che sentite, che è quella di JFDR. In realtà ha un nome islandese, ma non oso neanche pronunciarlo, quindi va benissimo che abbia usato un acronimo praticamente del suo nome. Devo dirvi che è molto brava. Sentite questa Spectator.

Beh, non a caso, Trent Moller, questo produttore danese, musicista danese, negli anni zero aveva fatto questo album intitolato The Last Resort, l'ultimo rifugio, tutto immerso in questa atmosfera tra l'elettronico e il climatico invernale, con questo bellissimo pezzo intitolato Moon, cantato poi da Anne Trolle, che ci fa arrivare vicino, insomma, perché questa è una voce che arriva dall'Armenia, ma in realtà è dentro un disco uscito da poco di un artista berlinese che si chiama Apparat.

questa è la stessa Karin che sentivate cantare in quello stranissimo pezzo di Apparat, dal suo ultimo disco. Vi dicevo, una voce che arriva dall'Armenia, in realtà è molto più complicata, la sua vita è triangola, diciamo, gli Stati Uniti, l'Armenia, forse anche la Siria, non ricordo più. Ecco, non è proprio del nord, diciamo, anche se bisogna dire che ho letto un po' della sua storia, ha lavorato parecchio in Islanda, quindi la mettiamo comunque sempre dentro questo viaggio nel freddo, che si conclude con un gruppo svedese, ma così, con una canzone un po' più calda.

0: Torniamo domani dalle 22.
1: B-side.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: jazz, il grandissimo Ailu Merja insieme ai Walias, un album del 1977, un album davvero funkissimo, passatemi il termine, per questo musicista che ha una storia veramente particolare e l'ho già raccontata e magari un giorno ci torneremo sopra. Comunque il pezzo si chiama Musica We Silt, lui è Ailu Merja and the Walias che aprono una nuova puntata di Extra. Buonasera a tutti.
1: Sur Radio Capital, à minuit, tout est extra. Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
2: Music beyond borders.
1: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital oppure ben trovati se stavate già sentendo la radio. Un saluto a Massimo Aldani che è andato in onda fino alle 10 e Alessio Bertallò che ci ha appena preceduto. Sono Alex Paletta, vi accompagno in questo viaggio che facciamo nella musica, musica world nel senso più nobile del termine, ogni sera a mezzanotte qui su Radio Capital. E se volete farmi sapere se vi piace, se non vi piace, un saluto eccetera eccetera, usate pure il WhatsApp di Capital 342 342 21 90 oppure la pagina Facebook Extra Radio Show o il mio profilo Instagram, dove poi ogni sabato mattina trovate le tracklist di tutta la settimana. Allora, vi presento la puntata di questa sera. Vi farò sentire un artista italiano che vive a Parigi nella seconda parte della puntata. Lui diciamo che fa di mestiere lo scultore, però è anche molto attento alla musica e sta per pubblicare un disco per la nuova etichetta di Populus, musicista DJ veramente importantissimo del panorama italiano, che appunto ha deciso di mettere su la sua nuova label e sta spingendo degli artisti davvero molto interessanti. Quindi insomma stasera sentiremo una di queste tracce che uscirà poi a luglio. Poi vi faccio sentire una traccia dell'ultimo album di Fred Again. Risentiremo i Camon Tigre, risentiremo anche Charlie Risso e sì, anche Your Brother's Keeper insieme a Gary Bartz, che stanno per pubblicare un disco. Insomma, ci si aspetta veramente grandi cose da questo ensemble jazz insieme a questo veterano della musica mondiale. E poi anche la nuova traccia di Yazak Med che farà parte del suo nuovo EP. Però partiamo con una band che arriva da Melbourne, più che una band sono un duo, la cantante Niceki Anele e il produttore Nick Ryan Glini. Insieme formano questo progetto che si chiama Owelu Dream House, scritto Owelu con la doppia V. Arrivano da Melbourne, ve l'ho già detto, hanno da poco pubblicato il loro nuovo album e stasera partiamo proprio con la loro traccia che si chiama Oluwazam. Eccoli qua! Musica dall'Australia per partire, Owelu Dream House qui su Radio Capital. Godetevi la puntata, mettetevi comodi e rilassatevi, dai, proviamoci almeno.

per l'Europa, e devo dire anche abbastanza con difficoltà, perché sono veramente tantissimi, sono tipo 11-12 sul palco, quindi insomma spostare così tanta gente diventa anche abbastanza dispendioso. Torneranno in Italia e saranno protagonisti di uno dei festival più interessanti del panorama italiano, il festival che si tiene i primi di agosto ad Agrigento. Molto probabilmente farò una puntata nelle prossime settimane per andare a scandagliare insomma le line up dei vari festival più importanti, diciamo quelli più in linea con la musica che sentite ogni sera a mezzanotte qui su Radio Capital. Sono sicuramente il Jazz Refound, che si tiene a fine agosto, il Festival invece che si tiene i primi di agosto, il Jazz Refound in Piemonte, Festival in Sicilia ad Agrigento, e per quello che riguarda invece il centro Italia sicuramente il Gaeta Jazz Festival è uno di quei gioielli su cui porre l'attenzione. Comunque insomma ne parleremo nelle prossime settimane. Intanto abbiamo sentito Coagule qui su Radio Capital, erano appunto l'orchestre Tout Pensant Marcel Duchamp dall'ultimo disco che si chiama Ventre Unique. Adesso ce ne andiamo in Inghilterra, perché questo nuovo ensemble londinese, Your Brother's Keeper, farà un disco che uscirà il 19 di giugno insieme ad una leggenda del sassofono, una leggenda della musica jazz, Gary Barz. Insieme stanno realizzando questo disco, molto probabilmente il disco è già finito, perché insomma se esce a giugno non penso stiano ancora registrando, ma insomma per adesso è disponibile solamente la traccia che abbiamo già in sottofondo. Il pezzo si chiama Cauldron, loro sono, ve lo ripeto, Your Brother's Keepers e Gary Barz, da un disco che uscirà il 19 di giugno che si chiamerà Where Rivers Meet.

6 maggio sto preparando una puntata speciale dedicata proprio alla musica e alla vita di Miles Davis. Questo era un pezzo che faceva parte della Complete Session di On the Corner, diciamo l'album più funk di Miles Davis. Era un take che non è entrato nell'album ufficiale, ma appunto è stato ripubblicato a anni di distanza, un po' come funziona, no, con i dischi jazz. Molto spesso escono le Complete Session, cioè tutta la session di registrazione con pezzi che non sono stati poi inclusi nell'album. Questa era On the Corner Take 4 per Miles Davis da On the Corner. Chiudiamo la prima parte di Extra con questo nuovo pezzo di Yasak Med che farà parte di Shinrin Yoku, un EP che vedrà la luce il 29 di maggio. Intanto gira già questo pezzo fenomenale che si chiama Don't

0: If you want more of this, you better stick around.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Generation è un progetto inglese che va ad esplorare la musica di altri posti del mondo. Dopo il grande successo di The Napoli Exchange, un progetto ovviamente fatto con musicisti napoletani sulla musica napoletana, questa traccia che abbiamo sentito, che si chiama Ao Na, fa parte invece di Mumbai Exchange con musicisti di Bombay e appunto la produzione degli X Generation. Disco veramente molto interessante, molto divertente, quello degli X.

Generation. Come un disco molto bello, l'ho sentito già da qualche giorno, è già disponibile su tutte le piattaforme, Outta National, il disco dei Pigeon. Qui li sentiamo con la nuova traccia che si chiama 116.

Ed eccolo qua, l'artista di cui vi parlavo, che oltre ad essere un bravissimo musicista, l'abbiamo sentito, è anche uno scultore. Vive a Parigi, è un ragazzo italiano e il Populus, con la sua nuova etichetta, ha deciso di metterlo sotto contratto e di stampare il suo disco. Il disco uscirà il 3 di luglio, si chiamerà proprio come questa traccia che abbiamo appena sentito, Terra sigillata, per Secret Bisou, qui su Radio Capital. Continuiamo insieme a Fred Again, che ha da poco pubblicato su YouTube l'intera registrazione della sua tournée per la promozione dell'album USB 002, che è partita il 30 ottobre del 2025 e ha avuto l'ultima tappa il 27 di febbraio del 2026. Su YouTube trovate un file, solamente audio ovviamente, di 108 ore, ovvero 4 giorni, 12 ore e 31 minuti, che di seguito mette una dopo l'altra tutte le serate registrate in formato audio. Veramente un'operazione, no, alla Freddy Again, così.

Sono i Camon Tigre insieme a Perry Mason da questo nuovo capitolo che si chiama Lumina. È uno spettacolo che porteranno in giro anche quest'estate e che molto probabilmente confluirà poi in un album nuovo. Intanto sono già usciti un paio di singoli, uno qualche mese fa che si chiamava Caca e adesso questo che si chiama Driver Idol. Camon Tigre insieme a Perry Mason qui su Radio Capital. Ce ne andiamo adesso a Genova a trovare una ragazza, una musicista, cresciuta però musicalmente tra Milano e Londra, e devo dire che la cosa insomma si sente abbastanza. Si chiama Charlie Risso, la risentiamo qui su Radio Capital con Bad Instinct.

Charlie Risso chiude questa puntata di Extra. Io vi ringrazio per essere stati con me fino a quest'ora, vi do appuntamento a domani, vi ricordo come al solito che tutte le puntate di Extra le trovate su capital.it e su altre piattaforme di streaming, e vi lascio con Ramesh Shootam con questo pezzo che si chiama German Kali. Buonanotte a tutti da Alex Paletta, ci sentiamo domani per l'ultima della settimana.

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Oggi dovete immaginare di essere un camionista con un cappello da cowboy e una fiducia incrollabile nelle vostre capacità di risolvere qualsiasi situazione. Siete appena arrivati a San Francisco per fare un favore al vostro amico cinese, andare all'aeroporto a prendere la sua fidanzata. Fin qui tutto normale. Poi, nel giro di mezz'ora, vi ritrovate in mezzo a una rissa tra bande rivali durante un corteo funebre. Tre maghi volanti che lanciano fulmini, un vecchio mandarino senza corpo che rapisce ragazze dagli occhi verdi e per finire il vostro camion che sparisce nel nulla. Benvenuti a Chinatown, benvenuti nel film che non potete assolutamente perdere e che si intitola Grosso guaio a Chinatown. La storia è semplicissima, o almeno lo sarebbe in un mondo normale. Jack Burton, interpretato da Kurt Russell, scelto da John Carpenter contro il parere dello studios che voleva Nicholson o Eastwood, è un rozzo camionista americano con la parlantina facile e i riflessi non proprio pronti. Il suo amico Wang Chi, Dennis Dunn, è un ragazzo

0: cinese con un cuore d'oro e una fidanzata, Miao Jin, che sta per arrivare all'aeroporto. Peccato che all'aeroporto, sotto gli occhi increduli dei due, venga rapita da una banda chiamata i Signori della Morte. Da lì parte un inseguimento che si infila dritto nel cuore di Chinatown, dove Jack e Wang si trovano improvvisamente in mezzo a una guerra fra due fazioni, i Chang Sing e i Wing Kong. Proprio quando pensate di aver capito chi sono i buoni e chi i cattivi, ecco che scendono dal cielo le tre bufere, tuono, pioggia e fulmine. Tre guerrieri maghi con poteri sovrannaturali che spazzano via metà del quartiere. E dietro di loro, in una carrozza da cerimonia, arriva David Lo Pen, un nome che suona come un incrocio tra un ristorante e una maledizione millenaria. Lo Pen, scopriremo, è un principe guerriero condannato dal dio Qing Dai a vivere come un ghoul decrepito. E l'unico modo per rompere l'incantesimo è sposare una ragazza dagli occhi verdi per poi sacrificarla. Indovinate un po' il colore degli occhi di Miao Jin e anche quelli dell'avvocatessa Gracie Lo rapita poco dopo? Lei è interpretata da Kim Cattrall, sì, proprio la Samantha di Sex and the City.
1: La Cina è qui, signor Marco.
2: Ma cosa sta dicendo, eh? La Cina è qui, non riesco neanche a capire cosa significa. L'unica cosa che so è che questo Lo Pen è spuntato dal nulla nel mezzo di quel maledetto vicolo, mentre i suoi tre compari svolazzavano tutto intorno tagliando quegli altri a fettine. E lui si è fermato lì, aspettando che io avanzassi col camion e gli passassi attraverso.
0: Da questo momento in poi il film diventa una giostra che non smette mai di girare. La battaglia finale mescola arti marziali volanti, esplosioni, pugnali magici e un duello all'arma bianca coreografato come i migliori film di Wuxia. Il tutto mentre Jack Burton, l'eroe che crede di essere il protagonista, combina un disastro dopo l'altro e riesce a essere decisivo una volta sola, lanciando un pugnale per puro caso. Curiosità da tenere a mente mentre guardate il film. Questo doveva essere ambientato nel vecchio West, con un cowboy e uno stregone cinese. Poi uno sceneggiatore lo ha riscritto, portando tutto ai giorni nostri, trasformando il cavallo in un tir e mantenendo solo la maledizione di Lo Pen. John Carpenter, che aveva appena rifiutato di dirigere Il Bambino d'Oro, era felicissimo di fare finalmente un film di arti marziali. Poi, dopo la tiepida accoglienza della pellicola, dichiarò che quell'esperienza fu la ragione per cui smise di lavorare con gli studios hollywoodiani. «Sono troppo vecchio per queste carognate», disse. Già, perché oggi questa pellicola è un cult amatissimo, ma all'epoca il film deluse al botteghino, anche perché la Fox puntò maggiormente su Aliens, pubblicizzandolo di più. I critici furono poi molto tiepidi. Kurt Russell, che durante le riprese della scena del bordello aveva la febbre e il sudore che vedete sul suo corpo è vero e dovuto all'influenza, aveva accettato il ruolo nonostante una serie di flop al botteghino e confessò che anche questo film in effetti era difficile da vendere perché un mix di storia reale e leggende cinesi. Una roba bizzarra. Già, bizzarra, fantastica, ma diventata poi così amata proprio per la sua mescolanza di generi, commedia, action e fantasy. Grosso guaio a Chinatown ha generato videogiochi, fumetti e giochi da tavolo. Ne è stato anche ipotizzato un remake con Dwayne Johnson, poi trasformato in un possibile sequel. Ma nulla potrà mai sostituire l'originale. Un film che non prende mai se stesso sul serio, dove l'eroe è un camionista vanesio e pasticcione e i cattivi hanno poteri da fumetto. Peter Kwong, l'attore che interpreta il mago Pioggia, è scomparso proprio a maggio del 2025. Guardarlo all'opera è un ottimo modo per omaggiarlo. Grosso guaio a Chinatown è disponibile su Disney Plus. Fazzoletti 0 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un cult che vi fa rivivere gli anni 80. Buona visione! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera? Lo scrivo e lo conduco io, Betty Senatore. Montaggio Lele Rastelletti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
3: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold.
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.